WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te.

Col Team DAB siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE. Vicina a te.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

0: È tempo di 5 per 1000.
1: Ecco 5 buoni motivi per donarlo a RBE Radio e TV.
2: 1. È vicina ai territori.
3: Racconta i luoghi dove viviamo e le loro storie.
4: 2. È comunitaria.
5: Nasce da un processo collettivo che crea relazione.
6: 3. È gratuita.
7: Promuove un accesso libero all'informazione e a tutti i programmi.
8: 4. È plurale.
9: Promuove la pace, il dialogo tra le persone e l'idea che la diversità sia ricchezza.
10: 5. È culturale.
11: In un tempo in cui abbiamo bisogno di cultura, noi lavoriamo per attivarla.
0: 5 per 1000 a RBE. Fai spazio alla tua radio. Sulla tua dichiarazione dei redditi scrivi 94509050012. 94509050012. È tempo di 5 per 1000.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

RVE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RVE, vicina a te.

scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax. Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE. Vicina a te. Yo, yo. Hey.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: la bacheca annunci di RBE.
1: Vendi, cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
0: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te.

Ci ascolti in DAB? Siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 8757 845. RBE, vicina a te. Ci trovi

0: È tempo di 5 per 1000.
1: Ecco 5 buoni motivi per donarlo a RBE Radio e TV.
2: 1. È vicina ai territori.
3: Racconta i luoghi dove viviamo e le loro storie.
4: 2. È comunitaria.
5: Nasce da un processo collettivo che crea relazione.
6: 3. È gratuita.
7: Promuove un accesso libero all'informazione e a tutti i programmi.
8: 4. È plurale.
9: Promuove la pace, il dialogo tra le persone e l'idea che la diversità sia ricchezza.
10: 5. È culturale.
11: In un tempo in cui abbiamo bisogno di cultura, noi lavoriamo per attivarla.
0: 5 per 1000 a RBE. Fai spazio alla tua radio. Sulla tua dichiarazione dei redditi scrivi 94509050012. 94509050012. È tempo di 5 per 1000.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax. You know the heart is

RBE, vicina a te. Fall. Fallen. Fall in love. Fall in love again.

0: tu vedessi me.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

Voci protestanti, eventi, riflessioni, progetti e presenza sui territori. Alla scoperta delle chiese protestanti ed evangeliche e non solo. Pomeriggio, buon lunedì 29 giugno, sono le 14:04 minuti, prende il via una nuova puntata di Voci Protestanti. Un saluto a chi ci segue con la diretta questo pomeriggio, un saluto anche a chi ci seguirà con la replica il mattino successivo, saranno circa le 6 passate da pochi minuti a questo punto dell'ultimo giorno di giugno, di martedì 30. Quindi un saluto per entrambi i pubblici appunto di questa trasmissione. I nostri contatti, il 328 8757 845, sms whatsapp, l'email diretta @rbe.it e poi la musica Bronski Beat con Small Town Boy.

Vuoi segnalarci un'iniziativa? Scrivi a diretta@rbe.it. Un po' di iniziative intanto ce l'avete già segnalate, le abbiamo trovate in rete, quindi iniziamo subito con l'aprire la nostra agenda e andare a raccontarvi un po' di appuntamenti appunto per i prossimi giorni. Intanto riparte la rassegna Mi rifugio al cinema e quindi oltre a ricordarvi l'appuntamento che inaugurerà questa stagione, l'anno 2026 con... credo siamo ormai arrivati alla 13ª, 14ª stagione di Mi rifugio al cinema, davvero ho perso i conti di questa rassegna cinematografica che ogni anno riporta nel giardino del rifugio Re Carlo Alberto di Luserna San Giovanni i film, ma non solo i film, perché porta anche molta comunità, porta anche molta condivisione da qualche 14 anni, ecco, intanto mentre parlavo sono andata a reperire il dato ufficiale, esatto, 14esimo anniversario per questa rassegna Mi rifugio al cinema, che dicevo non è solo proporre la visione di un film, ma è anche trascorrere del tempo con gli ospiti della struttura Rifugio Re Carlo Alberto e anche visitare, vedere una parte almeno di questa struttura specializzata nella cura dell'Alzheimer e di altre demenze, e quindi sperimentare anche questa versione comunitaria che l'estate permette di poter avere senza andare nelle sale più interne che sono dedicate appunto agli ospiti e alle ospiti. Quindi anche quest'anno, dicevamo, riparte Mi rifugio al cinema. La prima serata è prevista per domani sera, martedì 30, la proiezione del film, del docufilm Human Forever del regista olandese Jonathan de Jong, che è proprio dedicato al tema delle demenze e di come questa tematica viene vista, affrontata, toccata, trattata in vari luoghi del mondo. È un docufilm che ha ricevuto già parecchi apprezzamenti anche a livello internazionale. Se qualcuno non l'avesse ancora visto, davvero suggeriamo la visione come prima serata di Mi rifugio al cinema alle 21:15 nel giardino, appunto dicevamo, della struttura Re Carlo Alberto di Luserna San Giovanni. Ma vi anticipavo, questa è solo la prima serata di una serie di appuntamenti estivi che vi vado a raccontare tra poco dopo Mina Tintarella di Luna.

E noi invece di fare la tintarella di luna, come canta appunto Mina, andremo a vedere dei bellissimi film al Rifugio Re Carlo Alberto di Luserna San Giovanni, come vi anticipavo prima con la rassegna Mi Rifugio al Cinema, che appunto parte questo martedì 30 giugno, che peraltro è l'unica eccezione ai giovedì. Solitamente è il giovedì sera la proiezione del film, tranne domani sera, che appunto sarà invece di martedì. Si prosegue con i seguenti appuntamenti. Allora, giovedì 9 luglio sarà proiettato il film Le Assaggiatrici con la regia di Silvio Soldini. Giovedì 23 luglio sarà proiettato il film Non dirmi che hai paura con la regia di Yasemin Samdereli e Deha Mohamed Hosman. E giovedì 6 agosto sarà proiettato il film Unicorni con la regia di Michela Andreozzi. Tutti film che sono certa avete già sentito nominare, forse avete già visto, ma sono film che insomma in questi ultimi mesi hanno suscitato ampi apprezzamenti, e quindi un'occasione in più per poterli vedere in questo contesto comunitario, tanto più che in due di queste serate, cioè 23 luglio e 6 agosto, Mi Rifugio al Cinema propone anche la cena precedente al cinema, alla visione del film. Quindi il 23 luglio sarà possibile partecipare alla cena base di paella, mentre giovedì 6 agosto sarà possibile partecipare ad una cena a base sarda, di prodotti sardi, prima della visione appunto dei film. Potete prenotarvi sia per la cena, sia per la cena più film, sia solo per il film, potete scegliere quello che preferite. L'importante soprattutto per la cena, prenotatevi con un po' di anticipo, perché gli altri anni, da quando è stata inserita questa formula film e cena prima, a quanto pare c'è stato il pienone, quindi insomma sono particolarmente apprezzate e frequentate. Quindi Mi Rifugio al Cinema, edizione 2026, si parte domani martedì 30 giugno con Human Forever e poi si prosegue 9 luglio, 23 luglio, 6 agosto con altri tre film e con due cene il 23 luglio e il 6 agosto, cena paella e cena a base di prodotti tipici sardi. Se volete avere maggiori dettagli, i costi, gli orari precisi, i numeri di telefono, i contatti, andate sul sito serviziesalute.diaconiavaldese.org. Voci protestanti, in diretta tutti i giorni nel primo pomeriggio di RBE.

voci protestanti. Diamo voce a chi si mette in gioco. Ne abbiamo già parlato qualche giorno fa, ma torno su un argomento importante, o più che altro un evento importante che rappresenta anche un argomento importante. Il tema è quello del dialogo interreligioso, del dialogo ecumenico, della collaborazione tra chiese, della condivisione anche di percorsi, di cammini. Qualche giorno fa a Roma, nell'auditorium dell'Ara Pacis, è stato firmato un documento importante dal titolo La via italiana del dialogo, le religioni nello spazio pubblico e per la coesione sociale. Questo documento è stato firmato, sottoscritto da 15 comunità religiose, tra cui anche la Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia. E questo patto è stato anche consegnato al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che da sempre ribadisce il concetto del pluralismo religioso come una ricchezza e non come una perdita dell'Italia, una ricchezza che rafforza proprio i valori democratici italiani, la convivenza civile. E il Capo dello Stato ha voluto tornare, ecco, nell'occasione appunto di questo patto della via italiana del dialogo interreligioso, ha voluto ritornare con una dichiarazione, con un discorso, insomma, che riprende un appello, ecco, a credenti, non credenti, nel riconoscere l'altro come una cosa importante. Riconoscere l'altro, ha dichiarato, è una condizione che già alimenta la pace. Incontrarsi, dialogare, riflettere insieme la moltiplica. In un periodo, in un tempo, ha detto il Capo dello Stato, in cui la religione, intesa come ad ampio spettro, viene piegata a strumento di odio e non di pace, e in cui gli estremismi, i fondamentalismi semplificano la realtà e non riescono a rispondere alla complessità del presente, bisogna ancora di più, insomma, intendere questo pluralismo religioso come una ricchezza che appunto rafforza i nostri valori democratici. L'Italia, ancora dichiarato il presidente Mattarella, come nel documento, e come una entità, diciamo, di spazio dell'anima, in cui la storia, le religioni hanno costruito anche le ragioni di una civiltà della convivenza tra Europa, Africa e Asia. Questa quindi è una sfida, sia come noi, come italiani, come persone che abitano la penisola italiana, ma anche, estenderei, ha detto il presidente appunto Mattarella, all'Unione Europea. Quindi non è solo un concetto italiano, non è solo un concetto di appartenenza alla nostra Italia, ma è un concetto di Unione Europea. Mattarella ha voluto ribadire fortemente questo inserimento, insomma, dell'Italia in una grande e sotto un grande cappello più ampio, quello appunto dell'Unione Europea, in cui, e anzi forse ancora di più oltreoceano, in cui appunto bisogna ribadire e sottolineare delle attenzioni particolari che possiamo dare a regole etiche, fondamenti importanti, pilastri importanti del rispetto reciproco. Il discorso appunto di Sergio Mattarella lo ritrovate sul sito nev.it, l'agenzia stampa delle chiese evangeliche in Italia. Viene collegato appunto a questa firma di qualche giorno fa del documento La via italiana del dialogo interreligioso, sottoscritta appunto da 15 comunità religiose. In un altro articolo, sempre sull'agenzia stampa Nev, trovate invece le dichiarazioni dei vari rappresentanti delle religioni che hanno firmato questo documento. Ognuno ha portato un suo vissuto, una sua posizione, una sua opinione rispetto appunto all'importanza del dialogo interreligioso.

0: Papa Leone XIV ha dichiarato del suo prossimo arrivo sull'isola di Lampedusa, una delle tante frontiere italiane, il prossimo 4 luglio. E questa notizia, insomma, è stata raccolta con particolare interesse anche dalle chiese evangeliche in Italia. E Daniele Garrone, attuale presidente appunto della Federazione Chiese Evangeliche in Italia, ha commentato proprio, scusate, questa dichiarazione rispettando appunto anche l'importanza per questa visita prevista appunto la settimana, il fine settimana che arriva, che giunge, insomma, questo sabato 4 luglio, ribadendo proprio, diciamo, l'osservatorio che deve essere ancora di più valorizzato sul tema delle migrazioni a livello interreligioso, come ha ribadito appunto Daniele Garrone, ma anche a livello internazionale. Saremo, ha dichiarato, come chiese evangeliche tra quelli che saluteranno Papa Leone, come nel caso dei corridoi umanitari. Anche qui la condivisione ecumenica di visioni e progetti di accoglienza e non di respingimenti, di integrazione e non di esclusione, ci sembra una significativa testimonianza. Una testimonianza ancor più necessaria in questa Europa di oggi, e quindi ecco qua l'aspetto internazionale, che a Lampedusa ha la sua porta protesa verso il Mediterraneo, e ancor più con gli Stati Uniti di oggi, che ricordiamo il 4 luglio celebreranno il giorno dell'indipendenza, 250 anni di indipendenza che saranno celebrati, lo sappiamo già fin d'ora, con delle modalità che stanno facendo molto discutere. Il 4 luglio a Lampedusa riverberà anche, ancora aggiunge Daniele Garrone, lo spirito che a Roma ci ha portati a sottoscrivere il patto tra le religioni che sono in Italia, di cui parlavamo poco fa, pochi minuti fa, impegnandoci convintamente al dialogo, alla ricerca della pace e della giustizia, alla preservazione del pianeta, della tutela della libertà di tutti gli umani, al perseguimento del bene comune. Quindi ci leghiamo al tema di cui parlavamo poco fa, il dialogo interreligioso, il cammino ecumenico, la condivisione di temi e ambiti importanti a livello trasversale tra tutte le confessioni religiose. Marta Bernardini, coordinatrice di MH Mediterranean Hope, programma rifugiati e migranti della Federazione Chiese, che è stata anche recentemente intervistata all'interno della rassegna stampa Play di RBE, riporta anche lei, insomma, il suo commento. La visita del Papa per noi chiese protestanti presenti sull'isola da oltre 10 anni è un momento importante di condivisione ecumenica. Ci auguriamo che questo incontro possa far nascere una riflessione più profonda sulle politiche europee di chiusura rispetto ai migranti e sull'effetto che avranno anche in questo luogo marginale e allo stesso tempo troppo strumentalizzato. E prosegue ancora la riflessione, poi viene dichiarato che appunto sia Marta Bernardini, Daniele Garrone, ma altri operatori e operatrici di MH Mediterranean Hope saranno presenti sull'isola di Lampedusa nei giorni della visita di Papa Leone, e anche come testimonianza appunto di un impegno ecumenico a favore dell'accoglienza, dei diritti delle persone migranti e dell'apertura delle vie sicure e legali di accesso all'Europa. Anche in questo caso vi rimando all'articolo pubblicato sul sito nev.it, Notizie Evangeliche, l'agenzia stampa delle Chiese Evangeliche in Italia. Voci protestanti, in diretta tutti i giorni nel primo pomeriggio di RBE, dalle 14 alle 16.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Valpellice. RBE, vicina a te.
2: Popolare Network.
3: Le 6:30, buongiorno, la prima edizione delle notizie di Popolare Network.
2: Giorgia Meloni scopre le carte e punta al Quirinale. Si può superare anche un altro grande tabù, quello di avere un Presidente della Repubblica che non è di centrosinistra. Così la Presidente del Consiglio ieri sera in una intervista su Rete 4, Meloni a sorpresa apre di fatto la campagna elettorale e svela l'obiettivo a lungo termine delle prossime elezioni: vincere, sfruttando anche il premio di maggioranza della nuova legge elettorale per eleggere così il capo dello Stato. Una scommessa per rilanciarsi dopo lo strappo con Trump e la scalata nei sondaggi di Vannacci. Le ipotesi di candidature per il Colle sono quelle del sottosegretario Mantovano, il presidente del Senato La Russa, ma anche lei potrebbe essere in corsa.
3: Nel Principato di Monaco una forte esplosione ha fatto ieri sera 3 feriti, tutti membri della stessa famiglia. Secondo le autorità locali si tratta di un atto doloso, probabilmente un attentato. La famiglia colpita sarebbe di nazionalità ucraina e, stando a quanto dicono i media francesi, l'obiettivo era il padre, Vadim Ermolaev, un oligarca di Kiev.
2: Medio Oriente, iraniani e americani stanno mandando questa settimana le loro delegazioni a Doha, ma al momento non c'è alcuna conferma ufficiale di un incontro diretto tra le due parti. Il portavoce del Ministero degli Esteri di Teheran ha ribadito nelle scorse ore che non sono previsti negoziati diretti ad alcun livello. Ieri Trump aveva invece detto che le trattative sarebbero riprese oggi in Qatar.
3: In Venezuela continua la ricerca dei superstiti dopo il forte terremoto della scorsa settimana. Le vittime accertate ormai sono 1700, ma il bilancio è destinato a salire. Decine di migliaia le persone disperse. Sul terreno lavorano oltre 2000 soccorritori internazionali provenienti da quasi 30 paesi. Gli Stati Uniti hanno raddoppiato i loro aiuti e hanno riaperto il porto più vicino all'epicentro del sisma. Ieri c'è stata un'altra forte scossa di assestamento.
2: Keiko Fujimori è la nuova presidente del Perù. Le autorità elettorali hanno dato i risultati nella notte. Dopo oltre 20 giorni di conteggi, minimo il vantaggio della Fujimori, la candidata della destra, rispetto a Roberto Sanchez, 50,1% e 49,9%. Keiko Fujimori è la figlia di Alberto Fujimori, che governò il paese con il pugno di ferro negli anni 90.
3: In Sudafrica sono state dispiegate ingenti forze di sicurezza per timori di violenze contro i cittadini stranieri. Oggi scade l'ultimatum non ufficiale che alcune organizzazioni anti-immigrati hanno dato agli stranieri senza permesso di soggiorno per lasciare il paese. Nelle ultime settimane migliaia di persone sono tornate nei loro paesi di origine. Secondo gli ultimi dati ufficiali, i migranti fanno poco più del 4% della popolazione sudafricana.
2: Anche oggi giornata di caldo intenso in Italia, aumentano a 25 le città da bollino rosso. Ieri sono morti a causa delle temperature un uomo di 86 anni e una donna di 74 che erano ricoverati al Policlinico San Martino di Genova. In Europa 35 gradi per almeno 130 milioni di persone. Infine i mondiali di calcio, le partite della notte, 3 sono quelle che si sono giocate, l'ultima è finita pochi minuti fa, Olanda-Marocco, l'ha spuntata il Marocco ai calci di rigore, così come il Paraguay che ha battuto sempre ai rigori la Germania. Ieri sera invece il Brasile ha vinto 2-1 contro il Giappone. Brasile, Paraguay e Marocco, le squadre che dunque proseguono la loro corsa mondiale anche agli ottavi di finale. 6:34 minuti, tutte le notizie di Popolare Network tornano alle 7. Buon ascolto.
4: Popolare Network.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sul 91.5 in provincia di Imperia. RBE. Vicina a te.

podcast, le interviste e gli approfondimenti di Voci Protestanti sul sito www.rbe.it. E ritorniamo in Voci Protestanti. Intanto vi ricordo anche i nostri contatti 3288757845, oppure via mail potete scriverci all'indirizzo diretta@rbe.it e comunicarci eventi, appuntamenti, iniziative, chiaramente, ma anche, perché no, comunicarci delle notizie che avete letto, che avete incontrato e che vi piacerebbe magari sentire approfondire, o che ci segnalate così come condivisione, ecco, di argomenti di cui trattare. Io invece condivido con voi l'uscita oggi del terzo appuntamento, della terza rubrica della serie video curata da Francesca Tasca sulle figure di Valdo di Lione e Francesco d'Assisi, due personaggi quanto vicini temporalmente, ideologicamente, quanto lontani come anche conoscenza, diciamo mediatica o comunque nella collettività. Valdo di Lione, la persona da cui è partito nel 1200 il movimento valdese, Francesco d'Assisi, che appunto adesso è rientrato anche tra le festività italiane ad ottobre, insomma un personaggio decisamente più conosciuto dal mondo intero rispetto appunto a Valdo di Lione, sebbene abbiano avuto una vita incredibilmente simile. Vissero a distanza di pochi decenni l'uno dall'altro, quindi siamo sempre nel 1200. Entrambi ebbero la volontà ad un certo punto di abbandonare gli agi, le ricchezze, i beni che avevano, la posizione anche che avevano, per vivere invece una vita di povertà e che fosse al servizio degli altri e delle altre. Entrambi ebbero delle persone che credettero in quello che fecero, che diventarono sostenitori e sostenitrici, insomma, di questi movimenti. Uno un po' più, diciamo, riconosciuto e accettato, quello di Francesco d'Assisi dalla Chiesa Cattolica, l'altro assolutamente invece no, rinnegato, ripudiato dalla Chiesa Cattolica, il movimento dei Valdesi di Valdo di Lione. Però sono tante le affinità, ecco, di questi due personaggi. Ne abbiamo già parlato parecchie volte, grazie appunto al contributo di molte persone che hanno studiato queste due figure, Valdo di Lione e Francesco d'Assisi. Tra queste persone c'è appunto Francesca Tasca, che ha dedicato a Valdo di Lione e Francesco d'Assisi un libro, è stato pubblicato recentemente, è stato presentato anche in più di un'occasione, e adesso c'è questa rubrica video. Sono dei video molto brevi, durano un paio di minuti circa, e ogni volta Francesca punta l'attenzione su un tema diverso. Ad esempio, nella terza rubrica, appunto al terzo appuntamento di questa serie video, sono le due città, Lione da una parte e Assisi dall'altra. Due città simili, non uguali certamente, che però hanno fatto da base alla crescita di questi due personaggi. E poi invece nella prima puntata Francesca Tasca ha parlato appunto delle due esperienze cristiane a confronto. Nella seconda puntata ha parlato del tema della povertà alla base per entrambi, sia per Valdo di Lione che per Francesco d'Assisi, e quindi di volta in volta proporrà un piccolo focus, un piccolo approfondimento proprio su queste due figure, Valdo di Lione e Francesco d'Assisi, due personaggi appunto tanto lontani poi nelle vicissitudini storiche, quanto vicini alla base proprio nella partenza della loro ideologia. Se volete ascoltare questa rubrica, questa serie video, ripeto, video veramente velocissimi, brevissimi, la trovate sul sito chiesavaldese.org.

0: scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.
1: Voci protestanti, per scriverci in diretta 328 8757 845. Oppure, come ricordavamo anche poco fa, la mail diretta@rbe.it. potete usare questi contatti per appunto contattare, scusate il gioco di parole, la redazione di RBE, di Radio Bequit Evangelica. Allora, fatti di cronaca che davvero lasciano sgomenti, lasciano completamente senza parole, sono i fatti di cronaca come quelli che sono avvenuti giorni fa a Camaiore. Ricorderete, avete letto sicuramente, avete sentito, approfondito questa tragica notizia di un uomo che ha ucciso a colpi d'arma da fuoco la moglie e il figlio, per poi dichiarare appunto di essersi liberato in qualche modo di loro e di aver in qualche modo pensato, ecco, di arrivare a questo punto, a questa soluzione. Allora, quanto emerso dalle cronache, secondo quanto emerso anche dalle indagini che sono state fatte, uno dei motivi, quello che appunto è emerso anche nell'interrogatorio con quest'uomo, uno dei motivi di questo atto di violenza estrema e inspiegabile, quasi incomprensibile, è il fatto che il figlio fosse omosessuale, fosse gay dichiarato, e che vivesse in modo libero, trasparente, questa sua scelta e questa sua essenza, insomma. Ecco perché prende posizione in modo particolare rispetto a quello che è avvenuto la REFO Plus, la rete evangelica fede, orientamenti e genere delle chiese evangeliche in Italia, che oltre a esprimere appunto il dolore per quanto accaduto, vuole anche, diciamo, portare delle parole, per quanto difficile sia, e dichiara così: è necessario interrogarsi sulle radici culturali e sociali della violenza che continua a colpire donne e persone LGBTQI+, anche nel nostro paese. Questo non accade in altri paesi dove l'omosessualità è ancora perseguitata dalla legge, ma in Italia, e in questo caso nel cuore della Toscana. È il segno che alcuni temi, il patriarcato, l'omo, lesbo, bi e transfobia, la cultura del possesso, non sono fenomeni poi così tanto lontani da noi, così tanto marginali, ma in realtà sono invece profondamente radicati nella nostra società. Come cristiani e cristiane, scrivono ancora dalla REFO, non possiamo limitarci allo sgomento, ma siamo chiamati a testimoniare una cultura diversa, una cultura che sia basata, fondata sull'accoglienza, sul rispetto, sul riconoscimento della piena dignità di ogni essere umano. Per questo riteniamo necessario continuare un lavoro di riflessione biblica, teologica, pastorale, che rimetta al centro il messaggio evangelico dell'amore e della liberazione. Poi continua ancora il comunicato stampa, non lo leggo tutto, è molto lungo, ma è molto importante, insomma, che in qualche modo il mondo evangelico, da sempre impegnato fortemente nell'inclusione e nell'accoglienza, abbia espresso, ecco, queste parole rispetto appunto ai fatti di cronaca di Camaiore. Trovate anche il commento che arriva dalla Chiesa Valdese di Lucca, anche in questo caso delle parole che sono state riportate appunto da parte della Chiesa Valdese di Lucca, in cui si ricorda come Chiesa che siamo convinti che ogni atto di violenza richieda una riflessione sulla realtà sociale, religiosa, politica e un'analisi critica anche su noi stessi. E continua ancora questo comunicato della Chiesa Valdese di Lucca: le parole violente, menzogniere, creano dei contesti in cui, come credenti e come Chiesa, siamo chiamati a testimoniare l'Evangelo e a reagire a queste parole o a queste azioni che troppo spesso ci vincolano, ecco, a prendere una posizione importante e che dobbiamo infatti assumere con grande responsabilità. Lascio a voi la lettura integrale appunto di questi due commenti della REFO Plus, Rete Evangelica Fede Orientamenti Generi delle Chiese Evangeliche, e la Chiesa Valdese di Lucca. Le ritrovate entrambi pubblicati su riforma.it.

0: Vuoi segnalarci un'iniziativa? Scrivi a diretta@rbe.it. E visto che ci avete scritto e ci avete segnalato delle iniziative per i prossimi giorni, io provvedo subito a segnalarle a mia volta a chi ci sta seguendo e ascoltando. Ad esempio, ricordo domenica 5 di luglio ad Inverso Pinasca un incontro dal titolo L'immagine della nuova Italia, una conversazione con l'archivio storico e beni culturali della Tavola Valdese. Sarà presente Sara Rivoira, responsabile dell'ufficio, sulla storia e sulla nascita dell'emblema della Repubblica Italiana. Appuntamento, dicevo, appunto Inverso Pinasca, Cappella Valdese in Borgata Clot alle ore 15 domenica 5 di luglio. Mentre un altro appuntamento un po' più in là verso le prossime settimane a San Secondo, martedì 7 luglio, al concerto Voci senza luce del coro dell'Accademia di Musica diretta da Marco Robino e dalla Cadmo Orchestra Virtuale dell'Accademia. Il ricavato di questo concerto sarà destinato al progetto PPFF, protezione famiglie fragili in ambito oncologico, che vede anche la presenza della Diaconia Valdese, martedì 7 luglio alle ore 22 nella corte del castello di Miradolo, via Cardonata 2. E con queste due segnalazioni chiudo la prima parte di Voci Protestanti. Saluto chi ha potuto seguirci fino a questo punto, mentre chi può continuare a seguirci ed ascoltarci in questa diretta pomeridiana di questo lunedì 29 giugno rimanga con noi, perché tra poco continuiamo con la seconda parte insieme ad Arianna Tedesco, che mi raggiungerà in studio, e con lei proseguiremo con Voci Protestanti Talk. Continuate a scriverci, ad aggiornarci sugli eventi, sulle iniziative, sugli appuntamenti del prossimo periodo, 328-8757-845, oppure diretta@rbe.it per le vostre mail, e noi volentieri, insomma, rilanceremo ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici le notizie che ci avrete segnalato. Da parte mia, quindi, Daniela Grill, un saluto a chi termina qui l'ascolto, risaluto e auguro nuovamente una buona giornata a chi ci ha seguito con la replica, mentre il pomeriggio su RBE continua a tra pochissimo, quindi per chi può continuare a seguire la diretta. Voci Protestanti, eventi, riflessioni, progetti e presenza sui territori. Alla scoperta delle chiese protestanti ed evangeliche.
1: Popolare e Network. Le 7 in punto, buongiorno, le notizie di Popolare Network. Meloni scopre le carte e punta al Quirinale, basta tabù, si può avere un presidente della Repubblica di destra. A sorpresa la presidente del Consiglio torna in TV e svela l'obiettivo a lungo termine delle prossime elezioni, una scommessa per rilanciarsi dopo lo strappo con Trump e oscurare Vannacci. Una forte esplosione nel Principato di Monaco ha fatto 3 feriti, sono tutti membri della famiglia di un oligarca ucraino. Medio Oriente, Iran e Stati Uniti stanno mandando le loro delegazioni a Doha, ma non è ancora certo che ci sia un incontro diretto questa settimana. A Teheran i negoziati per un accordo finale non sono nemmeno cominciati. Il terremoto in Venezuela, 1700 le vittime accertate, continuano le ricerche dei superstiti, sul terreno squadre di soccorso da quasi 30 paesi. Gli Stati Uniti hanno riaperto il porto più vicino all'epicentro del sisma. Perù, dopo oltre 20 giorni di conteggi, è arrivato il risultato delle elezioni. Ha vinto la candidata della destra, Keiko Fujimori. E oggi altra giornata di caldo intenso sull'Italia, 25 le città da Bolino Rosso, a Genova morti 2 anziani ricoverati per l'afa, e allarme ora per gli eventi estremi, da ieri i primi violenti acquazzoni al nord. A metà settimana ci sarà una prima tregua, ma durerà poco. È tutto, queste altre notizie nel giornale radio di Popolare Network alle 7.30, tra mezz'ora. A tutti una buona giornata.
2: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: the Persian.
1: E ora pubblicità. Prosegue la rassegna 20 anni di Insieme a Concerto presso l'Abbazia Santa Maria di Cavour.
2: Giovedì 2 luglio la piccola orchestra Sand Creek offrirà un tributo a Fabrizio De André, ripercorrendo la vita dell'artista, del poeta e dell'uomo.
1: Inizio dei concerti promossi dal gruppo Donne Insieme con l'associazione Famiglia Armente e il patrocinio del comune di Cavour, ore 21.
2: Per dettagli e prenotazioni info@abbaziasantamaria.it, telefono 340 886 7 80 58.

0: L'ascolto che ci unisce. Breve meditazione da lunedì al sabato alle 7:20 e alle 19:15.
1: Martedì 30 giugno, la meditazione di oggi è curata dal pastore William Jourdan della Chiesa Valdese di Genova. Il brano che ascolteremo in chiusura è l'inno 322, Siamo figli di un solo riscatto. I versetti proposti per oggi sul lezionario Un giorno una parola, edizione Claudiana, sono tratti dal libro del profeta Geremia, capitolo 3, versetto 14. «Tornate, o figli traviati, dice il Signore, poiché io sono il vostro Signore,

0: vi prenderò e vi ricondurrò a Sion. E ancora dalla lettera agli Efesini, capitolo 5, versetti 1 e 2. Siate dunque imitatori di Dio, come figli amati, e camminate nell'amore come anche Cristo ci ha amati e ha dato se stesso per noi in offerta e sacrificio a Dio.
1: Parlavo recentemente con una persona che mi confidava alcune preoccupazioni legate ai suoi figli ormai adulti. Nulla di drammatico, concludeva, ma sono pur sempre pensieri. Nessuno ci ha insegnato veramente ad essere genitori, eppure nel momento in cui lo diventiamo non smettiamo più di esserlo. Sinceramente mi è sembrata una considerazione semplice e profonda, perché veritiera. Quando si diventa genitori non si cessa più di esserlo, indipendentemente dall'età dei propri bambini. Cambia ovviamente la responsabilità, cambia il rapporto, ma rimane pur sempre un atteggiamento protettivo, un sentirsi responsabili per qualcuno in un modo diverso da come lo si è per gli altri. Certo, possono esservi eccezioni, ma in senso generale ho l'impressione che sia questo ad accomunare molti genitori. I testi biblici di oggi non ci parlano della prospettiva dei genitori, bensì della condizione dei figli. Perché se è vero che quando si diventa genitori non si cessa più di esserlo, è altrettanto vero che noi siamo figli e non cessiamo mai, fino al nostro ultimo respiro, di esserlo. Certo, c'è un momento nella vita in cui prendiamo commiato dalle persone che ci hanno messo al mondo, cresciuto, educato, dato consigli o anche ripreso. C'è un momento in cui i nostri genitori nella carne non ci sono più, non siamo più i loro bambini. Eppure, proprio la Scrittura, quando parla di Dio, sottolinea il suo carattere genitoriale. Non ci sono solamente i genitori che ci hanno messo al mondo, c'è anche colui che ci ha donato la vita e che non ci getta nel mondo perché semplicemente impariamo a nuotare senza alcun aiuto. Il Dio, che si considera come un genitore, soccorre quanti si sentono orfani. In un certo senso la Scrittura ci dice a più riprese che affidarsi a questo Dio è come scoprire che non siamo orfani. Appunto, siamo figlie e figli. Non è in discussione questa nostra condizione. Certo, talvolta, come i versetti biblici di oggi ci ricordano, siamo figli amati, creature che, se non sono capaci di imitare l'amore del Padre, almeno tentano di rispondere a questo amore. Tentano di non disprezzarlo, di non sfigurarlo nella vita di questo mondo. In altri casi siamo figli traviati, cioè lontani dalla volontà del genitore, dimentichi di quanto di buono ha cercato di donarci e di mostrarci, troppo concentrati sui nostri capricci, che sono poi un segno di egoismo. Ma nell'uno e nell'altro caso, ad essere essenziale non è l'aggettivo che ci descrive, bensì il sostantivo. Nello sguardo di Dio siamo e rimaniamo figli, figlie. Lo sguardo di Dio non ci priva del suo amore. Siamo noi piuttosto a dimenticarlo. Lo sguardo di Dio non ci allontana, al contrario ci accoglie. Siamo figlie e figli e non cessiamo mai di esserlo, nonostante i nostri errori. Dio preferisce tenerci stretti a sé. Amen.

Ciclinita linda, toma tra tua torita, toma che già leci, linda, e andami via, e voy a hacer la canción con te.

Vibes, Video Backwit Studio. Produzioni video, audio, podcast e multimedia storytelling per la tua realtà, il tuo progetto, la tua storia. Contattaci al 320-4579-349 o su vibesvideo.it. Never stop the vibes.

0: E ora pubblicità. Musica dal vivo, arte, cultura.
1: Dal 7 giugno al 13 settembre va in scena Jazz Visions 2026.
0: Vivi l'esperienza del jazz in luoghi inconsueti e suggestivi con il festival che mette in dialogo concerti, escursioni e mostre fotografiche.
1: Sabato 4 luglio alle 21 presso le officine Giletta di Revello, Eric Seva e l'Alfio Origlio Quartet presentano E Dio crea la fama, il concerto che celebra compositrici che hanno lasciato il segno nella musica popolare, classica e jazz.
0: Per tutte le informazioni visita il sito www.jazzvisions.it.
2: Popolare Network.
3: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto, ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
4: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray. Setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio. Per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta. L'estate dell'erbolario.
5: Meloni scopre le carte, punta al Quirinale, basta tabù, si può avere un presidente della Repubblica di destra. A sorpresa la presidente del Consiglio torna in TV e svela l'obiettivo a lungo termine delle prossime elezioni. Una scommessa per rilanciarsi dopo lo strappo con Trump e un messaggio anche a Vannacci. Medio Oriente, Iran e Stati Uniti stanno mandando le loro delegazioni a Doha, ma non è ancora certo ci sia un incontro diretto questa settimana. Teheran dice i negoziati per un accordo finale non sono nemmeno cominciati. Oggi altra giornata di caldo intenso sull'Italia, 25 le città da bollino rosso, a Genova morti due anziani ricoverati per l'AFA. Da metà settimana una prima breve tregua, ma durerà poco e adesso è allarme per gli eventi estremi, da ieri i primi violenti acquazzoni al nord. Terremoto in Venezuela, 1700 le vittime accertate, continuano le ricerche dei superstiti sul terreno, squadre di soccorso da quasi 30 paesi. Gli Stati Uniti hanno riaperto il porto più vicino all'epicentro del sisma. Perù, dopo oltre 20 giorni di conteggi è arrivato il risultato delle elezioni, ha vinto la candidata della destra Keiko Fujimori. Le 7:31 minuti, buongiorno, benvenuti al giornale radio di Popolare Network. Dunque avete sentito Giorgia Meloni scopre le sue carte e svela l'obiettivo a lungo termine delle prossime elezioni politiche. Il Quirinale, si può superare un grande tabù, quello di avere un presidente della Repubblica che non è di centrosinistra. Così ha detto a sorpresa ieri la presidente del Consiglio tornando in TV su Rete 4 da Roma, Anna Bredice.
6: Ciò che si pensava da tempo è la stessa Giorgia Meloni a confessarlo: si può superare questo altro grande tabù di un presidente della Repubblica non di centrosinistra, dice Meloni. Nel passato ci sono stati presidenti non di sinistra, Scalfaro ad esempio, ma dire non di centrosinistra ha un significato preciso: prenotare quel posto per la destra. Che sia lei o la Russa, è il completamento dell'occupazione del potere al suo grado più alto, con tutto quello che significa per una presidente del Consiglio che finora non è mai riuscita a dire di essere antifascista, come invece la Costituzione italiana. Non può farlo vista la sua provenienza politica. In TV per un'intervista di 10 minuti Giorgia Meloni entra di prepotenza nella campagna elettorale, non solo per riprenotare il posto a Palazzo Chigi, ma per puntare anche oltre. La legge elettorale e le riforme fatte e tentate hanno questo disegno. Nella legge elettorale il premio di maggioranza è tale che basta poco per poter eleggere gli organi di garanzia e anche il capo dello Stato. La riforma della giustizia aveva l'obiettivo di scardinare il principio dell'indipendenza del potere giudiziario. Il premierato non le è riuscito, ma l'obiettivo di vincere cambiando le regole, cioè la riforma della legge elettorale, è chiaro. Certo, c'è un ostacolo e si chiama Vannacci. L'ultimo sondaggio di poche ore fa dice che senza il generale di estrema destra la coalizione di Meloni perderebbe il premio di maggioranza a favore di quello di centrosinistra, ma la Presidente del Consiglio continua a dire di non volerlo. La remigrazione, dice, altro non è che i rimpatri volontari, un tentativo di stare al passo di una propaganda xenofoba. Lui vuole distruggere tutto, dice, ma se Meloni vuole vincere deve allearsi con lui, così come il centrosinistra deve stare unito. Il primo a commentare Meloni è stato Renzi. Meloni scopre le carte, dice, chi vuole dividere il centrosinistra è complice e alleato della destra. Tanti i destinatari di questo messaggio, il primo tra questi è Giuseppe Conte. Linea allo studio.
5: E l'annuncio di Meloni è anche una scommessa per rilanciarsi dopo lo strappo con Trump, un messaggio a Vannacci che continua a crescere nei sondaggi. I nomi per il Colle sono quelli che circolano da tempo dentro la destra, il presidente del Senato La Russa, il sottosegretario Mantovano, ma anche Meloni stessa potrebbe essere in corsa per il Quirinale. Il commento del politologo Carlo Galli.
7: Si inserisce nella previsione delle elezioni politiche generali prossime, insomma. È una posta in palio in più, non solo il controllo del legislativo, non solo il controllo quindi dell'esecutivo, ma la Presidenza della Repubblica viene indicato come la posta in palio. E dunque i cittadini, in un qualche modo vicini alla destra, sappiano che c'è un grosso bottino che li attende. Meloni penso che abbia ancora l'età, l'energia, la voglia di governare che la candidano a essere il Presidente del Consiglio dei Ministri, altrimenti con quale nome sulla scheda mai andrebbe la coalizione di destra posto che la legge elettorale passi? Penso che abbia in mente qualcun altro, non so se Marcello Pera, non so se Casini, non so se La Russa, anche che per carità è la seconda carica dello Stato, per cui una qualche statura istituzionale la deve pure avere. Certamente è una persona che ha un passato molto militante, diciamo così, ecco.
5: Veniamo ora al Medio Oriente. Iraniani e americani stanno mandando le loro delegazioni a Doha, ma al momento non c'è alcuna conferma ufficiale di un incontro diretto tra le due parti questa settimana. Il portavoce del Ministero degli Esteri di Teheran ha ribadito nelle scorse ore che non sono previsti negoziati diretti ad alcun livello e ha aggiunto che le trattative vere e proprie per un accordo finale non sono nemmeno cominciate. Ieri Trump aveva detto che i colloqui sarebbero ripresi oggi in Qatar. La Casa Bianca sta mandando a Doha Witkoff e Kushner. Le ultime sentenze della Corte Suprema negli Stati Uniti, un test importante per Trump e il suo tentativo di aumentare i poteri del presidente. Oggi è attesa la sentenza sullo Ius Soli. Ieri i giudici si sono già pronunciati su altre questioni. In diretta con noi da New York c'è il nostro Roberto Festa. Roberto, che cosa ha deciso finora la Corte e soprattutto qual è il significato di queste sentenze?
8: Buongiorno, sì, sono due le sentenze di particolare importanza tra quelle emesse ieri dalla Corte Suprema degli Stati Uniti. In una, la Corte dà al Presidente la possibilità di licenziare i commissari delle agenzie indipendenti di regolamentazione. Finora i commissari potevano essere licenziati solo per inefficienza, negligenza o cattiva condotta. D'ora in poi sarà invece possibile farlo anche se il Presidente non è d'accordo con le loro valutazioni. È una decisione che allarga di molto i poteri presidenziali. Decine di agenzie, quella per la protezione dei consumatori, per l'ambiente, la sicurezza nucleare, i diritti dei lavoratori, perdono appunto la loro indipendenza e vengono assoggettate al controllo del governo. In una sentenza separata i giudici fanno comunque un'eccezione e tutelano l'autonomia della Federal Reserve, considerato il suo ruolo a garanzia della stabilità finanziaria. Secondo i giudici, Donald Trump non ha il diritto di licenziare, come ha fatto una dei governatori della banca centrale, Lisa Cook. Si tratta di una sentenza che, per come scritta, lascia comunque ampie possibilità di movimento a Trump, che infatti ha già reiterato la sua volontà di allontanare Cook. Si va in generale comunque verso una pericolosa dipendenza degli organi di controllo dalla politica. L'altra sentenza riguarda il voto per posta. L'amministrazione Trump contesta il fatto che il Mississippi ritenga validi i voti per posta spediti entro il giorno delle elezioni elezioni, ma arrivati fino a 5 giorni dopo il giorno elettorale. I giudici, 5-4, gli hanno dato torto, almeno per ora dunque il voto per posta è salvo in Mississippi e in molti altri stati, e viene respinto il tentativo di Trump di prendere il controllo anche delle elezioni. È attesa tra poche ore, come dicevi Mattia, il mattino qui negli Stati Uniti, la sentenza della Corte sul diritto di cittadinanza. Trump e la destra puntano a cancellare lo ius soli, la cittadinanza per nascita, sinora garantita dal 14° emendamento. Sarebbe per la destra radicale la vittoria più importante, quella che sancisce la definitiva trasformazione dei fondamenti giuridici e ideologici dell'esperimento americano. Mattia.
5: Grazie Roberto Festa da New York. Torniamo in Italia. La destra accelera sulla riforma della caccia dopo l'approvazione al Senato. Oggi in commissione alla Camera inizia l'esame del testo. Un testo contestato duramente dalle associazioni ambientaliste, una legge definita sparatutto che amplia i calendari venatori, oltre a estendere i luoghi e le specie cacciabili. La maggioranza non vuole però perdere tempo, anche se sulla riforma adesso si è acceso il faro sia dell'Unione Europea per quanto riguarda la compatibilità con la direttiva Uccelli e Habitat, sia il faro del Quirinale per rischi di incostituzionalità. Sentiamo Stefano Raimondi, responsabile biodiversità di Legambiente.
9: Noi sappiamo che questo è un disegno di legge che va a riscrivere quella che viene chiamata la legge sulla caccia. Ribalta alcuni principi fondamentali, per esempio il fatto che non si parla più di protezione della fauna selvatica, che era l'ossatura e l'anima fondante della legge 157, ma ora si parla di gestione. Sono valori, insieme alla biodiversità, che sono tutelati ai sensi dei rinnovati articoli 9, 41 e 177 della Costituzione italiana. Quindi colpire dei fondamenti oggi essenziali della nostra Costituzione, dal nostro punto di vista, rappresenta anche un vulnus e un qualcosa che deve essere fortemente attenzionato. La Commissione europea ha mandato una lettera di richiamo al nostro paese nel dicembre scorso, che è stata tenuta segreta, e questo significa che c'è un faro puntato, e anche oggi ci sono appunto notizie venute dall'Europa che ci dicono che anche la Commissione europea sta seguendo attentamente l'iter di questo disegno di legge. Se ci dovesse essere appunto una infrazione ai nostri danni, significa un costo per la collettività, perché le infrazioni comunitarie le pagano tutti i cittadini indistintamente, non gravano su chi ha compiuto quell'atto che poi appunto va in contrasto con il diritto comunitario.
5: Anche oggi giornata di caldo intenso in Italia, aumentano 25 le città da bollino rosso. Ieri sono morti a causa delle temperature roventi un uomo di 86 anni e una donna di 74 che erano ricoverati al Policlinico San Martino di Genova. Ad Abbano Terme, in provincia di Padova, un operaio è morto mentre stava lavorando in un hotel. Non si esclude che il malore possa essere legato al caldo. Le previsioni parlano adesso di una tregua a partire da giovedì, almeno al nord, dove l'aria fredda proveniente dall'Europa settentrionale, scontrandosi con l'aria calda, innescherà violenti temporali. I primi acquazzoni ci sono stati già nella serata di ieri nel nord Italia, ma le temperature sono destinate a risalire presto con altre ondate di calore. Sentiamo il climatologo Luca Mercalli.
10: È giusto pensare che con gli acquazzoni la temperatura scenderà di qualche grado, ma dura poco questa pausa, perché già dalla prossima settimana si rinforzerà una nuova massa di aria tropicale che verrà nuovamente a invadere l'Europa. I luoghi comuni tendono a minimizzare per non dover prendersi delle responsabilità. In questo modo io non devo mai fare niente, e quando questi numeri sono importanti nella società generano una sorta di consenso politico, per cui anche poi la politica si adegua. Se la gente ha paura, per esempio, di perdere il lavoro per la sostenibilità ambientale o pagare più tasse per colpa della crisi climatica, cercherà in tutti i modi di dire non è vero niente, ci possono fare tanti cambiamenti di tipo tecnologico che per fortuna non costano, e qualcun altro potrà avere quel rischio. Quando invece buttiamo via i soldi per le armi, allora lì va tutto bene, stiamo zitti. Cioè non riesco a capire come mai non facciamo gli stessi ragionamenti rispetto a tante imposizioni governative che ci vengono fatte, che però non hanno alcuna ricaduta positiva sul nostro futuro, mentre occuparsi della crisi climatica ambientale è fondamentale per non dover trovarci in una situazione irreversibile.
5: Anche in Francia c'è stata una temporanea discesa delle temperature, destinate però a risalire presto.
11: Due bimbe gemelle di appena 15 mesi ritrovate morte per disidratazione in casa dei genitori a Valenciennes, nel nord della Francia. È l'ultimo dramma, l'ultima nota atroce di 10 giorni di canicola appena passati, ma che continuano a riempire ospedali prima e obitori poi. Almeno 1000 morti solo da mercoledì a domenica scorsi, secondo una prima conta indicativa e per niente esaustiva della sanità francese, che precisa mancare di informazioni complete sui decessi a domicilio. Nella capitale Parigi, per trovare una camera mortuaria disponibile bisogna andare in provincia e fare almeno 45 minuti di macchina, mentre gli ospedali della regione stracolmi restano in massima emergenza, come se non più che all'epoca del Covid. E se il peggio è passato, con comunque ancora temperature oltre 35 gradi nel sud-est del paese verso il confine italiano, il sospiro di sollievo rischia di essere di brevissima durata, con una nuova onda di gran caldo già all'orizzonte per l'inizio della settimana prossima. Previsione allarmante che non fa che acutizzare le inquietudini e le polemiche in una Francia scossa dalla constatazione del palese inadattamento e dell'impreparazione del sistema paese al riscaldamento climatico, seppur annunciato da ormai più di 20 anni. Il primo ministro Le Cornu, solo l'ultimo degli imprevidenti che nell'ultima finanziaria ha tagliato i 2/3 del fondo per l'adattamento al riscaldamento climatico, ha annunciato l'arrivo di 30.000 climatizzatori negli ospedali, a cominciare dalla settimana prossima, e chiesto d'urgenza ai ministri un nuovo piano generale anticaldo per un'estate appena cominciata. Da Parigi, Francesco Giorgini, per Popolare Network.
5: In Venezuela continua la ricerca dei superstiti dopo il forte terremoto della scorsa settimana. Le vittime accertate sono ormai 1700, ma il bilancio è destinato a salire, decine di migliaia le persone disperse. Sul terreno lavorano oltre 2000 soccorritori internazionali provenienti da quasi 30 paesi. Gli Stati Uniti hanno raddoppiato i loro aiuti e hanno riaperto il porto più vicino all'epicentro del sisma. Ieri c'è stata anche un'altra forte scossa di assestamento. Keiko Fujimori, la nuova presidente del Perù. Le autorità elettorali hanno dato i risultati nella notte dopo oltre 20 giorni di conteggi. Minimo il vantaggio della Fujimori, la candidata della destra, rispetto a Roberto Sanchez, candidato della sinistra, 50,1% contro 49,9%. Keiko Fujimori è la figlia di Alberto Fujimori, che governò il paese con il pugno di ferro negli anni 90. Questo era il suo quarto tentativo di arrivare alla presidenza. Nel Principato di Monaco una forte esplosione ha fatto 3 feriti, tutti membri della stessa famiglia. Secondo le autorità locali si è trattato di un atto doloso, probabilmente un attentato avvenuto ieri sera. Sarebbe stata colpita la famiglia di un oligarca ucraino, Vadim Ermolaev. Lui e la moglie sarebbero in gravi condizioni. In Gran Bretagna adesso Andy Burnham, che a breve potrebbe diventare primo ministro, ha fatto il suo primo discorso programmatico dall'annuncio di dimissioni da parte di Keir Starmer. Al centro del suo discorso la decentralizzazione. Sentiamo il nostro collaboratore Daniele Fisichella.
12: La sfida di Andy Burnham è redistribuire il potere nel Regno Unito, togliere al sud Londra per dare al nord.
13: It promises a new era of possibility, possibility in places that haven't felt it.
12: Burnham come il Robin Hood moderno, che vuole dare opportunità a quelle comunità troppo spesso dimenticate. La devolution annunciata proprio da Manchester, dove Burnham è stato sindaco per 9 anni e da dove intende governare il paese non solamente dalla capitale.
13: The change will be driven through the Prime Minister's office, based here in Manchester.
12: Investimenti nell'edilizia popolare e poteri maggiori ai governi di Galles, Scozia e Nord Irlanda. Un discorso da candidato ufficiale alla leader del partito, per adesso l'unico dunque da capo di governo, anche se per i dettagli, specialmente sulla politica economica, si dovrà ancora attendere.
13: Feel free to discount the wild speculation in circulation.
12: Per il partito laburista, ancora dietro i populisti nei sondaggi, questa davvero sembra l'ultima opportunità.
5: Infine i mondiali di calcio, con i 16esimi di finale. Nella notte si sono giocate 3 partite. Olanda-Marocco finita poco fa ai rigori, l'ha spuntata il Marocco. Germania-Paraguay, anche questa terminata ai calci di rigore, questa volta a spuntarle è stato il Paraguay. La Germania va a casa, finisce qui il suo mondiale. La terza partita ieri sera, Brasile-Giappone, ha vinto il Brasile, che va agli ottavi di finale con un gol nei minuti di recupero, 2-1 sul Giappone. È tutto per questa edizione del giornale radio di Popolare Network, condotta da Mattia Guastafierro, in redazione Emanuele Valenti. Le notizie tornano alle 8:30. Una buona giornata.
2: Popolare Network. Muoversi in Piemonte. Ben ritrovati a tutti voi che siete all'ascolto. Il traffico è al momento regolare sulle principali strade ed autostrade piemontesi. Vi ricordiamo quindi che maggiori informazioni sul traffico e cantieri in Piemonte sono consultabili sul nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio e a più tardi con nuovi aggiornamenti. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
14: Flashback, la playlist musicale che vi riporta indietro nel tempo. Poco più di 5 anni fa, nel 2020, le canzoni prime in classifica

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te.

ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Apathy is a grave. Don't let the numbness drug you, Red Star.
1: RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.
2: Popolare Network.
3: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
4: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray. Setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio. Per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta. L'estate dell'erbolario.
5: Meloni scopre le carte, punta al Quirinale, basta tabù, si può avere un presidente della Repubblica di destra. A sorpresa la presidente del Consiglio torna in TV e svela l'obiettivo a lungo termine delle prossime elezioni. Una scommessa per rilanciarsi dopo lo strappo con Trump e un messaggio anche a Vannacci. Medio Oriente, Iran e Stati Uniti stanno mandando le loro delegazioni a Doha, ma non è ancora certo ci sia un incontro diretto questa settimana. Teheran dice i negoziati per un accordo finale non sono nemmeno cominciati. Oggi altra giornata di caldo intenso sull'Italia, 25 le città da bollino rosso, a Genova morti due anziani ricoverati per l'afa. Da metà settimana una prima breve tregua, ma durerà poco e adesso è allarme per gli eventi estremi, da ieri i primi violenti acquazzoni al nord. Il terremoto in Venezuela, 1700 le vittime accertate, continuano le ricerche dei superstiti sul terreno, squadre di soccorso da quasi 30 paesi. Gli Stati Uniti hanno riaperto il porto più vicino all'epicentro del sisma. Perù, dopo oltre 20 giorni di conteggi, è arrivato il risultato delle elezioni, ha vinto la candidata della destra Keiko Fujimori. Le 7:31 minuti, buongiorno, benvenuti al giornale radio di Popolare Network. Dunque avete sentito Giorgia Meloni scopre le sue carte e svela l'obiettivo a lungo termine delle prossime elezioni politiche. Il Quirinale, si può superare un grande tabù, quello di avere un presidente della Repubblica che non è di centrosinistra. Così ha detto a sorpresa ieri la presidente del Consiglio tornando in TV su Rete 4 da Roma, Anna Bredice.
6: Ciò che si pensava da tempo è la stessa Giorgia Meloni a confessarlo: si può superare questo altro grande tabù di un presidente della Repubblica non di centrosinistra, dice Meloni. Nel passato ci sono stati presidenti non di sinistra, Scalfaro ad esempio, ma dire non di centrosinistra ha un significato preciso: prenotare quel posto per la destra. Che sia lei o la Russa, il completamento dell'occupazione del potere al suo grado più alto, con tutto quello che significa per una presidente del Consiglio che finora non è mai riuscita a dire di essere antifascista, come invece la Costituzione italiana. Non può farlo vista la sua provenienza politica. In TV per un'intervista di 10 minuti Giorgia Meloni entra di prepotenza nella campagna elettorale, non solo per riprenotare il posto a Palazzo Chigi, ma per puntare anche oltre. La legge elettorale e le riforme fatte e tentate hanno questo disegno. Nella legge elettorale il premio di maggioranza è tale che basta poco per poter eleggere gli organi di garanzia e anche il capo dello Stato. La riforma della giustizia aveva l'obiettivo di scardinare il principio dell'indipendenza del potere giudiziario. Il premierato non le è riuscito, ma l'obiettivo di vincere cambiando le regole, cioè la riforma della legge elettorale, è chiaro. Certo, c'è un ostacolo e si chiama Vannacci. L'ultimo sondaggio di poche ore fa dice che senza il generale di estrema destra la coalizione di Meloni perderebbe il premio di maggioranza a favore di quello di centrosinistra, ma la Presidente del Consiglio continua a dire di non volerlo. La remigrazione, dice, altro non è che i rimpatri volontari, un tentativo di stare al passo passo di una propaganda xenofoba. Lui vuole distruggere tutto, dice, ma se Meloni vuole vincere deve allearsi con lui, così come il centrosinistra deve stare unito. Il primo a commentare Meloni è stato Renzi. Meloni scopre le carte, dice, chi vuole dividere il centrosinistra è complice e alleato della destra. Tanti i destinatari di questo messaggio, il primo tra questi è Giuseppe Conte. Linea allo studio.
5: E l'annuncio di Meloni è anche una scommessa per rilanciarsi dopo lo strappo con Trump, un messaggio a Vannacci che continua a crescere nei sondaggi. I nomi per il Colle sono quelli che circolano da tempo dentro la destra, il presidente del Senato La Russa, il sottosegretario Mantovano, ma anche Meloni stessa potrebbe essere in corsa per il Quirinale. Il commento del politologo Carlo Galli.
7: Si inserisce nella previsione delle elezioni politiche generali prossime, insomma. È una posta in palio in più, non solo il controllo del legislativo, non solo il controllo quindi dell'esecutivo, ma la Presidenza della Repubblica viene indicato come la posta in palio. E dunque i cittadini, in un qualche modo vicini alla destra, sappiano che c'è un grosso bottino che li attende. Penso che abbia ancora l'età, l'energia, la voglia di governare che la candidano a essere il Presidente del Consiglio dei Ministri, altrimenti con quale nome sulla scheda mai andrebbe la coalizione di destra, posto che la legge elettorale passi? Penso che abbia in mente qualcun altro, non so se è Marcello Pera, non so se è Casini, non so se è La Russa, anche che per carità è la seconda carica dello Stato, per cui una qualche statura istituzionale la deve pure avere. Certamente è una persona che ha un passato molto militante, diciamo così, ecco.
5: Veniamo ora al Medio Oriente. Iraniani e americani stanno mandando le loro delegazioni a Doha, ma al momento non c'è alcuna conferma ufficiale di un incontro diretto tra le due parti questa settimana. Il portavoce del Ministero degli Esteri di Teheran ha ribadito nelle scorse ore che non sono previsti negoziati diretti ad alcun livello e ha aggiunto che le trattative vere e proprie per un accordo finale non sono nemmeno cominciate. Ieri Trump aveva detto che i colloqui sarebbero ripresi oggi in Qatar. La Casa Bianca sta mandando a Doha Witkoff e Kushner. Le ultime sentenze della Corte Suprema negli Stati Uniti, un test importante per Trump, il suo tentativo di aumentare i poteri del presidente. Oggi è attesa la sentenza sullo Ius Soli. Ieri i giudici si sono già pronunciati su altre questioni. In diretta con noi da New York c'è il nostro Roberto Festa. Roberto, che cosa ha deciso finora la Corte e soprattutto qual è il significato di queste sentenze?
8: Buongiorno, sì, sono due le sentenze di particolare importanza tra quelle emesse ieri dalla Corte Suprema degli Stati Uniti. In una, la Corte dà al Presidente la possibilità di licenziare i commissari delle agenzie indipendenti di regolamentazione. Finora i commissari potevano essere licenziati solo per inefficienza, negligenza o cattiva condotta. D'ora in poi sarà invece possibile farlo anche se il Presidente non è d'accordo con le loro valutazioni. È una decisione che allarga di molto i poteri presidenziali. Decine di agenzie, quella per la protezione dei consumatori, per l'ambiente, la sicurezza nucleare, i diritti dei lavoratori, perdono appunto la loro indipendenza e vengono assoggettate al controllo del governo. In una sentenza separata, i giudici fanno comunque un'eccezione e tutelano l'autonomia della Federal Reserve, considerato il suo ruolo a garanzia della stabilità finanziaria. Secondo i giudici, Donald Trump non ha il diritto di licenziare, come ha fatto una dei governatori della banca centrale, Lisa Cook. Si tratta di una sentenza che, per come scritta, lascia comunque ampie possibilità di movimento a Trump, che infatti ha già reiterato la sua volontà di allontanare Cook. Si va in generale comunque verso una pericolosa dipendenza degli organi di controllo dalla politica. L'altra sentenza riguarda il voto per posta. L'amministrazione Trump contesta il fatto che il Mississippi ritenga validi i voti per posta spediti entro il giorno delle elezioni, ma arrivati fino a 5 giorni dopo il giorno elettorale. I giudici, 5-4, gli hanno dato torto. Almeno per ora dunque il voto per posta è salvo in Mississippi e in molti altri stati, e viene respinto il tentativo di Trump di prendere il controllo anche delle elezioni. È attesa tra poche ore, come dicevi Mattia, il mattino qui negli Stati Uniti, la sentenza della Corte sul diritto di cittadinanza. Trump e la destra puntano a cancellare lo Ius Soli, la cittadinanza per nascita, pubblicità sinora garantita dal 14° emendamento. Sarebbe per la destra radicale la vittoria più importante, quella che sancisce la definitiva trasformazione dei fondamenti giuridici e ideologici dell'esperimento americano. Mattia.
5: Grazie Roberto Festa da New York. Torniamo in Italia. La destra accelera sulla riforma della caccia dopo l'approvazione al Senato. Oggi in commissione alla Camera inizia l'esame del testo. Un testo contestato duramente dalle associazioni ambientaliste. Una legge definita sparatutto che amplia i calendari venatori, oltre a estendere i luoghi e le specie cacciabili. La maggioranza non vuole però perdere tempo, anche se sulla riforma adesso si è acceso il faro sia dell'Unione Europea per quanto riguarda la compatibilità con la direttiva Uccelli e Habitat, sia il faro del Quirinale per rischi di incostituzionalità. Sentiamo Stefano Raimondi, responsabile biodiversità di Legambiente.
9: Noi sappiamo che questo è un disegno di legge che va a riscrivere quella che viene chiamata la legge sulla caccia. Ribalta alcuni principi fondamentali, per esempio il fatto che non si parla più di protezione della fauna selvatica, che era l'ossatura e l'anima fondante della legge 157, ma ora si parla di gestione. Sono valori, insieme alla biodiversità, che sono tutelati ai sensi dei rinnovati articoli 9, 41 e 177 della Costituzione italiana. Quindi colpire dei fondamenti oggi essenziali della nostra Costituzione, dal nostro punto di vista, rappresenta anche un vulnus e un qualcosa che deve essere fortemente attenzionato. La Commissione europea ha mandato una lettera di richiamo al nostro paese nel dicembre scorso, che è stata tenuta segreta, e questo significa che c'è un faro puntato, e anche oggi ci sono appunto notizie venute dall'Europa che ci dicono che anche la Commissione europea sta seguendo attentamente l'iter di questo disegno di legge. Se ci dovesse essere appunto una infrazione ai nostri danni, significa un costo per la collettività, perché le infrazioni comunitarie le pagano tutti i cittadini indistintamente, non gravano su chi ha compiuto quell'atto che poi appunto va in contrasto con il diritto comunitario.
5: Anche oggi giornata di caldo intenso in Italia, aumentano 25 le città da bollino rosso. Ieri sono morti a causa delle temperature roventi un uomo di 86 anni e una donna di 74 che erano ricoverati al Policlinico San Martino di Genova. Ad Abbano Terme, in provincia di Padova, un operaio è morto mentre stava lavorando in un hotel. Non si esclude che il malore possa essere legato al caldo. Le previsioni parlano adesso di una tregua a partire da giovedì, almeno al nord, dove l'aria fredda proveniente dall'Europa settentrionale, scontrandosi con l'aria calda, innescherà violenti temporali. I primi acquazzoni ci sono stati già nella serata di ieri nel nord Italia, ma le temperature sono destinate a risalire presto con altre ondate di calore. Sentiamo il climatologo Luca Mercalli.
10: È giusto pensare che con gli acquazzoni la temperatura scenderà di qualche grado, ma dura poco questa pausa, perché già dalla prossima settimana si rinforzerà una nuova massa di aria tropicale che verrà nuovamente a invadere l'Europa. I luoghi comuni tendono a minimizzare per non dover prendersi delle responsabilità. In questo modo io non devo mai fare niente, e quando questi numeri sono importanti nella società generano una sorta di consenso politico, per cui anche poi la politica si adegua. Se la gente ha paura, per esempio, di perdere il lavoro per la sostenibilità ambientale o pagare più tasse per colpa della crisi climatica, cercherà in tutti i modi di dire non è vero niente, ci possono fare tanti cambiamenti di tipo tecnologico che per fortuna non costano, e qualcun altro potrà avere quel rischio. Quando invece buttiamo via i soldi per le armi, allora lì va tutto bene, stiamo zitti. Cioè non riesco a capire come mai non facciamo gli stessi ragionamenti rispetto a tante imposizioni governative che ci vengono fatte, che però non hanno alcuna ricaduta positiva sul nostro futuro, mentre occuparsi della crisi climatica ambientale è fondamentale per non dover trovarci in una situazione irreversibile.
5: Anche in Francia c'è stata una temporanea discesa delle temperature, destinate però a risalire presto.
11: Due bimbe gemelle di appena 15 mesi ritrovate morte per disidratazione in casa dei genitori a Valenciennes, nel nord della Francia. È l'ultimo dramma, l'ultima nota atroce di 10 giorni di canicola appena passati, ma che continuano a riempire ospedali prima e obitori poi. Almeno 1000 morti solo da mercoledì a domenica scorsi, secondo una prima conta indicativa e per niente esaustiva della sanità francese, che precisa mancare di informazioni complete sui decessi a domicilio. Nella capitale Parigi, per trovare una camera mortuaria di disponibile bisogna andare in provincia a fare almeno 45 minuti di macchina, mentre gli ospedali della regione stracolmi restano in massima emergenza, come se non più che all'epoca del Covid. E se il peggio è passato, con comunque ancora temperature oltre 35 gradi nel sud-est del paese, verso il confine italiano, il sospiro di sollievo rischia di essere di brevissima durata, con una nuova onda di gran caldo già all'orizzonte per l'inizio della settimana prossima. Previsione allarmante che non fa che acutizzare le inquietudini e le polemiche in una Francia scossa dalla constatazione del palese inadattamento e dell'impreparazione del sistema paese al riscaldamento climatico, seppur annunciato da ormai più di 20 anni. Il primo ministro Le Cornussolo, l'ultimo degli imprevidenti che nell'ultima finanziaria ha tagliato i 2/3 del fondo per l'adattamento al riscaldamento climatico, ha annunciato l'arrivo di 30.000 climatizzatori negli ospedali, a cominciare dalla settimana prossima, e chiesto d'urgenza ai ministri un nuovo piano generale anticaldo per un'estate appena cominciata. Da Parigi, Francesco Giorgini per Popolare Network.
5: In Venezuela continua la ricerca dei superstiti dopo il forte terremoto della scorsa settimana. Le vittime accertate sono ormai 1.700, ma il bilancio è destinato a salire, decine di migliaia le persone disperse. Sul terreno lavorano oltre 2.000 soccorritori internazionali provenienti da quasi 30 paesi. Gli Stati Uniti hanno raddoppiato i loro aiuti e hanno riaperto il porto più vicino all'epicentro del sisma. Ieri c'è stata anche un'altra forte scossa di assestamento. Keiko Fujimori, la nuova presidente del Perù. Le autorità elettorali hanno dato i risultati nella notte dopo oltre 20 giorni di conteggi. Minimo il vantaggio della Fujimori, la candidata della destra, rispetto a Roberto Sanchez, candidato della sinistra, 50,1% contro 49,9%. Keiko Fujimori è la figlia di Alberto Fujimori, che governò il paese con il pugno di ferro negli anni 90. Questo era il suo quarto tentativo di arrivare alla presidenza. Nel Principato di Monaco una forte esplosione ha fatto 3 feriti, tutti membri della stessa famiglia. Secondo le autorità locali si è trattato di un atto doloso, probabilmente un attentato avvenuto ieri sera. Sarebbe stata colpita la famiglia di un oligarca ucraino, Vadim Ermolaev. Lui e la moglie sarebbero in gravi condizioni. In Gran Bretagna adesso Andy Burnham, che a breve potrebbe diventare primo ministro, ha fatto il suo primo discorso programmatico dall'annuncio di dimissioni da parte di Keir Starmer. Al centro del suo discorso la decentralizzazione. Sentiamo il nostro collaboratore Daniele Fisichella.
12: La sfida di Andy Burnham è redistribuire il potere nel Regno Unito, togliere al sud e Londra per dare al nord.
13: It promises a new era of possibility, possibility in places that haven't felt it.
12: Burnham come il Robin Hood moderno, che vuole dare opportunità a quelle comunità troppo spesso dimenticate. La devolution annunciata proprio da Manchester, dove Burnham è stato sindaco per 9 anni e da dove intende governare il paese non solamente dalla capitale.
13: The change will be driven through the Prime Minister's office, based here in Manchester.
12: Investimenti nell'edilizia popolare e poteri maggiori ai governi di Galles, Scozia e Nord Irlanda. Un discorso da candidato ufficiale alla leader del partito, per adesso l'unico, dunque da capo di governo, anche se per i dettagli, specialmente sulla politica economica, si dovrà ancora attendere.
13: Feel free to discount the wild speculation in circulation.
12: Per il partito laburista, ancora dietro i populisti nei sondaggi, questa davvero sembra l'ultima opportunità.
5: Infine i mondiali di calcio, con i 16esimi di finale. Nella notte si sono giocate 3 partite. Olanda-Marocco finita poco fa ai rigori, l'ha spuntata il Marocco. Germania-Paraguay, anche questa terminata ai calci di rigore, questa volta a spuntarla è stato il Paraguay. La Germania va a casa, finisce qui il suo mondiale. La terza partita ieri sera, Brasile-Giappone, ha vinto il Brasile, che va agli ottavi di finale con un gol nei minuti di recupero, 2-1 sul Giappone. È tutto per questa edizione del giornale radio di Popolare Network, condotta da Mattia Guastafierro, in redazione Emanuele Valenti. Le notizie tornano alle 8:30. Una buona giornata.
2: Popolare Network. Muoversi in Piemonte.
14: Buongiorno e un buon martedì mattina a voi che siete in ascolto. A causa di un incidente sulla A4 Torino-Milano sono possibili rallentamenti in prossimità di Chivasso verso Milano. Lungo la tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Borgaro e Bruere verso Piacenza e tra Situ e Pianezza in direzione Aosta. Sulla A32 Torino-Bardonecchia sono presenti code per traffico intenso tra Ux e Bardonecchia in direzione Traforo. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
15: RBE, cultura, informazione, relax. RBE, vicina a te.

scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: almeno 2 pagine al giorno. Attualità, cultura, notizie, approfondimenti. Con Francesco Piperis.
1: Sono le 9:16 minuti e 42 secondi. Buongiorno, bentrovati a tutti. Io sono Francesco Piperis e vi do il benvenuto dallo studio 3 di Lucerna San Giovanni alla puntata di almeno 2 pagine al giorno di oggi, martedì 30 giugno 2026. E buongiorno a Jacopo Bertuglia. Ciao Jacopo.
2: Buongiorno Francesco, buongiorno a tutti e a tutti.
1: Un saluto a te. Anche stamattina insieme leggiamo le prime pagine dei giornali italiani, le testate internazionali, proviamo a focalizzare l'attenzione su alcuni temi principali di questa giornata.

0: quello che è successo anche ieri e nella seconda parte qualche linea di approfondimento intorno a Play Live, come sempre a cadenzare il nostro racconto c'è la musica tra novità di ascolto ma anche insomma dei recuperi, degli scavi anche dalla storia della musica contemporanea. Ma intanto però adesso alle 9:17, 48 minuti, come sempre Jacopo, facciamo un po' un riepilogo, diciamo, dei temi principali, cominciamo a leggere i giornali.
1: Esatto, partiamo dal ieri avevamo detto che oggi si sarebbero incontrate le delegazioni tra gli Stati Uniti e Iran a Doha in Qatar. Ebbene, un funzionario iraniano ha smentito che questa cosa sarebbe avvenuta oggi, ha fatto sapere che la delegazione iraniana si troverà sì in Qatar ma non per parlare con gli Stati Uniti, quindi l'ennesima smentita da parte dell'Iran di qualcosa dichiarato dagli Stati Uniti. Poi per rimanere appunto sugli States, la Corte Suprema ha approvato un provvedimento per estendere i poteri presidenziali. Trump potrà licenziare i responsabili delle agenzie indipendenti del governo federale, esclusa da questo provvedimento la banca centrale. Di questo parleremo meglio in modo più approfondito anche nella parte degli approfondimenti sull'internazionale. Ebbene, ieri Giorgia Meloni è stata intervistata su Rete 4 alla trasmissione 10 minuti di Nicola Porro. Vediamo questa mattina le reazioni sui giornali italiani. Ne approfittiamo però, giusto al volo, per dare un'ultima ora, una notizia che non ha fatto in tempo ad entrare nella maggior parte dei quotidiani italiani perché è avvenuta ieri sera tardi. Una potente esplosione ha scosso ieri sera il Principato di Monaco, leggiamo dall'ANSA, causando il ferimento di 3 persone di nazionalità ucraina, 2 delle quali in modo grave. La deflagrazione, secondo quanto hanno riferito le autorità, è stata provocata da un atto doloso ed è molto probabile che si tratti di un attentato. Questo l'ha dichiarato all'AFP Christophe Mirmand, ministro di Stato, il capo del governo. E secondo informazioni di Le Figaro, i feriti sono tutti e 3 di una stessa famiglia ucraina, i 2 genitori di 50-60 anni, uno dei quali sarebbe un oligarca di Kiev, Vladimir Molaev. Sono in gravissime condizioni, in prognosi riservata. Meno grave invece parrebbe essere l'adolescente di 13 anni. Ebbene, dicevamo però di Meloni che va a farsi intervistare su Rete 4 al talk show 10 minuti di Nicola Porro. Vediamo, attraversando i titoli dei giornali che trattano questo argomento, partendo dal Corriere: Meloni, la partita del Colle, si può rompere il tabù di un capo dello Stato non di centrosinistra. Non è detto che non si possa superare questo altro grande tabù e avere un presidente della Repubblica che non sia di centrosinistra. La premier Giorgia Meloni apre il fronte Quirinale sull'ipotesi di un'alleanza con Roberto Vannacci. Vannacci dice: difficilmente puoi costruire qualcosa con qualcuno che palesemente vuole solo distruggere. Ebbene, il Corriere ci informa di questa dichiarazione di Meloni. Meloni ieri però ha anche paragonato Vannacci alle opposizioni, sostanzialmente riconoscendo che i temi su cui Vannacci si scontra col governo sono diversi da quelli delle opposizioni, però sostenendo che poi il modus operandi è lo stesso. Ci spostiamo sulla Stampa, che questa mattina apre con: Meloni prenota il Colle, basta tabù sulla destra. La premier apre la lunga corsa al dopo Mattarella, terribile per un certo establishment, un presidente non di sinistra. Quel messaggio di Giorgia Vannacci invece è l'elettroscena di Lario Lombardo, un presidente della Repubblica di destra. Ieri Meloni ha messo sul tavolo qual è la posta in gioco nelle prossime elezioni. Il Parlamento, che uscirà dal voto del 2027, decreterà il successore di Mattarella. Insomma, è chiaramente un tentativo, almeno stando alla lettura dei quotidiani nazionali, un tentativo di riunire la coalizione di maggioranza attorno a un tema per le prossime elezioni. Il tema scelto da Meloni sarebbe proprio quello del nuovo capo di Stato, che potrebbe potenzialmente essere di destra. Infatti, scrive Federico Capurso sulla Stampa, Meloni sceglie il salotto amico di Nicola Porro su Rete 4 per rivolgersi al suo elettorato, parla di tutto, ma c'è già aria di campagna elettorale. Un voto, quello del 2027, che la premier mette sulla bilancia dichiarando l'obiettivo intorno al quale vuole compattare la destra. Non è detto che non possa superarsi anche quest'altro grande tabù, avere un presidente della Repubblica non di centrosinistra. E per continuare questa questa carrellata di titoli intorno all'intervista di Meloni. Meloni, basta tabù, destra il Quirinale, il titolo di apertura di Repubblica. La premier scopre le carte e successo per Palazzo Chigi. Può accadere ancora e su Vannacci difficile costruire con chi, come lui, vuole solo distruggere tutto. La destra al Quirinale è un tabù che va infranto. Parola della premier Giorgia Meloni, che ieri l'ha presa da lontano a sorpresa. E per concludere, diciamo, questo nucleo tematico, ci spostiamo su Avvenire. Meloni prenota il Quirinale, ma per alcuni è un tabù. La sfida sulla legge elettorale, manifestazione di costituzionalisti. A meno di una settimana dall'intervista alla Festa della Verità, Giorgia Meloni torna a rispondere in pubblico. Il colloquio con Nicola Porro a 10 minuti ricalca in gran parte il precedente. Le uscite di Mark Rutte, la relazione con Washington, la spina, Roberto Vannacci. Ma stavolta sul piatto arriva anche la posta più alta, il Colle, e la successione a Sergio Mattarella. Insomma, è comunque sempre curioso notare da chi si fa intervistare Meloni, e effettivamente i giornali lo dicono, parlano di salotto amico con Nicola Porro. E poi anche Avvenire ci ricorda che meno di una settimana fa Meloni è andata alla Festa della Verità, giornale chiaramente che condivide la linea del governo. E tra l'altro l'intervista di Nicola Porro, per noi che l'abbiamo guardata, è anche interessante notare la totale assenza di contraddittorio da parte del conduttore di 10 minuti. Allora, appunto, abbiamo concluso questo nucleo tematico, ci spostiamo ora sul Sole 24 Ore, che inizia a regalarci uno scenario più internazionale, diciamo. Infatti il titolo d'apertura, compreso di fotonotizia, del Sole 24 Ore: Lisa Cook resta alla Fed, la Corte Suprema dice no a Trump, Casa Bianca più poteri sulle agenzie. Questo è un grande tema di quest'oggi, un provvedimento approvato dalla Corte Suprema che estende i poteri presidenziali ad un nuovo limite, consentendo quindi a Donald Trump di licenziare i responsabili delle agenzie indipendenti del governo federale. Ricordiamo, le agenzie indipendenti dovrebbero essere slegate dal controllo del presidente in quanto svolgono un ruolo di regolamentazione. Questo ovviamente è soltanto una parte dei provvedimenti approvati ieri dalla Corte Suprema. Come dicevo prima, ne parleremo anche meglio tra un attimo nella parte internazionale. Per rimanere su questo tema, ritorniamo sulla Stampa. Un altro titolo di oggi è: Stati Uniti, superpoteri a Trump, la Corte Suprema libero di licenziare i vertici delle agenzie dalla borsa alle TV, ma è bocciato sulla Fed. Telenovela Hormuz, l'Iran chiede un incontro alla Casa Bianca. Oggi Witkoff e Kushner vedranno il premier del Qatar. Sappiamo che però questa notizia è stata smentita, o meglio, gli incontri tra Iran e Stati Uniti oggi è stato smentito. Evidentemente la Stampa non è riuscita a riaggiornare la pagina cartacea. E poi ancora la Corte Suprema, libero di licenziare i vertici delle agenzie dalla borsa alle TV, ma è bocciato sulla Fed. I giudici e gli equilibri della democrazia, il commento di Alan Friedman, sempre sulla Stampa. Ci spostiamo su Domani, sul quotidiano Il Domani, che torna su questo tema. Trump ora può licenziare chi vuole, ma è bocciato su abusi sessuali e Fed. Infatti lo dicevamo prima, non è stato l'unico provvedimento approvato dalla Corte Suprema, quello su appunto il poter licenziare i vertici delle agenzie federali, ma ci sono stati anche altri provvedimenti. Uno tra questi riguardava un caso di abuso sessuale, un'accusa verso il presidente degli Stati Uniti, che non è stata, come dire, altri verdetti invece lo inchiodano, dalle violenze a Carroll fino all'indipendenza della Federal Reserve. Sostanzialmente la Corte Suprema non ha tolto dalle spalle del presidente questo peso di questa accusa di abusi sessuali. Sempre per rimanere, diciamo, sulla stessa linea editoriale, diciamo comunque molto simile, passiamo al Manifesto. Il Manifesto, che questa mattina titola Coronavirus USA, la Corte Suprema estende i poteri di Trump sulle agenzie indipendenti più di quello della corona inglese contro la quale ci ribellammo, scrive una dei giudici in dissenso. È il varo di un regno che disporrà a piacimento di una cinquantina di sigle federali, non della banca centrale, ma è un piccolo limite, il neogovernatore è già suo. Ecco, per rimanere, è molto interessante il titolo del Manifesto oggi, a parte perché appunto è sempre molto esemplificativo,
0: come sempre molto efficace,
1: esatto, assolutamente. Però è curioso che venga citato il coronavirus in questi giorni su molte prime pagine dei giornali di un'area politica decisamente diversa a quella quello del manifesto. Infatti ci spostiamo ad esempio sul Secolo d'Italia, che questa mattina scrive: colpo di Covid, mossa a sorpresa in commissione, Bignami convocato, andrà in audizione FDI, Conte faccia altrettanto. E si torna, come ne parlavamo anche ieri utilizzando la prima pagina di Libero, si torna su questa commissione inchiesta sul Covid. Ieri tra l'altro questa intervista rilasciata a Rete 4, Giorgia Meloni ne ha parlato, ha ringraziato il giornalista Nicola Porro per starsene occupando, denunciando invece il silenzio della maggior parte dei media. E appunto il Secolo d'Italia non è l'unico giornale che ne parla, anche Il Giornale in prima pagina scrive: tutti gli sms sul caso Covid, così Di Donna agiva per Conte, l'ex premier cede, mi farò ascoltare, ma attacca ancora Il Giornale, Meloni indaghiamo, il Colle a destra non è un tabù, questo il titolo d'apertura di Il Giornale. Per concludere ci spostiamo su Libero, che questa mattina scrive: la super testimone che smentisce Conte, contratti tra l'uomo delle consulenze d'oro, l'ex premier che negava Giuseppi cede, mi farò interrogare ma non lascio la commissione. Insomma, dopo il plauso di Meloni a chi se ne occupa, i giornali di destra sono implosi questa mattina con titoli di questo tipo, sostanzialmente tutti ne parlano.
0: No, ma poi insomma dobbiamo far notare come sempre anche questo linguaggio anche un po' d'austeria, i nomignoli, no? Come se non fosse uno strumento ufficiale di comunicazione, anche se di parte, evidentemente. Evidentemente di parte, lo sappiamo, questa insomma è la parte dei giornali che afferisce, come dire, all'area di governo, però insomma continuare ad usare anche nomi dispregiativi è un modo anche per, come dire, per delegittimare, insomma continuare a chiamare l'ex presidente del Consiglio Giuseppe Conte Giuseppi vuol dire insomma continuare a delegittimarlo e anche a insultarlo, se vogliamo. Insomma, questo depone proprio, come dire, a sfavore come sempre di questo tipo di giornali, di quest'area politica, ma insomma è un tema sul quale insomma torneremo spesso, perché ce ne accorgiamo sempre questo da quando facciamo le rassegne stampa. Io direi, se sei d'accordo, di tenerci anche un po' di letture anche di giornale anche per la seconda parte, perché direi che possiamo concederci un passaggio musicale e poi lasciamo anche direttamente la linea al giornale radio di Popolare Network a muoversi in Piemonte. Intanto questi sono i Dry Cleaning, questa è Joy.

0: Popolare Network.
1: Le 9:31 minuti, buongiorno, le notizie di Popolare Network. Un bracciante agricolo di 55 anni, Haddad Taher, di nazionalità marocchina, è morto a Borgo Carbonara nel Mantovano mentre stava raccogliendo angurie nei campi di un'azienda agricola. Tra le ipotesi al vaglio c'è quella di un malore legato al caldo. L'uomo si è accasciato a terra durante il lavoro, i colleghi hanno dato l'allarme ma i tentativi di rianimarlo sono stati inutili. Ieri due anziani ricoverati per le alte temperature sono morti a Genova. Anche oggi sarà una giornata di caldo intenso sull'Italia, 25 le città da bollino rosso.
2: Sono stati arrestati i presunti esecutori dell'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci. I carabinieri hanno fermato 4 persone residenti in Campania. L'accusa è detenzione di esplosivi e danneggiamento con l'aggravante del metodo mafioso. L'attentato venne compiuto la sera del 16 ottobre 2025 a Pomezia, vicino Roma. Un ordigno venne fatto esplodere davanti al cancello di casa del conduttore di Report, distruggendo 2 auto. Le indagini proseguono per capire l'identità dei mandanti. Il comando avrebbe agito su ordine di terze persone, dietro compenso che avrebbero garantito loro supporto logistico, schede telefoniche e pianificato una loro eventuale fuga all'estero. Adesso va capito se ci siano altri livelli, ha commentato Ranucci ringraziando gli inquirenti.
1: Prezzo del petrolio in calo questa mattina, i mercati aspettano la ripresa dei negoziati tra Stati Uniti e Iran. I due paesi stanno mandando a Doha in Qatar le loro delegazioni, ma non è assolutamente certo ci siano colloqui diretti. Il ministero degli esteri di Teheran ha già fatto sapere che non saranno questa settimana e che la trattativa vera per un accordo finale non è nemmeno cominciata.
2: Sono diventate 11 le vittime degli attacchi russi sull'Ucraina delle ultime 24 ore, decine i feriti, i raid russi si sono concentrati soprattutto su 3 città, Dnipro, Zaporizhia, Kharkiv.
1: Nel Principato di Monaco una forte esplosione ha fatto 3 feriti, tutti membri della stessa famiglia. Secondo le autorità locali si è trattato di un atto doloso, probabilmente un attentato. Sarebbe stata colpita la famiglia di un oligarca ucraino, Vadimir Molaev. Lui e la moglie sarebbero in gravi condizioni.
2: In Sudafrica le forze di sicurezza stanno presidiando le principali città del paese. Oggi sono previste diverse manifestazioni contro i cittadini stranieri. Le organizzazioni anti-immigrati hanno anche dato un ultimatum ai migranti senza permesso di soggiorno, intimandoli di lasciare il paese entro oggi, 30 giugno. Molti lo hanno fatto.
1: La destra accelera sulla riforma della caccia dopo l'approvazione al Senato. Oggi in commissione alla Camera inizia l'esame del testo. La legge contestata dalle associazioni ambientaliste prevede l'ampliamento dei calendari venatori, oltre a estendere i luoghi e le specie cacciabili. La maggioranza vorrebbe chiudere presto la discussione, anche se sulla riforma c'è l'attenzione sia dell'Unione Europea per quanto riguarda la compatibilità con le direttive europee uccelli e habitat che tutelano la biodiversità, sia il faro del Quirinale per rischi di incostituzionalità. 9:34 minuti e tutte le notizie di Popolare Network tornano alle 10:30. Buon ascolto.
3: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
0: Popolare Network.
4: Muoversi in Piemonte.
5: Buongiorno e un buon martedì mattina a voi che siete in ascolto. A causa di un incidente sulla A4 Torino-Milano sono possibili rallentamenti in prossimità di Chivasso verso Milano. Lungo la tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Borgaro e Bruere verso Piacenza e tra Sito e Pianezza in direzione Aosta. Sulla A32 Torino-Bardonecchia sono presenti code per traffico intenso tra Ux e Bardonecchia in direzione Traforo. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
4: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: sono tornati anche i Guns N' Roses, se ne sentiva la mancanza, forse qualcuno sì. Questo è un pezzo, come abbiamo detto tante volte, cioè è stata una novità discografica per lungo tempo, è un ritorno anche riflessivo, se vogliamo, quello della band di Axl Rose e di Slash. Intanto questo è Nothing, uscita il 4 dicembre scorso per Geffen Records. Sono le 9:41 minuti e 50 secondi. Bentornati nella rassegna stampa di Play. Jacopo, da dove ripartiamo?
1: Ma allora, ripartiamo dal sito del Fatto Quotidiano e torniamo sulla vicenda, sulla commissione Covid. E utilizziamo per farlo un articolo di Ilaria Proietti. Mossa di Conte si rimette per farsi sentire sul Covid, e il titolo: vuole essere ascoltato subito perché non può rimanere ostaggio della campagna denigratoria in corso che svilisce le istituzioni prima che colpire la sua persona. Ieri il leader del Movimento 5 Stelle ha scritto ai presidenti di Camera e Senato per dare la sua disponibilità anche a dimettersi da membro della commissione Covid pur di accelerare la sua libera audizione. Non appena conosciute le modalità con cui questo avverrà e con la garanzia, una volta conclusa, di poter tornare a sedere in commissione, sì, perché il timore è quello di un'ulteriore imboscata: farlo dimettere, poi tenerlo definitivamente fuori in modo che non possa dare il proprio contributo alla relazione che la minoranza ha intenzione di presentare alla fine dei lavori come controcanto alla sentenza che ha già pronto il centrodestra. Ma nella sua missiva l'ex presidente del Consiglio soprattutto passa al contrattacco, accusa il suo presidente, il meloniano Marco Lisei, di giocare sporco, in piena sintonia con i giornali del gruppo Angelucci, che lo hanno sottoposto a un continuo bombardamento. Forse anche per questo, ieri sera, dopo aver scritto ai presidenti di Camera e Senato Lorenzo Fontana e Ignazio La Russa, Conte ha deciso di andare davanti alle telecamere di Rete 4, ospite di Nicola Porro, conduttore di Quarta Repubblica, sostanzialmente, quindi da Nicola Porro è transitata prima Meloni e poi Conte, ma anche vice direttore del giornale quotidiano degli Angelucci e Gianni Berlusconi. Ma prima le accuse sulla gestione della commissione d'inchiesta. Nella lettera ai presidenti di Camera e Senato, chiamati in causa come massimi garanti del rispetto dei regolamenti parlamentari e della correttezza delle procedure, il leader del Movimento 5 Stelle segnala che già da 2 anni ha scritto all'Isei per dare disponibilità a essere ascoltato a San Macuto, ma non ha ricevuto alcuna risposta. Insomma, l'ex premier denuncia il gioco al massacro e i suoi danni, ma anche il paradosso: vengo attaccato e infamato dai commissari di Fratelli d'Italia e dai giornalisti a loro vicini, ho fornito ampie delucidazioni e mezzo stampa e TV in molteplici occasioni, ma non mi è consentito di riprodurre queste precisazioni anche in commissione Covid, considerato che il presidente Lisei preferisce attaccarmi pubblicamente anche a mezzo video piuttosto che acconsentire alla mia richiesta. Leggiamo questo dal Fatto Quotidiano. Fatto Quotidiano che questa mattina, ci soffermiamo ancora un attimo sul Fatto, questa mattina una prima pagina un po' diversa dagli altri quotidiani che, come abbiamo visto, trattano più o meno gli stessi nuclei tematici. Scrive il Fatto: record di Meloni & Co. con 484 voli di Stato, 11 al mese, solo Renzi e Gentiloni hanno fatto peggio. A pagina 3 prosegue l'articolo: i 480 voli blu del governo, record nelle tratte interne, Palazzo Chigi ha autorizzato ieri di Stato 11 volte al mese dal 2022 per i ministri, solo Renzi e Gentiloni avevano fatto peggio. E appunto si scrive: il governo di Giorgia Meloni ha autorizzato i voli di Stato per 484 volte, con una media di 11,2 al mese. Gli esponenti dell'esecutivo hanno preso un aereo blu una volta ogni 3 giorni, un dato che emerge dai dati forniti dalla Presidenza del Consiglio, aggiornato al mese di maggio, e che certifica un utilizzo molto frequente dei voli di Stato. Il governo Meloni, appena sopra quello di Mario Draghi, ha fatto il maggior uso negli ultimi 10 anni e 4 esecutivi. La media mensile è più alta dei 2 governi Conte, però qui c'è da sottolineare, questo lo aggiungiamo noi, che il secondo governo Conte ha influito delle restrizioni sulla pandemia per quanto riguarda i viaggi. Insomma, poi c'è un lungo articolo, però è da considerare anche che il governo Meloni dura da 5 anni, mentre i governi citati dal Fatto Quotidiano comunque hanno avuto una durata minore, dura da 4 anni, il governo Meloni, però sembra avviarsi verso la fine della legislatura, a meno che non le chiacchiere dell'area Angelucci anche in questo caso non si confermino vere.
0: Sì, a meno che, come dire, anche il lavoro, neanche troppo sotto traccia di Vannacci, non diventi molto più che una spallata, insomma.
1: Vabbè, può anche, cosa succede. Potrebbe anche succedere, ecco. Per concludere la parte nazionale, passare poi a quella internazionale, ci fermiamo ancora sulla prima pagina dell'Avvenire, che questa mattina merita di essere letta, se non tutta, una buona parte, perché il titolo di apertura è Tutte da riempire. Dalle 1038 previste, attivate 781, al nord percentuale di completamento superiore. Di cosa si parla? Aperte il 70% delle case di comunità finanziate con i fondi PNRR. Ma il sud resta indietro, nonostante l'intesa con i medici, mancano migliaia di specialisti ed infermieri per i centri. Oggi scade tra l'altro il termine previsto del PNRR, quindi il Piano Nazionale di Resilienza, per il completamento delle strutture territoriali pensate per avvicinare i servizi ai cittadini, ma non tutte le regioni hanno raggiunto il target minimo fissato dal piano, scrive l'Avvenire. Però di quelle finanziate con il PINE e il PNRR oggi ne risultano operative circa il 70%, raggiunto pochi giorni fa l'accordo collettivo per gestire la presenza del personale medico e infermieristico nelle case di comunità, i medici obbligati ad almeno 6 ore di servizio a settimana, si scrive sull'Avvenire. Poi in pancia alla prima pagina, a Beirut monta la protesta contro l'intesa con Israele, bocciature del premier Nawam Salam al capo del Parlamento Nabih Berri, no a divisioni nazionali. Questa è la prima pagina di Avvenire per concludere questa rassegna stampa nazionale e spostarci, transitare verso quella internazionale.
0: E utilizziamo un gruppo turco per transitare verso, insomma, l'analisi delle testate internazionali. Questi sono gli Altıngün, Rakia su Katamam.

0: Altingun, Rakia su Katamam, dal disco Ask, che ce l'ha fatti conoscere un po' meglio, un disco uscito il 31 marzo del 2023 per Glitter Beat. Sono le 9:51 minuti e 30 secondi, direi che proprio con il Bosforo, diciamo così, per semplificare, entriamo decisamente dentro lo spazio internazionale. Jacopo, cosa ci proponi in apertura?
1: Ma allora, torniamo su una vicenda di cui abbiamo già letto nei titoli nazionali, però torniamo in modo più approfondito per sviscerarla bene. Insomma, la Corte Suprema ha approvato un provvedimento, estende i poteri presidenziali a un nuovo limite, consentendo quindi a Donald Trump di licenziare i responsabili delle agenzie indipendenti del governo federale. L'abbiamo già detto, le agenzie indipendenti dovrebbero essere slegate dal controllo del presidente perché svolgono un ruolo di regolamentazione. Si tratta quindi di una delle più grandi estensioni del potere presidenziale, rovesciando una sentenza del 1935. Questa è la frase che campeggia sul New York Times. Tuttavia la Corte Suprema non ha concesso a Trump il potere di licenziare una governatrice, quella della Federal Reserve, Lisa Cook. Trump, la vediamo, possiamo vederla adesso, Lisa Cook, possiamo vederla sugli schermi per chi ci guarda anche in video. Appunto, Trump sta provando a licenziarla dallo scorso agosto, accusandola di frode ipotecaria, accusa che non è stata ancora provata. La stessa Lisa Cook, vabbè, le sue smentite valgono quello che valgono, nel senso che le smentite dell'accusata non sono appunto di grande valore, però nessuno è ancora riuscito a provare le accuse di Donald Trump. Cos'è la Federal Reserve? La Fed, anche appunto conosciuta come Fed, è la banca centrale più importante al mondo, un'istituzione che determina il costo del credito negli Stati Uniti e oltre, è finita nel mirino di Trump sin dal suo ritorno alla presidenza nel gennaio 2025. In qualità di governatrice della Fed, Cook contribuisce a definire la politica monetaria statunitense insieme agli altri membri del consiglio di amministrazione della banca centrale. Cook, nominata governatrice durante il mandato di Biden, dovrebbe rimanere in carica fino al 2038. Da Reuters leggiamo che dall'inizio del suo secondo mandato Trump ha esercitato forti pressioni sulla banca centrale affinché abbassasse i tassi di interesse più rapidamente, in misura maggiore di quanto fosse disposta a fare, nel quadro della lotta all'inflazione persistente, riporta Reuters. Sia il caso di Cook che la controversia sui dazi hanno comportato ripercussioni legali derivanti dal fatto che Trump ha spinto in modo aggressivo i limiti del potere presidenziale sin dal suo ritorno in carica a gennaio 2025. Trump inoltre ha utilizzato l'autorità esecutiva per trasformare rapidamente le politiche in materia di immigrazione, servizio militare, impiego federale e altro ancora. Lo leggevamo la scorsa settimana: in materia di immigrazione Trump ha più potere di prima, sempre grazie alla Corte Suprema. Ricordiamolo, la Corte Suprema è composta da 9 membri, al momento 6 sarebbero, potremmo semplificarla in questo modo dicendola male, 6 sono appunto schierati verso Trump, conservatori, repubblicani, mentre 3 sono apertamente contro le politiche sponsorizzate dal presidente. Appunto, dicevamo, Trump ha utilizzato l'autorità esecutiva per trasformare le politiche di immigrazione, servizio militare, eccetera. Ad oggi la Corte Suprema ha consentito in via preliminare che la maggior parte di tali politiche andasse avanti nonostante le contestazioni legali, e sebbene la decisione sui dazi abbia rappresentato un'eccezione di rilievo, però è una delle pochissime eccezioni. Quello di Cook, appunto, ne parlavamo prima, non è il primo caso di questo tipo tra le fila della banca federale. È stato colpito anche Jerome Powell, forse ricorderete questo nome dalle cronache di un po' di tempo fa, ex presidente della Fed. Anche Powell ha definito l'azione intrapresa dall'amministrazione nei suoi confronti, un'indagine che era appunto relativa al superamento dei costi previsti in un progetto di ristrutturazione di 2 edifici storici presso la sede della Fed a Washington, appunto è stata definita da Powell un pretesto volto ad acquisire influenza sulla politica monetaria. Il 13 marzo un giudice ha bloccato i mandati di comparizione emessi nell'ambito dell'indagine su Powell da un procuratore nominato da Trump e ha concordato con Powell sul fatto che l'indagine costituisse un tentativo improprio di intimidire la banca centrale per abbassare i tassi di interesse. Lo stesso procuratore ha poi archiviato l'indagine il 24 aprile. Però a gennaio Trump ha nominato Warsh al posto di Powell come presidente della banca federale federale. Warsh in precedenza aveva fatto parte del consiglio dei governatori della Fed, e il suocero di Warsh, Ron Lauder, forse questo nome non vi dirà niente, però Lauder è un facoltoso sostenitore di Trump che ha anche finanziato la campagna elettorale. In merito a questa decisione della Corte Suprema, la giudice Sotomayor, che fa parte della minoranza democratica nella Corte, è stata nominata da Obama, ha detto: oggi questa Corte ribalta secoli di prassi politica e conclude che tutti e tre i poteri dello Stato abbiano agito per tutto questo tempo in palese violazione della Costituzione. La conclusione è errata, quello che ci aspetta è il caos. Tuttavia, per Trump ieri non sono arrivate solo buone notizie. Tra l'altro ha festeggiato questa vittoria, questo aumento di poteri presidenziali sul suo social media Truth, e ha scritto:
0: pensavo tuffandosi in quella piscina davanti alla casa piena di alghe.
1: No, okay. Non ancora. No, e ha scritto appunto: questa è una grande vittoria, sono molto contento, certo, di questo successo. E appunto ha scritto: la decisione storica, la sentenza odierna della Corte Suprema rappresenta il più grande incremento di potere presidenziale negli ultimi 100 anni, una sentenza monumentale in un momento così importante. Presidente Donald J. Trump. E poi ancora: 90 anni di precedenti sono stati completamente inequivocabilmente revocati, aumentando notevolmente il potere presidenziale in un momento in cui è più che mai necessario. Ancora un suo post su Truth. E comunque, per concludere, dicevamo, per ieri per Trump non sono arrivate solo buone notizie. La Corte Suprema gli ha anche tarpato le ali su altri due provvedimenti, come ad esempio confermando la legalità di schede elettorali che arrivano in ritardo rispetto al giorno delle elezioni. Questo era un tentativo di Trump di far dichiarare illegali queste schede per sostanzialmente eliminare il voto appunto, mi viene da dire fuori sede, però invece il voto per posta, ecco, il voto per posta, che per Trump è la maggiore causa per cui lui ha perso le elezioni nel 2020. E poi ancora, la Corte Suprema ha respinto la richiesta del presidente di riesaminare una sentenza civile di 5 milioni di dollari a suo carico, dopo che nel 2023 una giuria aveva stabilito che il tycoon aveva abusato sessualmente e diffamato la scrittrice E. Jean Carroll. Quindi appunto non solo buone notizie per Trump, ce lo diceva anche Domani tra i titoli nazionali, quindi però comunque ha festeggiato insomma alla grande questo aumento dei poteri presidenziali. Ricordiamo, non include la banca federale, però non vuol dire che non possa comunque agire sulla dirigenza della banca federale Donald Trump. Questo appunto per concludere la parte americana.
0: Allora, siccome abbiamo ancora diciamo un minuto e mezzo, allora intanto io andrei su Al Jazeera, perché si torna ancora sui possibili futuri colloqui. L'Iran afferma che i funzionari si recheranno a Doha per recuperare i fondi congelati, non per colloqui con gli Stati Uniti. È il titolo, la breaking news, l'apertura di Al Jazeera di stamattina, con alcuni altri aggiornamenti in tempo reale. In Palestina, un palestinese è stato ucciso in un attacco a Gaza City, dei droni lanciano granate stordenti nel Libano meridionale, lo riferiscono i media statali, e ricordiamoci sempre insomma che lì in realtà il conflitto non si è mai spento, non si è mai smorzato, tutt'altro. E poi affari ancora che vengono dalla Casa Bianca: Vance contro Rubio, il team di Trump è diviso su Iran e Libano. Insomma, probabilmente insomma, Al Jazeera inserisce una sorta di crepa diciamo nei rapporti anche tra i due ministri. E poi i massimi diplomatici tedeschi e statunitensi si sono incontrati per discutere del memorandum d'intesa con l'Iran. Una domanda che noi teniamo sospesa, perché nelle prossime settimane tornerà a trovarci lo storico Giuseppe Acconcia per parlare di Iran, di colloqui, di insomma prospettive probabilmente di pace, e parleremo anche del suo nuovo libro che è uscito da pochissimo, dedicato all'Egitto di Al-Sisi. La domanda è questa, che campeggia sull'home page di Al Jazeera: che cosa si aspetta l'Iran da eventuali colloqui con gli Stati Uniti? Perché insomma in questi giorni, in queste settimane, molto spesso abbiamo assunto, per provare ad interpretarlo, lo sguardo statunitense statunitense, qualche volta anche quello israeliano. È importante anche poi approfondire anche l'elemento del paese degli Ayatollah, insomma, per capire quali sono, se vogliamo, anche le aspettative e anche cosa vuole portare a casa sostanzialmente l'Iran da questi possibili altri colloqui. Intanto però, se Jacopo, non abbiamo, insomma, altre ultime ore da approfondire,
1: vi segnalo solo una cosa. Prego. Rapidissima, che in Perù Keiko Fujimori ha ufficialmente vinto le elezioni, diciamo un'area del mondo a cui ci siamo spesso interessati ultimamente, e sarebbe quindi l'ennesima leader di destra che entra in carica in America Latina. Questo per concludere.
0: Fujimori, diciamo, molto purtroppo conosciutissimo,
1: figlia dell'ex dittatore peruviano Alberto Fujimori.
0: Fujimori, eppure diciamo ci sono sempre, insomma, tornano sempre, escono dalla finestra, escono dalla porta, rientrano dalla finestra, insomma, siamo sempre lì. Ma intanto però torneremo anche su questo, su un focus anche sudamericano, poi nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, per fortuna, o non lo so, non so se per fortuna o cosa, insomma, il mondo è talmente ampio che possiamo, come dire, ogni giorno costruire linee di riflessione che potrebbero anche prenderci molto più dello spazio che abbiamo a disposizione. Proviamo a fare quello che riusciamo. Sono le 10, 1 minuto e 48 secondi. Jacopo, grazie davvero anche per il tuo lavoro di oggi.
1: Grazie a voi, noi ci sentiamo domani.
0: Ci rivediamo domani alle 9:15. Adesso sono le 10, 1 minuto, 10 e 2 minuti che scattano in questo preciso istante. Ci prendiamo un doppio passaggio musicale prima di entrare dentro Play Live. Ci sono gli Uberphonic, ma ci sono anche i Block Party.
2: Se ci ascolti in FM, siamo sul 91.5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.

E questi sono i Block Party, The Good News, da Hymns, disco uscito per Infectious Music il 29 gennaio del 2016. Prima c'erano gli Uberphonic con 1, 2, 3 da The Night Before, uscito per Columbia Sony Music a novembre del 2010. Sono le 19 minuti e 22 secondi, bentornati ad Almeno Due Pagine al Giorno, dentro lo spazio di approfondimento che chiamiamo Play Live. E stamattina vogliamo ripartire dalla pagina dei commenti e delle analisi del Corriere della Sera, perché voglio condividere con voi, ecco, se ci seguite anche in video sul canale 87 del Digitale Terrestre nelle province di Torino, Cuneo e Asti, oppure in streaming sul nostro sito rbe.it. questa è la pagina e il corsivo del giorno firmato stamattina da Riccardo Viale, dal titolo Unione Europea, sovranità finanziaria molto limitata. Scrive Viale: il cittadino europeo ha una sovranità finanziaria limitata, soggetta ai capricci dell'inquilino della Casa Bianca, poiché i principali circuiti di pagamento mondiali come Visa, Mastercard e American Express sono statunitensi. Gli Stati Uniti possono imporre sanzioni che obbligano tutte le banche collegate, anche europee o italiane, a bloccare l'operatività di specifici individui o entità. Questo potere si basa sui regolamenti emessi dall'Office of Foreign Assets Control, l'agenzia del Dipartimento del Tesoro americano. Oltre il 70% dei pagamenti elettronici in Europa transita su reti americane. Le banche italiane ed europee sono tenute ad adeguarsi alle disposizioni americane per non rischiare sanzioni secondarie che comporterebbero l'esclusione dal sistema finanziario in dollari. Se gli USA inseriscono un soggetto nella lista nera, tutte le banche devono congelare i conti e bloccare le carte di credito collegate a quel nome. È già accaduto in passato a personalità di rilievo internazionale che si sono visti bloccare l'accesso al credito per via di ritorsioni o indirizzi politici. Diventa urgente per motivi politici ma anche economici, prosegue Viale sul Corriere della Sera di stamattina, riacquistare una autonomia e sovranità nei circuiti di pagamento. Il Pix del Brasile e di Lula può essere un riferimento esemplare. Pix è un sistema di pagamento istantaneo creato nel 2020 dalla Banca Centrale del Brasile. Consente a persone, aziende e enti pubblici di inviare e ricevere denaro in pochi secondi, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, anche nei fine settimana e nei giorni festivi. È completamente digitale, non richiede carte di debito, credito o contanti. Per usare Pix basta avere un conto digitale gratuito, registrare una chiave, può essere il numero di cellulare, l'email, il codice fiscale, una chiave casuale generata dall'app, inviare denaro scegliendo la chiave del destinatario o inquadrando un QR code anche al supermercato, al ristorante o al venditore ambulante. Non si applica nessun tasso di cambio, nessuna commissione, nessuna attesa, il denaro arriva in tempo reale. La Banca Centrale Europea potrebbe sviluppare un

Commissione con metodo mafioso, questo è il titolo di apertura del pezzo in home page sulla agenzia. Una bomba davanti all'abitazione danneggiò l'auto del giornalista e il muro perimetrale. I carabinieri, si legge sul sito dell'ANSA, hanno arrestato i presunti esecutori dell'attentato dinamitardo contro Sigfrido Ranucci. Quattro le misure cautelari per detenzione di esplosivi, danneggiamento con l'aggravante del metodo mafioso eseguite dai carabinieri. L'attentato venne compiuto la sera del 16 ottobre 2025 a Pomezia, vicino Roma. Un ordigno venne fatto deflagrare davanti al cancello dell'abitazione del giornalista, provocando la distruzione delle sue due autovetture parcheggiate in strada e danneggiando il muro perimetrale. Le indagini proseguono per svelare l'identità dei mandanti. Tra le persone finite in carcere, una ai domiciliari in esecuzione di un'ordinanza emessa dal GIP del Tribunale di Roma su richiesta della locale direzione distrettuale antimafia. Gli arresti sono stati compiuti nelle prime ore della mattina nelle province di Napoli ed Avellino dai carabinieri del comando provinciale di Roma, coadiuvati dai militari dei comandi provinciali competenti per territorio. Le quattro persone sono gravemente indiziate a vario titolo dei delitti di detenzione, porto in luogo pubblico e uso di ordigno esplosivo, minaccia e danneggiamento, aggravati dall'aver agito in più di cinque persone con modalità di tipo mafioso. Il comando avrebbe agito su specifico mandato di terze persone allo stato non identificate come favore e dietro compenso economico. I mandanti si sono adoperati per garantire supporto per tutelare i presunti esecutori, fornendo fondi, schede telefoniche dedicate, assistenza legale, pianificando una loro eventuale fuga all'estero. Gli indagati hanno tentato in più occasioni di ostacolare le indagini effettuando bonifiche per cercare microspie, distruggendo schede SIM e concordando linee difensive omertose per dissimulare il loro coinvolgimento e coprire i mandanti. Si legge ancora sull'ANSA che l'attività investigativa che ha portato ai quattro arresti per l'attentato contro Sigfrido Ranucci è stata particolarmente complessa e ha richiesto l'esame incrociato di tutti i sistemi di videosorveglianza pubblici e privati, rilievi tecnico-scientifici e l'esame di tutti i tabulati telefonici della vasta cella interessata, consentendo di ricostruire in modo minuzioso le fasi preparatorie, esecutive e successive dell'azione criminosa. Proprio l'analisi dei tabulati telefonici è stata di assoluto rilievo per le indagini che sono partite dall'esplosivo utilizzato. I rilievi tecnico-scientifici svolti dalla sezione rilievi e dalla squadra artificieri del nucleo investigativo di Roma, i successivi accertamenti del RIS di Roma hanno dimostrato che l'ordigno era costituito da una carica detonante composta da gelatina da cava, materiale obsoleto ma dalla straordinaria capacità distruttiva, indicativo di una rete illecita di approvvigionamento di materiale esplodente. Una telecamera installata sulla statale 148 Pontina, a diversi chilometri di distanza dal luogo del delitto, ha poi permesso di individuare una Fiat 500X risultata noleggiata in Campania, di tracciarne il viaggio di andata verso Roma e repentino ritorno nelle ore immediatamente successive all'attentato. Centrale l'analisi dei tabulati di traffico telefonico e telematico. I dati dei ripetitori hanno dimostrato che il percorso dei cellulari utilizzati dagli esecutori materiali era perfettamente sovrapponibile al tracciato della Fiat 500X in viaggio dalla Campania a Tor Vaianica sia il giorno dell'attentato sia in precedenza, quando avevano effettuato un sopralluogo della zona. Sapevo che sarebbe avvenuto qualcosa, ma ovviamente dalle indagini non è trapelato nulla. Adesso aspettiamo gli sviluppi. Ho voluto ringraziare personalmente il nucleo investigativo dei carabinieri e il dottor Carlo Villani, che mi aveva promesso che avrebbe chiuso le indagini ed è stato di parola. Adesso bisognerà capire i dettagli di tutta questa vicenda e capire se ci sono altri livelli, lo ha affermato il giornalista e conduttore di Report, appunto Sigfrido Ranucci, raggiunto telefonicamente da Agora Estate, la trasmissione di Rai 3. Da quello che ho capito, prosegue Ranucci, c'è chi ha organizzato, chi è stato complice, chi ha fornito assistenza legale, chi ha provato a distruggere le SIM. Vedremo cosa accadrà ancora. Così sull'ANSA stamattina, ma intanto sono le 10:17 minuti e 45 secondi, ancora un passaggio musicale, c'è Mark Oliver Everett, ovvero Mr. Eels, questa è Bone Dry.

Mr. Hills, Bone Dry, dal disco The Deconstruction, uscito il 6 aprile 2018 per E-Works Records. 10:21 minuti e 38 secondi, vi porto sulla stampa di Torino a pagina 17 per condividere con voi questo pezzo a firma Arcangelo Rocciola, bersagli degli hater. Dopo la scomparsa del marito nel lago di Vico, la ministra Eugenia Roccella attaccata dagli hater. Un pensiero atroce, un simbolo a cui indirizzarlo, un mezzo che ti consente di colpirlo senza guardarlo negli occhi, indifferente al suo dolore. L'odio online da sempre si è costruito su questi tre elementi. Quello che ha colpito la ministra Eugenia Roccella non fa eccezione, anzi in poche ore è diventato uno dei casi più emblematici di questo fenomeno. La scomparsa di suo marito Luigi Cavallari, 84 anni, di cui 50 passati al fianco della ministra, ha scatenato un ondata di commenti offensivi, mentre ancora proseguono le ricerche nel lago di Vico. Nell'incertezza, nel dramma di queste ore, c'è chi ha augurato a Roccella la stessa fine, chi si dispiace solo perché non sia capitato a lei, chi ha invocato il karma, chi le indirizza sprezzanti, ben ti sta così impari. Ma cosa dovrebbe imparare Roccella, scrive Rocciola oggi sulla stampa. Gli haters, così vengono chiamati gli ingranaggi della macchina dell'odio, edulcorandone la natura, non perdonano al ministro le sue idee sull'aborto, sull'eutanasia, sulle unioni civili, posizioni che l'hanno resa simbolo delle politiche conservatrici. Non è nuova la contestazione, Roccella, ma online la contestazione è diventata odio, un odio forse impossibile da combattere, radicato in una società che ha trovato nei social uno sfogo violento ai propri conflitti. Sui social il simbolo di una battaglia diventa capro espiatorio, a sinistra, a destra, la cronaca non consente distinzioni. L'odio online è protagonista della nostra vita sociale e politica da almeno 16 anni. Anche qui colpiti soprattutto i simboli. Lo era Cécile Kyenge, prima ministra nera della Repubblica nel 2013, diventa bersaglio di un razzismo che colpiva l'idea stessa di un'Italia multiculturale. È stata oggetto di insulti prima da parte della politica, Roberto Calderoli la definì un orango durante un comizio, poi dei social che non inventano la realtà, al massimo la estremizzano. Kyenge diventa oggetto di fotomontaggi, messa di fianco ad animali, oggetto di commenti ironici sulla sua italianità. Altro simbolo, altro odio, Liliana Segre, senatrice della Repubblica, sopravvissuta alla Shoah, ha conosciuto il volto dell'antisemitismo contemporaneo e del negazionismo. Diverso ma altrettanto emblematico è il caso di Roberto Saviano. Da quasi 20 anni vive sotto scorta e da quasi 20 anni è bersaglio di insulti, minacce e campagne di delegittimazione. Nel suo caso l'odio non colpisce soltanto lo scrittore, ma ciò che rappresenta: l'intellettuale pubblico, l'antimafia, una certa idea di impegno civile. Saviano diventa il simbolo di un'elite culturale da abbattere. Ma tra i politici il caso più noto è quello di Laura Boldrini, diventata il simbolo dell'accoglienza e del femminismo istituzionale. Ha subito gli attacchi sessisti più violenti mai subiti online da un politico italiano. Anche per Boldrini l'odio online è stato specchio di un odio arrivato dal palco di un comizio, quando Matteo Salvini vide in una bambola gonfiabile una sua sosia. Complice quel clima, a Boldrini augurano ogni tipo di violenza. Non è un caso che sua una delle iniziative che ha portato in Parlamento ad approvare una legge sul cyberbullismo, legge arrivata nel 2017 dedicata a una delle vittime più giovani dell'odio social, Carolina Picchio, morta suicida a Novara dopo aver subito insulti e molestie online per essersi sentita male a una festa tra amici. Aveva 14 anni, Carolina non era un simbolo, lo è diventato dopo. Lei, come Tiziana Cantone, altra vittima dei social, travolta da una gogna mediatica che trasformò il suo dramma privato in una umiliazione collettiva. Anche Paolo Mendico a settembre si è tolto la vita, aveva 14 anni, era di Latina, vittima di bullismo perché aveva i capelli lunghi, dettaglio che ai suoi compagni è dovuto sembrare sufficiente per tormentarlo, dargli dell'effeminato. Ma c'è anche un odio più sottile che magari non fa vittime, ma c'è. Lo sport è uno dei settori dove l'odio online è più visibile e Eleonora Goldoni, giocatrice della Lazio, lo ha denunciato. Ha detto di essere stata oggetto di insulti sessisti, che molti dicevano che era più un influencer che una giocatrice. Racconta di una parte di società che ancora non è in grado di accettare una figura come l'atleta donna.
Altro simbolo, il branco, non odia le persone, odia ciò che rappresentano, e quando il potere del simbolo prende il posto della persona, anche il dolore può diventare un'occasione per colpire. Così Arcangelo Rocciola oggi sulla Stampa, nel suo pezzo dal titolo Bersagli degli Eter. Intanto noi ci concediamo ancora un passaggio musicale, ci sono gli Stripes, questa è Mystery Man.

0: E il rock and roll non morirà mai se, insomma, a tenere alta la bandiera sono band come gli Stripes, con questa strepitosa Mystery Man rock blues ad altissima gradazione da Snapshot, disco uscito il 9 settembre del 2013 per Virgin EMI Records. Ancora un paio di minuti prima di cedere la linea al GR di Popolare Network, vi porto nella sezione delle buone notizie, come ogni martedì, sul Corriere della Sera. Pianeta Hikikomori, e con il suo libro Aurora si sbloccò. La giovane di Scandiano non esce dalla stanza da quando aveva 11 anni e si è raccontata in Scrivo per te. Convinta dai prof a partecipare a un concorso letterario, ha vinto ed è uscita per ritirare il premio. La mamma dice: è importante orientare i genitori e garantire approcci mirati, perché ogni storia è diversa. Il pezzo lo firma nella sezione Buone Notizie del Corriere della Sera di oggi Federica Nannetti. Quando mi chiedono quando è iniziato, non so rispondere, non so se tu là nel futuro l'hai capito. Effettivamente non c'è un istante preciso o un unico motivo, è stato un agglomerato di situazioni che ci hanno portato ad allontanarci sempre di più da tutto e da noi stesse di allora. Quell'allora vuol dire guardare indietro di almeno 6 anni, ma anche qualcosa in più. Non ricordo neanche nitidamente i primi mesi in casa, sinceramente non ricordo se mi mancava la mia vita di prima, ma se ci penso non credo. Aurora si è guardata indietro, si è guardata dentro e ha scritto ad Aurora del futuro, le ha fatto domande, ha cercato le risposte e ha messo tutto per iscritto in una prosa dal titolo Scrivo per te, righe di introspezione che hanno la capacità di raccontare a tutti ciò che lei riesce a spiegare a pochi, pochissimi, da quelle mura che non lascia mai. Aurora, 17 anni, è di Scandiano nel Reggiano, e da 6 anni, in realtà le prime avvisaglie sono arrivate prima, non esce più di casa, non interagisce con i suoi coetanei, fisicamente non va a scuola, ma frequenta le lezioni grazie a un percorso di istruzione domiciliare. Da allora, all'inizio della pandemia di Covid, insieme alla sua famiglia e alle tantissime figure professionali, psicologi, educatori, medici, docenti, sta affrontando una condizione di isolamento sociale cronico. Le stime ufficiali parlano di circa 60.000 ragazzi hikikomori in Italia, ma in realtà potrebbero essere molti di più, e Aurora è una di loro. A volte sembrano arrivare piccoli passi avanti, racconta la mamma Roberta Buffagni, poi ne arrivano tanti indietro. Uno di quei piccoli passi avanti è arrivato quasi per caso da un giorno all'altro, e con l'impegno di intere notti in bianco, la proposta da parte dei suoi professori dell'istituto Galvani Iodi di partecipare al concorso Adotta l'Orso per uscire da isolamento, autoesclusione e reclusione, organizzato da CISP Project e dalla sua presidente Barbara Rossi nell'ambito del Salone del Libro di Torino. Al concorso Adotta l'Orso, con la lettera a se stessa del futuro, Aurora ha vinto un premio che è riuscita a ritirare personalmente, con la vicinanza al suo fianco delle sue persone di riferimento, a partire dalla professoressa Luigia Ambrosino, premio al quale è legato il riconoscimento appena conferitole dal comune di Scandiano. Il rapporto con gli adulti è un po' più facile, mentre è con i coetanei, con i suoi compagni di classe e gli amici di un tempo che non c'è alcun contatto. Sulla condizione dei ragazzi c'è molto da riflettere e da approfondire. Questa intanto però è la storia, se vogliamo, a buon fine, almeno per questo passaggio, di Aurora, raccontata nella sezione Buone Notizie del Corriere della Sera di oggi. Intanto sono le 10:33 minuti e 22 secondi, allora spazio al GR di Popolare Network e all'infotraffico Muoversi in Piemonte. A tra poco.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Valbormida. RBE, cultura, informazione, relax.
2: Popolare Network.
3: È il 10:31, buongiorno, le notizie di Popolare Network. Avrebbero agito in cambio di un compenso di migliaia di euro i presunti responsabili dell'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci. 4 persone residenti in Campania sono state arrestate oggi. L'accusa per loro è detenzione di esplosivi e danneggiamento con l'aggravante del metodo mafioso. L'attentato a Ranucci venne compiuto la sera del 16 ottobre 2025 a Pomezia, vicino Roma. Un ordigno venne fatto esplodere davanti al cancello di casa del conduttore di Report. Le indagini proseguono adesso per capire l'identità dei mandanti. il comando appunto avrebbe agito su ordine di terze persone che hanno garantito agli esecutori supporto logistico, schede telefoniche e pianificato anche una loro eventuale fuga all'estero. Ranucci ha ringraziato gli inquirenti e commentando ha detto adesso va capito se ci sono altri livelli dietro l'attentato.
4: Un bracciante agricolo di 55 anni a Dataher di nazionalità marocchina è morto a Borgo Carbonara nel Mantovano mentre stava raccogliendo angurie nei campi di un'azienda agricola. Tra le ipotesi al vaglio c'è quella di un malore legato al caldo. L'uomo si è accasciato a terra durante il lavoro. I colleghi hanno chiesto i soccorsi, ma i tentativi di rianimarlo sono stati inutili. Ieri due anziani ricoverati per le alte temperature sono morti a Genova. Anche oggi sarà una giornata di caldo intenso in Italia, 25 le città da bollino rosso.
3: Il titolare di una pizzeria di Reggio Emilia è stato ucciso ieri sera, accoltellato da un cliente all'interno del suo ristorante. Ferita in modo grave anche la sorella del pizzaiolo. L'assassino si è dato alla fuga prima di essere arrestato nella notte dalla polizia.
4: Prezzo del petrolio in calo, i mercati aspettano la ripresa dei negoziati Stati Uniti-Iran, i due paesi stanno mandando a Doha in Qatar le loro delegazioni, ma non è assolutamente certo ci siano colloqui diretti. Il Ministero degli Esteri di Teheran ha già fatto sapere che non saranno questa settimana e che la trattativa vera e propria per un accordo finale non è nemmeno cominciata.
3: Sono diventate 11 le vittime degli attacchi russi sull'Ucraina delle ultime 24 ore, decine i feriti, i raid russi si sono concentrati su tre città di Dnipro, Zaporizhia e Kharkiv.
4: Il Principato di Monaco una forte esplosione ha fatto tre feriti, ieri sera tutti i membri della stessa famiglia, secondo le autorità locali si tratta di un atto doloso, probabilmente un attentato, è stata colpita la famiglia di un oligarca ucraino, Vadim Ermolaev, lui e la moglie sono in gravi condizioni.
3: In Sudafrica le forze di sicurezza stanno presidiando le principali città del paese, oggi sono previste diverse manifestazioni contro i cittadini stranieri. Le organizzazioni anti-immigrati hanno anche dato un ultimatum ai migranti senza permesso di soggiorno, intimandogli di lasciare il paese entro oggi, 30 giugno. Molti lo hanno fatto. È tutto, le notizie tornano alle 12.30. Buon ascolto.
2: Popolare Network.
5: Muoversi in Piemonte.
6: Ben ritrovati e una buona giornata invece a chi si fosse da poco messo in ascolto. A causa di un incidente lungo la tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti tra Venaria e Corso Regina Margherita in direzione Piacenza. Lungo la A32 Torino-Bardonecchia sono presenti code per traffico intenso tra Ux e Bardonecchia in direzione Traforo. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale Muoversi.
5: Se ci ascolti in DAB siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

e scendono dal cassone di questo camioncino i tre Verdena, ormai rimasti in due, che Roberta Sammarelli ha lasciato, i fratelli Ferrari. Questa è la bellissima chaise longue dei Verdena, dall'ultimo disco in quella formazione, Volevo Magia, uscito il 23 settembre 2022 per Capitol Records, Universal Music Group. Sono le 10:41 minuti e 48 secondi. Bentornati ad Almeno Due Pagine al Giorno, dentro questo spazio di approfondimento che si chiama Play Live e che riparte in questa ultima parte dalle pagine culturali, intanto dalla terza pagina del Corriere della Sera. Se ci seguite anche in video sul canale 87 del Digitale Terrestre oppure in streaming su rb.it, bicentenario di Collodi, 36 lettori per i 36 capitoli di Pinocchio, 36 lettori appunto per 36 capitoli, un solo protagonista, ovvero Pinocchio, nel bicentenario della nascita di Carlo Collodi, 1826-2026. Dopodomani, 2 luglio, si svolgerà a Torino la maratona di lettura dedicata alle avventure di Pinocchio, storia di un burattino del 1883. Sarà una giornata di letture e incontri che porterà il pubblico dentro le pagine del romanzo, diventato uno dei grandi classici della letteratura di tutto il mondo e tradotto in 240 lingue. La giornata è promossa dal Museo Nazionale del Risorgimento Italiano in collaborazione con la Fondazione Circolo dei Lettori, il Festival Sotto 18, la Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori, il Musli, Museo della Scuola e la Libreria Internazionale Luxembourg. La giornata si aprirà alle 10 al Museo del Risorgimento con la lezione di Pompeo Vagliani. Dalle 11:15 alle 13 sono in programma laboratori tematici a cura del Festival Sotto 18 e del museo stesso. Nello stesso spazio ci sarà in formato digitale la mostra Eccellenze Italiane, i vestiti nuovi di Pinocchio, promossa e realizzata da Bologna Children's Book Fair. Poi dalle 15:30 le letture dei 36 capitoli al Circolo dei Lettori e delle Lettrici alla Libreria Luxembourg. Infine alle 20:30 al Cinema Romano il film di animazione di Enzo Dalò, Pinocchio, un programma denso e molto molto interessante, devo dire, per ricordare Pinocchio, 36 lettori e 36 capitoli, per i 36 capitoli per il bicentenario di Carlo Collodi, alle 10:44 minuti che scattano in questo preciso istante. Voglio darvi conto di un premio letterario, ci spostiamo su maremanews.it, Orbetello Book Prize 2026, Marcello Fois vince con L'immensa distrazione, ad Amélie Nothomb il tributo alla carriera La Parrina. Abbiamo avuto il privilegio qualche mese fa di incontrare Marcello Fois all'interno di questa trasmissione e abbiamo conversato con lo scrittore del romanzo L'immensa distrazione, pubblicato da Einaudi, che da queste parti devo dire abbiamo amato moltissimo, che racconta una storia di capitale italiano e molto oscura, ma anche scritta davvero in punta di penna, in stato di grazia da parte di Marcello Fois, che giustamente si aggiudica l'Orbetello Book Prize 2026. Intanto, apro e chiudo parentesi, potete recuperare questa intervista, questa conversazione con Marcello Fois accedendo al nostro canale YouTube RB Radio TV oppure anche sul nostro sito rb.it nella sezione di Almeno Due Pagine al Giorno. Si legge che è Marcello Fois il vincitore dell'Orbetello Book Prize 2026 Maremma Tuscany Coast con il romanzo L'immensa distrazione, ribadisco ancora, pubblicato da Einaudi. Lo scrittore ha conquistato il favore della giuria dei 120 lettori e del gruppo di selezione, 11 giurati aggiudicandosi la quinta edizione del premio, in finale anche Rosa Matteucci e Dario Ferrari, protagonisti di una selezione che ha confermato l'attenzione del Festival Lagunare verso una narrativa di qualità. Fois e Ferrari sono stati protagonisti della seconda serata del premio, partecipato fin dal primo salotto letterario con Rosa Matteucci. A leggere la motivazione del premio, il presidente della giuria
giuria lo scrittore Paolo Di Paolo. La giuria ha premiato l'immensa distrazione per l'originalità del tema, la qualità della scrittura, la profondità narrativa e la capacità di affrontare temi complessi con sensibilità e forza letteraria, riconoscendolo come una delle prime opere più significative dell'edizione 2026. La giuria ha assegnato inoltre una menzione speciale ad Eleonora Marangoni, autrice del romanzo L'Imperdibile, pubblicato da Feltrinelli, per la sua scrittura eccentrica e raffinata, caratteristica della sua voce e produzione letteraria. È stata un'edizione molto ricca, secondo il direttore della il presidente della giuria Paolo Di Paolo, un'edizione molto ricca dal punto di vista della proposta letteraria, oltre insomma al riferimento ancora alla menzione speciale a Eleonora Marangoni, ma anche alla presenza di Amélie Nothomb, scrittrice che ha costruito una comunità di lettori fedeli e appassionati nel tempo. Nothomb si unisce al novero dei premiati internazionali che sono scrittori di primissimo ordine e qualità. Per quanto al vincitore di questa edizione, in una terzina che credo, dice ancora Paolo Di Paolo, sia stata molto amata dalla giuria dei lettori, la carriera e il percorso di Marcello Fois è quello di uno scrittore che ostinatamente, con grande capacità, ha lavorato sul romanzo, sulla possibilità del romanzo nel presente, credendo nella forza delle storie. Nella prossima stagione di Almeno Due Pagine al Giorno torneremo ad incontrare Marcello Fois, che ha pubblicato ancora per Einaudi un libro di poesie dedicate in realtà alla figura di Michela Murgia. Insomma, ne parleremo nella prossima stagione, a partire poi dall'autunno. Intanto però sono le 10:47 minuti e 40 secondi, ancora un passaggio musicale, ci sono i Jennifer Gentle, questa è Hey.

Jennifer Gentle, Hey, un brano uscito per Anniversary Group il 15 gennaio del 2021. Vi porto sulla terza pagina della Stampa il Don Chisciotte di Orson Welles, il sogno incompiuto diventa realtà. Al cinema Ritrovato di Bologna l'annuncio, il celebre film sarà finito da 4 cineteche europee. Il pezzo è firmato da Stefano Della Casa. Pare che Orson Welles, scrive Della Casa, sia stato molto remissivo quando nel 1960 il produttore Mimmo Salvi gli chiese di interpretare il re Saul in Davide e Golia, film storico mitologico come i tanti che si giravano in quegli anni. Il doppiatore di Wells sarebbe stato Gino Cervi, certo, nessun problema. Gli esterni dovevano prevedere spostamenti a Gerusalemme e poi in Jugoslavia, va bene, e Wells accettò anche di girare lui stesso le scene che lo vedevano protagonista, perché il regista Ferdinando Baldi aveva il suo da fare con le scene di massa. L'attore americano, a fronte di tutte queste concessioni, pose però una sola richiesta, ma tassativa: doveva poter girare dopo le 18, perché prima con la sua troupe voleva girare le scene del suo film Don Chisciotte. Le riprese erano iniziate 5 anni prima. Sancho Panza era interpretato da Hakim Tamiroff, e quanto a Don Chisciotte in un primo tempo si era pensato a Misha Auer, ma in seguito Wells cercò anche di coinvolgere Charlton Heston, e anche a livello produttivo il successo un po' di tutto. Nel 1955 doveva essere un telefilm di 30 minuti, poi diventa un lungometraggio, poi Frank Sinatra viene coinvolto nella produzione. A un certo punto la Rai chiede a Wells di girare un documentario sui posti di Don Chisciotte. Wells lo gira, ma utilizza la troupe, ma anche per il suo progetto. Le riprese continueranno fino agli anni 70 con lunghi intervalli in cui Don Chisciotte di Wells sembra tramontare, ma poi riappare sempre come un fiume carsico. Non vi è una vera e propria sceneggiatura, ma Wells pensa un Don Chisciotte che si aggira nell'età moderna tra automobili, negozi e apparecchi radio. Ha girato in Spagna, in Messico, in Italia migliaia e migliaia di metri di pellicola. Un suo assistente, Jesus Franco, monta un po' del girato nel 1992 e lo mescola con sequenze realizzate da Franco stesso. Si tratti di un lavoro straordinario, ci sono davvero pochi dubbi. Si vede Don Chisciotte a girarsi in una città festante che aspetta la corrida, guardato con curiosità perché totalmente astratto dalla vita quotidiana contemporanea. Si vede Sancho Panza opporre la sua razionalità popolare al sogno romantico che scandisce la vita di Chisciotte. Ci sono le inquadrature dal basso che hanno reso famoso Wells e che qui accentuano l'aspetto surreale. Si vede Don Chisciotte bagnarsi in una tinozza, pronto a coprirsi se si vede avvicinarsi una donna. Si capisce perfettamente perché Wells era così innamorato di questo cavaliere errante, come lui si sentiva estraneo al tempo in cui stava vivendo, percepiva il disprezzo delle istituzioni. Di fatto Hollywood aveva chiuso ogni possibilità di lavoro a uno dei più grandi talenti della storia del cinema, che aveva esordito a 26 anni con un capolavoro, Citizen Kane, che ha cambiato per sempre il modo stesso di girare un film. Wells in Italia riempiva le cronache, incontrava Togliatti, frequentava gli intellettuali, ma al tempo stesso si prestava a mediocri film d'avventura per avere i soldi per perseguire i progetti che quasi mai portava a termine. Ma Don Chisciotte non era solo uno dei tanti progetti. In un'intervista Wells lo ha definito il mio bambino, e non c'è definizione più carica d'affetto e di partecipazione in tutte le tante che Wells ha rilasciato nella sua vita. Così Stefano Della Casa sulla Stampa, in un pezzo molto più ampio dal titolo Il Don Chisciotte di Orson Welles, il sogno incompiuto diventa realtà grazie all'opera meritoria del cinema Ritrovato di Bologna. E insomma, intorno a Don Chisciotte c'è una sorta di maledizione anche cinematografica, perché insomma, se siete avvezzi al cinema sapete anche di Terry Gilliam, ex dei Monty Python, che insomma ha avuto, diciamo, una vita molto travagliata nella realizzazione del suo Don Chisciotte. Ne voleva fare un film, poi ne ha fatto un documentario, succedeva di tutto sui suoi set. Insomma, il Don Chisciotte è una materia da maneggiare davvero con molta moltissima cura. Intanto sta per uscire il nuovo disco di Jack White, ma intanto vogliamo ascoltarci questa Dollar Bill.

Sempre splendido Jack White in questa Dollar Bill, un singolo uscito il 10 giugno che anticipa il nuovo disco Frozen Charlotte in uscita il 10 luglio del 2026 per la sua casa discografica, la Third Man Records. Jack White in giro per l'Europa, ha suonato anche in Italia, Lido di Camaiore, alla prima estate qualche giorno fa, realizzando davvero un concerto letteralmente incendiario, in grande spolvero. L'ex dei White Stripes, ma anche leader dei Raconteurs e dei Dead Weather e di mille altri progetti discografici, anche un meraviglioso attore, devo dire, davvero attore di cinema, ma insomma in ogni caso stiamo parlando di un artista davvero gigantesco. Sono le 10:59 minuti e 45 secondi, giungiamo in coda a questa puntata di Almeno Due Pagine al Giorno. Grazie mille davvero per averci seguito anche oggi. Dopo di noi il GR e poi le altre trasmissioni del nostro palinsesto quotidiano. Noi ci ritroviamo qui domani, mercoledì 1 luglio 2026, a partire dalle 9:15. Come detto più volte, i contenuti, le interviste di questa trasmissione, così come delle altre trasmissioni del nostro palinsesto, sono disponibili su rbe.it e sul canale YouTube di RBE Radio e TV. Sono le 11:18 secondi, buon proseguimento di ascolto e visione su RBE. Ciao a tutti.

Avete visto e ascoltato almeno 2 pagine al giorno. I podcast sono disponibili su rbe.it.

0: E ora pubblicità. Prosegue la rassegna 20 anni di Insieme a Concerto presso l'Abbazia Santa Maria di Cavour.
1: Giovedì 2 luglio la piccola orchestra Sand Creek offrirà un tributo a Fabrizio De André, ripercorrendo la vita dell'artista, del poeta e dell'uomo.
0: Inizio dei concerti promossi dal gruppo Donne Insieme con l'associazione Famiglia Armente e il patrocinio del comune di Cavour, ore 21.
1: Per dettagli e prenotazioni info@abbaziasantamaria.it, telefono 340 886 780 58.

0: Aggiornamento con l'informazione dal nord-ovest, in studio Matteo Chiarenza. In una nota stampa, FIOM CGIL ha annunciato che dopo uno stop di 6 giorni è arrivata la comunicazione ufficiale per cui le carrozzerie di Stellantis si fermeranno per 4 settimane di ferie tra l'ultima di luglio e le prime 3 di agosto. Il sindacato ha sottolineato che in altri momenti questa non sarebbe stata una notizia, ma nel periodo in cui si dovrebbe essere al picco produttivo e secondo le previsioni aziendali non ci sarebbero dovuti essere ponti e le settimane di ferie sarebbero dovute essere 2, il fatto allarma non poco, dal momento anche che tra luglio e settembre scadrà il 40% dei contratti del personale assunto come interinale solo a fine gennaio. Se i presupposti sono questi, si legge nella nota, non vorremmo trovarci a dover sentire che non verranno stabilizzati o prolungati. La FIOM chiede dunque un intervento di istituzioni a livello regionale e nazionale per portare immediatamente un nuovo modello e un'altra linea produttiva, scongiurare la chiusura di altre aziende e dell'indotto e un ulteriore aumento della disoccupazione. Nella serata di ieri un veicolo in transito nella galleria del Turchino sulla A26 in direzione nord ha preso fuoco, bloccando nel tunnel decine di mezzi. Per spegnere le fiamme sono intervenuti i vigili del fuoco da Genova e Ovada. Non si registrano ferimenti gravi, ma 6 persone sono state comunque portate in ospedale per aver inalato i fumi dell'incendio, tra cui una donna incinta. Tra il bivio per la A10, Genova-Savona e Masone, in entrambe le direzioni si sono create code di 8 km verso Gravellona e di 5 verso Genova. Una nuova ondata di temporali, seppur meno intensa di quella di domenica, ha caratterizzato il tardo pomeriggio di ieri in diverse zone del Piemonte. La situazione più intensa si è verificata a Novi Ligure, dove 2 alberi sono caduti nel centro abitato. Nel torinese si è abbattuto un violento lumifragio che ha interessato la zona nord, passando da Lombardore a Chivasso, dove ha causato anche un blackout. A Brandizzo si segnalano allagamenti e alberi caduti. Continua e si intensifica l'epidemia di peste suina tra Piemonte e Liguria. Nella provincia di Cuneo sono stati riscontrati 5 nuovi casi di positività, 4 ad Arguello e 1 a Cerreto le Langhe. Entrambi i comuni non erano mai stati toccati prima dall'infezione. Il totale dei casi registrati in Piemonte sale quindi a 823. A inizio 2026 la diffusione del virus sembrava in forte calo, ma a partire dalla primavera ha ripreso a espandersi. Circa un mese fa si è registrato il primo caso in provincia di Cuneo e attualmente la cifra è già 10 solo in questa provincia. Nel frattempo il mandato del commissario straordinario Giovanni Filippini, scaduto lo scorso 15 maggio, è stato rinnovato ma senza il potere di emettere ordinanze dal momento che è ancora pendente l'ok finanziario della Corte dei Conti. Per evitare discontinuità nell'abbattimento di cinghiali è dovuta intervenire la Regione Piemonte, che pochi giorni fa ha varato l'ordinanza che proroga di 60 giorni le misure di sorveglianza e contenimento del contagio. La 4a Commissione del Consiglio regionale del Piemonte ha approvato all'unanimità il parere preventivo sulla proposta di regolamento sulle misure a sostegno delle vittime di truffe affettive commesse con strumenti digitali. Il provvedimento, come ha spiegato l'assessore Maurizio Marrone, dà il via alla convenzione operativa tra il welfare regionale e il servizio dipendenze di ASL TO3, al fine di creare un percorso di supporto per chi è rimasto vittima di queste forme di manipolazione psicologica ed economica. Nel corso della stessa seduta l'assessore è tornato anche sul tema del riconoscimento del sostegno dei caregiver familiari, sul quale è in corso il confronto parlamentare per arrivare a una disciplina nazionale, e ha evidenziato la necessità di scongiurare i criteri troppo restrittivi nell'accesso ai benefici. Per il 2º anno consecutivo, Città Metropolitana di Torino ha aperto un bando rivolto ai comuni del territorio di propria competenza per la realizzazione di aule studio laddove non siano ancora presenti. Tra le esperienze già candidate e inaugurate figurano quella a Caselle Torinese, Gassino, Bruino, Bosconero e Frossasco. Le aule studio potranno nascere in biblioteche, scuole, centri culturali, spazi pubblici, sociali o civici, contribuendo alla valorizzazione dei luoghi già presenti nei comuni. La gestione potrà essere affidata anche a soggetti del terzo settore e associazioni culturali o sportive. Ai primi 12 comuni sarà assegnato un contributo di 5.000 euro ciascuno, per un totale complessivo di 60.000 euro stanziati. Le domande dovranno essere inviate entro il 21 settembre. Chiudiamo con il meteo in Piemonte. Cielo soleggiato in mattinata, nuvolamenti in estensione ai fondovalle e più irregolari fino alle pianure dal tardo pomeriggio, rovesci e temporali nel pomeriggio sulle zone montane dei settori in quota ai fondovalle, localmente intensi. Nel corso del pomeriggio qualche temporale fin sulle pianure tra Cunese, Torinese, Biellese e Nord Piemonte, ancora localmente intensi e con possibilità di grandinate. In Liguria per l'intera giornata transito di velature a tratti più spesse e compatte sui versanti marittimi. Nelle aree interne fenomeni di instabilità pomeridiana in estensione dalla Val d'Aveto e Trebbia all'entroterra genovese entro le 18. Esaurimento serale dei fenomeni con cieli velati sull'intero territorio regionale. Il notiziario finisce qui. A tutte le persone in ascolto un buon proseguimento con la programmazione di RBE.
1: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: È tempo di 5 per 1000.
1: Ecco 5 buoni motivi per donarlo a RBE Radio e TV.
2: 1. È vicina ai territori.
3: Racconta i luoghi dove viviamo e le loro storie.
4: 2. È comunitaria.
5: Nasce da un processo collettivo che crea relazione.
6: 3. È gratuita.
7: Promuove un accesso libero all'informazione e a tutti i programmi.
8: 4. È plurale.
9: Promuove la pace, il dialogo tra le persone e l'idea che la diversità sia ricchezza.
10: 5. È culturale.
11: In un tempo in cui abbiamo bisogno di cultura, noi lavoriamo per attivarla.
0: 5 per 1000 a RBE. Fai spazio alla tua radio. Sulla tua dichiarazione dei redditi scrivi 94509050012. 94509050012. È tempo di 5 per 1000.
12: Caffè Bleu, il bistro radiofonico di RBS.

It's My Life, Talk Talk alle 11:19 minuti e 43 secondi. Buongiorno, buongiorno a tutte e a tutti. Benvenute e benvenuti a una nuova puntata di Café Bleu, il bistro radiofonico e televisivo di RBA, in onda ogni giorno, dal lunedì al venerdì. Nella seconda parte della mattinata, tanti incontri, tante idee, spero stimolanti per tutte e tutti voi, per nutrire il vostro senso della meraviglia. Sono Claudio Petronella ed è un piacere accompagnarvi fino alle 12:30 abbondanti, tra la musica scelta appositamente per voi, cucita addosso alla scaletta di questa trasmissione che da 11 anni prova a cercare una possibile bellezza nutriente per il senso della meraviglia, ma anche un po' per tutti i vostri cinque sensi. E anche oggi avremo il piacere di condividere questo cammino che riguarda in particolare il Piemonte e la Liguria, regioni che RBE propone e racconta in particolare con le sue frequenze in radio, TV e ovunque voi siate. Su RBE.it potete ascoltare e guardare questa trasmissione. Bene, anche oggi avremo amici che passeranno a trovarci per raccontare i propri progetti, ma prima di tutto uno sguardo ai social di Café Bleu e di RBE. Date un'occhiata a Facebook e Instagram, trovate il profilo di questa trasmissione, quello più generale della radio, RBE Radio TV, scritto tutto attaccato, dove c'è anche il mio profilo personale su Facebook e Instagram, Claudio Petronella. Restiamo in contatto anche su WhatsApp e sui messaggi SMS, per chi li usa ancora, 328 8757 845. Ho tanto da raccontarvi anche oggi, la mia curiosità spero possa essere anche la vostra, ma prima, come sempre, spazio alla musica. Dojo Cats.

0: Yeah.
1: You make loving real easy, Dojo Cats, alle 11:24 minuti e 59 secondi, martedì 30 giugno. Venite con me, amici e amiche di RBE, tra poco scopriremo due delle proposte musicali. Noi amiamo molto la musica d'ascolto, sia con le canzoni, insomma, che possiamo riprodurre attraverso l'apparecchio che più desiderate, ma anche la musica dal vivo, soprattutto direi la musica dal vivo, e l'estate propone diversi appuntamenti tra palchi molto suggestivi, anche in luoghi un po' inconsueti come officine, luoghi in cui si lavora con presse, con macchinari vari che in realtà possono anche ospitare concerti. Noi abbiamo proposti diverse, ad esempio da un luogo, da un'officina in particolare che si trova a Revello in provincia di Cuneo, dove avrà luogo il prossimo appuntamento di Jazz Visions che tra poco presenteremo. Jazz Visions è un festival che porta l'esperienza del jazz dal vivo attraverso la musica suonata e messa in dialogo con luoghi come ad esempio queste officine, le officine Giletta, o come il mese di giugno che ha visto l'apertura del Festival Jazz Visions in parchi come quello del Parco del Torione di Pinerolo. E a proposito di parchi, tra poco saremo anche con gli amici e le amiche di Cavour per scoprire il secondo concerto in programma per Insieme a Concerto, rassegna che quest'anno ha toccato il traguardo dei suoi primi 20 anni di vita. Un concerto al mese tutta l'estate, giugno, luglio, agosto, settembre, insomma. Noi abbiamo il piacere di presentare questa mattina il prossimo concerto di questo giovedì che vedrà in scena un collettivo di musicisti che celebrerà Fabrizio D'Andrea. Avremo con noi tra poco Elio Calosso che ci racconterà il dietro le quinte di questo progetto, e prima ancora tra poco invece ospiteremo Luigi Martinale di Jazz Visions. E adesso ospitiamo la musica, sì, tra poco siamo pronti per lanciare con la regia di Matteo Crespo e di Daniele, che ringrazio ancora, lanciamo Travudia, che è un brano Travudia, questa è la pronuncia più esatta, di un brano di Rosa Paeda, che è lei è una musicista cantante pugliese che propria volta vi proponiamo qui a Caffè Blu su RVE. Via.

0: RBE, cultura, informazione, relax. E ora pubblicità. Musica dal vivo, arte, cultura.
1: Dal 7 giugno al 13 settembre va in scena Jazz Visions 2026.
0: Vivi l'esperienza del jazz in luoghi inconsueti e suggestivi con il festival che mette in dialogo concerti, escursioni e mostre fotografiche.
1: Sabato 4 luglio alle 21 presso le officine Giletta di Revello, Eric Seva e l'Alfio Riglio Quartet presentano E Dieu Crea la Femme, il concerto che celebra compositrici che hanno lasciato il segno nella musica popolare, classica e jazz.
0: Per tutte le informazioni visita il sito www.jazzvisions.it.
2: Se ci ascolti in FM siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.
3: Café Bleu, il bistrò radiofonico di RBE.

0: Sono qui che ballo sulle note degli Incognito con la loro Roots e noi andiamo alle radici di un festival che continua il suo percorso, il suo progetto, la sua progettualità, mettendo in dialogo luoghi, musica dal vivo, esperienze. Mi riferisco a Jazz Visions 2026. Avete avuto modo magari già di ascoltare, guardare lo spot che sta passando in questi giorni, che riguarda il prossimo appuntamento del 4 di luglio a Revello, alle officine Giletta di Revello. Si può fare musica jazz anche in officina. Tra poco scopriremo cosa e come. Con noi ospite il direttore artistico del Festival Jazz Visions, Luigi Martinale. Buongiorno Luigi, bentornato su RBE.
1: Buongiorno Claudio, buongiorno a tutti gli ascoltatori e a tutti telespettatori, no?
0: Sì, assolutamente, no? Siamo anche in TV, anche in provincia di Cuneo, dove si trova Revello che ospiterà, Luigi, un ritorno di Jazz Visions, perché non è la prima volta, se ricordo bene, che proponete i vostri appuntamenti in un luogo inconsueto per la musica d'ascolto, per la musica jazz. Puoi raccontarci questo dialogo tra il Festival Jazz Visions e queste officine?
1: Un luogo totalmente inusuale, ecco, assolutamente non previsto per realizzare concerti. Infatti le officine Giletta sono una grande realtà imprenditoriale anche internazionale ed è un'azienda metalmeccanica, ma fin dal 2012 abbiamo questa bellissima opportunità e questa collaborazione che ormai sono 14 anni che organizziamo il concerto all'interno delle officine. Il luogo si trasforma letteralmente da azienda metalmeccanica in sala da concerto. Tutti i collaboratori, i dipendenti, fin dalla giornata di venerdì smontano la catena produttiva, montano poi un palco, si portano tutte le sedie e viene realizzato in un concerto, in questo contesto che rimane quello di un'azienda metalmeccanica. Chi c'è già stato sa di questo luogo che è straniante le prime volte che ci arrivi e poi è estremamente particolare.
0: Quale sarà il prossimo appuntamento, Luigi? Il 4 di luglio alle 21, leggo sul vostro sito, ci sarà un nuovo concerto. Chi porterete in scena?
1: Allora, abbiamo un gruppo veramente molto molto particolare, bravissimi musicisti francesi. È un quartetto guidato da Eric Seva, sassofonista, e Alfio Origlio. Noi lo pronunciamo l'italiana perché è originario italiano, lui non parla più molto italiano, probabilmente i francesi lo pronunciano in modo molto strano, tipo Origlo, una roba del genere. È un pianista molto attivo in Francia, ma la particolarità è che questi due leader, diciamo così, che guidano questo quartetto, hanno messo in piedi un gruppo particolare perché innanzitutto propongono composizioni soltanto di autrici femminili, e prese non solo dal bacino, diciamo, di compositori del jazz, dove ci sono anche, ad esempio, c'è Carla Bley, che è una grande compositrice del jazz, ma attingono anche a realtà varie per poi trasformare, come succede spesso nel jazz. Cioè prendono la canzone di Edith Piaf, di Amy Winehouse, anche periodi storici diversi, la Nadia Boulanger, che è stata una delle grandi compositrici, è un personaggio molto importante negli anni 50, molti jazzisti dagli Stati Uniti andavano a studiare con lei addirittura, no? Ecco, quindi c'è questa idea, ma come dicono loro, qual è la cosa migliore per proporre delle autrici femminili e avere sul palco anche delle musiciste? E infatti la sezione ritmica, abbastanza inusuale, diciamo così, non è così usuale, è formata da due musiciste, al contrabbasso e alla batteria. E quindi è un gruppo misto con un repertorio molto molto interessante e curioso, quindi una cosa particolare da ascoltare.
0: Bello. Amici e amiche di RBE, quindi il quartetto guidato da Alfio Origlio vede Rick Sevala ai sassofoni, Leila Soldevila al contrabbasso e Julie Sori alla batteria. Questo è solo uno delle offerte di Jazz Visions per questo evento del 4 di luglio. Come progetto Jazz Visions so che va anche oltre l'esperienza della musica, mettendo in dialogo anche altre arti come la fotografia. Ci sarà anche una mostra in questo caso alle officine Giletta?
1: Esatto, come tradizione solitamente portiamo anche altre forme artistiche all'interno dell'officina. Nel tempo abbiamo realizzato diverse mostre, altre cose particolari. Quest'anno abbiamo una mostra fotografica, una mostra fotografica a cura di Giorgio Martinale, e che non è casualmente, non ha il mio stesso cognome, è perché siamo proprio parenti, cioè siamo cugini.
0: Ah, okay.
1: Qualcuno mi chiedeva, è un errore, sei tu che... No, è proprio cugino. Okay. E mi dico, ma come mai? E io ho detto, è un chiaro segno di nepotismo, no, nel senso che lui ha 10 anni più di me, e comunque da sempre, lui sottolinea, voleva che si scrivesse amatore, no? Perché non voleva... In realtà, voglio dire, guarda, è da una vita che fa delle splendide fotografie, ha viaggiato in tutto il mondo, era da tempo che avrei voluto invitarlo, indipendentemente dal fatto che fossimo parenti. Per questa mostra porta dei lavori molto molto interessanti, quasi tutti, praticamente tutti in bianco e nero. La mostra è intitolata Colpo d'occhio, perché noi sappiamo che un bravo fotografo spesso, oltre alla tecnica, deve avere un colpo d'occhio, cioè deve vedere qualcosa che solitamente gli altri non vedono o di cui non si accorgono. Vi garantisco che porterà più di 30 immagini molto molto belle, molto molto curate, e con anche una linea, diciamo, estetica.
0: Quello di sabato 4 luglio a Revello, alle officine Giletta, sarà solo il primo degli appuntamenti del mese di luglio di Jazz Visions, amici e amiche di RBE. Luigi, sul programma ho visto che ci sarà poi un prossimo concerto l'11 di luglio, farei giusto un piccolo highlight, giusto un piccolo trailer, anzi scusami, per ricordare il prossimo appuntamento l'11 luglio, sempre in provincia di Cuneo, ma dove?
1: È il terzo anno che portiamo questo spettacolo al castello di Villa di Verzuolo, cioè Verzuolo in sostanza ha un bellissimo borgo che si inoltra nella collina, un borgo di origine medievale, ci sono ancora le caratteristiche urbane, alcuni edifici molto, molto affascinanti, e c'è questo castello che è un castello privato, hanno dei progetti di recupero, comunque tutta una zona verde intorno. E quindi organizziamo non soltanto un concerto, ma un doppio concerto con due gruppi diversi, prima e poi dopo la cena c'è la possibilità di cenare in questo luogo.
0: Bello.
1: E quindi è una proposta veramente molto estiva, si può stare all'aperto, si può mangiare, si può stare in compagnia, starà fra la settimana successiva. In questo momento in cui tutti abbiamo un gran caldo e abbiamo piacere anche poi di stare magari in qualche luogo al fresco, un posto oltre che molto piacevole, anche con due gruppi totalmente diversi tra di loro, molto interessanti dal punto di vista musicale. Ma ne parleremo,
0: sì,
1: immagino,
0: certo.
1: Vero Claudio?
0: Ci sarà praticamente un doppio concerto, doppio biglietto, oppure si potrà assistere con un solo biglietto?
1: No. Con lo stesso biglietto si ha la possibilità di accedere ai due concerti.
0: Ne parleremo ancora, amici e amiche.
1: Un'offerta speciale.
0: Certo, ok. Ne parleremo ancora, amici e amiche di RBE. Per adesso diamoci appuntamento alle officine Giletta di Revello per il concerto di sabato 4 di luglio a partire dalle 21 con Edieu Créale Femme. E col mio francese un po' così ho cercato di raccontare il titolo del concerto che vedrà l'Alfio Origlio Quartet con Eric Seva ai sassofoni. Con noi Luigi Martinale. Grazie Luigi per il tuo racconto di Jazz Visions. Buon proseguimento, buon lavoro.
1: Grazie a voi, è stato un piacere, a risentirci e arrivederci.
0: Ciao.
2: WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.
3: Preferirai finisse tutto presto. Poche ore sarà giorno. Stai qui con me.

0: la bacheca annunci di RBE.
1: Vendi cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
0: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.
2: Trentaquattresima edizione per la rassegna di canto di ispirazione popolare che il Coro Valpellice organizza con il patrocinio del Comune di Torre Pellice. Ospiti della serata saranno il Coro Ai Preat di Busto Arsizio e il Coro Il Rifugio, Città di Seregno. La rassegna, a ingresso libero, sarà aperta dal Coro Valpellice che presenterà alcuni nuovi brani del suo repertorio. Appuntamento per sabato 4 luglio alle ore 21 presso il Tempio Valdese di Torre Pellice, in via Bequit 4. Intervenite numerosi.
3: La Casa per Anziani Miramonti di Villar Pellice cerca un operatore o operatrice sociosanitario. Le persone interessate a questa offerta di lavoro possono rivolgersi all'ufficio della struttura per presentare il proprio curriculum da lunedì a venerdì dalle 9 alle 12. Per informazioni si può telefonare allo 0121 93 09 00 o scrivere un'email a miramontivillar@virgilio.it. WhatsApp in diretta 328 8757 845. RBE, vicina a te.
4: Caffè Bleu, il bistrò radiofonico di RBE.

0: Amici e amiche di RB, questa era Oceano, Faber, Fabrizio De André. Ci siamo immersi dalle note di uno dei brani classici di questo indimenticato artista che sarà al centro dell'evento in programma giovedì 2 luglio alle 21 all'Abbazia Santa Maria di Cavour, parco meraviglioso, sede della 20ª edizione di Insieme a Concerto, una rassegna curata dal gruppo Donne Insieme in collaborazione con altre realtà locali come familiarmente il comune di Cavour. Giovedì 2 luglio alle 21 va in scena la piccola orchestra Sand Creek, tributo a Fabrizio De André che presentiamo attraverso uno dei suoi musicisti di questa orchestra, Elio Calosso. Buongiorno Elio, benvenuto su RBE.
1: Buongiorno a te, buongiorno a tutti gli ascoltatori e telespettatori.
0: Innanzitutto noi abbiamo proposto Oceano, è una delle canzoni che amo di Faber, però non so se fa parte del vostro repertorio, Elio.
1: No, diciamo che sono tutte quelle in preparazione, perché man mano che noi abbiamo a oggi come piccola orchestra circa 70 pezzi, 70 brani in repertorio, ma combinazione Oceano non c'è ancora.
0: Guarda, però, sono da cercare proprio il brano, ne avete 70, poi mancava quello, vabbè, però ecco, io andrei subito insieme a te a scoprire il nome dell'orchestra, in particolare Sand Creek. A me richiama uno dei brani, insomma, siamo nell'81, se ricordo bene, quando uscì Fiume Sand Creek, un brano di Fabrizio De André. Perché questo titolo? Perché avete cercato, avete voluto, insomma, intitolare la vostra orchestra con questa richiamando questa canzone di Faber?
1: Ma diciamo che questa canzone è evocativa di un momento storico molto brutto, cioè l'eccidio di questa tribù di indiani nativi americani trucidati dal noi occidentali, poi praticamente. E la figura di questo bambino che rimane unico superstite per raccontare questa storia, insomma, c'era piaciuto questo messaggio che veniva poi dato, per cui abbiamo scelto Sand Creek. Piccola orchestra perché siamo in 10/12 elementi, per cui ecco, ci sembrava Piccola Orchestra Sand Creek un nome adatto alla situazione.
0: Elio, dove vi siete trovati? In che modo vi siete trovati? D'accordo, Fabrizio De André, la sua musica, la sua poetica, il suo messaggio vi unisce, ma dove avete sede? Vi trovate in un posto? Come vi siete incontrati? Quante domande?
1: Ma diciamo che il gruppo è nato in spiaggia nel 2018.
0: Bello!
1: È nato sulla, diciamo così, dall'incontro di due o tre amici che appunto già proponevano serate in duo o in trio, ma non si chiamavano ancora piccola orchestra perché erano proprio pochi elementi, e in spiaggia ci è venuto via telefono, ci è venuto in mente di ripercorrere innanzitutto arrangiamenti più moderni. Noi sappiamo che De André si può comunque suonare con una chitarra in spiaggia tranquillamente però ci piaceva l'idea di ripercorrere appunto arrangiamenti un po' più moderni, vedi PFM che con De André hanno collaborato tantissimo, e ultimamente anche arrangiamenti presi dal repertorio di Cristiano De André, ancora non dico occupare, ma comunque offrire uno spettacolo in cui la molteplicità di strumenti possa venire fuori, possa valorizzare. Abbiamo un arpista, un'arpa, un clarinetto, flauti, chitarre, batterie, basso, come normalmente ci sono. Però ecco, ci sono alcuni arrangiamenti proprio studiati per arpa e chitarra classica, veramente molto molto belli e apprezzabili.
0: Elio, una domanda, una curiosità, Elio, scusami, una domanda che riguarda la piccola orchestra Sand Creek e quello che proporrete giovedì 2 luglio all'Abbazia Santa Maria di Cavour per Insieme a Concerto, ma un po' più in generale per i vostri concerti, le vostre esibizioni dal vivo. Una mia curiosità riguarda la riconoscibilità. Voi siete dichiarate apertamente un tributo a Faber, a Fabrizio De André. Secondo te è importante essere riconoscibili? Perché, d'accordo, il messaggio, le canzoni di De André, voi le interpretate a modo vostro, immagino, però secondo te è importante essere riconoscibili, e se sì, come?
1: Assolutamente sì, noi ci siamo dati anche un'identità, cioè ormai ci sono migliaia di tribute band di Fabrizio De André.
0: Certo.
1: La nostra particolarità è che abbiamo nel nostro organico un dottor Cerrato, che è proprio uno studioso di De André. Ha cominciato ad appassionarsi oltre 50 anni fa perché era vicino di casa della famosa Nina Manfieri, che ha ispirato la canzone Ho visto Nina volare, con cui Fabrizio, fino all'età di 6 anni, in quel di Rivignano d'Asti, giocavano insieme. Per cui ecco, questa signora, ormai 86enne, viene ancora ai nostri concerti quando è nelle vicinanze di Asti. Ricordiamo che noi siamo parte di Torino, parte di Asti, alcuni di Alba, per cui ecco, già trovarsi per le prove è già stato un problema. Però abbiamo cercato di arrivare studiati, come
0: si suol dire.
1: Prove, sì.
0: Appuntamento quindi giovedì 2 luglio alle 21 all'Abbazia Santa Maria di Cavour, nel parco meraviglioso, in questo luogo molto suggestivo. Siete già stati in concerto in questa abbazia, Elio?
1: No, non siamo mai stati. E abbiamo proprio piacere di vedere l'abbazia, di appunto esserci e fornire uno spettacolo, anche grazie all'Associazione Donne Insieme, che tanto fa a livello culturale per il territorio.
0: Amici e amiche di RBS, siamo stati nel retroscena dell'esibizione della piccola orchestra Sand Creek, che proporrà il suo tributo a Fabrizio De André giovedì 2 luglio alle 21 nel parco dell'Abbazia Santa Maria di Cavour, provincia di Torino, sulla strada che porta a Saluzzo, per la rassegna Insieme a Concerto, 20ª edizione di questa rassegna, progetto del gruppo Donne Insieme del comune di Cavour e dell'associazione Familiarmente. Con noi uno dei musicisti dell'orchestra Sand Creek, Elio Calosso, che ringrazio. Grazie Elio per essere stato con noi, ci vediamo a Cavour, buon proseguimento, buona estate.
1: Perfetto, grazie, buona estate a tutti, grazie.
2: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

0: da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE. Vicina a te.
1: Café Bleu, il bistro radiofonico di RBE.

Country Pie con Mr. Bob Dylan alle 12:04:09 e dopo l'omaggio a Fabrizio De André che abbiamo raccontato andandone dietro le quinte del lavoro dell'orchestra, della piccola orchestra Sun Creek con Elio Calosso, musicista di questa orchestra che sarà in scena giovedì 2 luglio all'Abbazia Santa Maria di Cavour per la rassegna insieme al concerto, di cui ritroverete il podcast su rb.it e sul podcast di Café Bleu su Spreaker, dove renderemo disponibile anche l'intervista a Luigi Martinale del Festival Jazz Visions che sabato 4 luglio alle officine Giletta di Ravello offrirà un concerto dedicato alla musica e alla voce femminile in particolare. Adesso andiamo a scoprire qualche, venite con me, scopriamo qualche notizia pubblicata adesso sulle agenzie. L'ultima riguarda, ad esempio, ho scelto per voi quella che riguarda il tennis. Non è mai banale parlare del tennis italiano, soprattutto perché oggi a Wimbledon tocca alle atlete italiane dopo la vittoria col brivido di Jannik Sinner, che è scivolato, vince ma con fatica contro Kecmanovic a Wimbledon. Oggi in campo 6 atlete e atleti italiane. Berrettini affronta Wawrinka, Coboldi, Arnaldi, Sonego in campo. E nel femminile invece, oltre all'impegno di Paolini, ci sarà l'esordio di Tina Grant, che ha superato le qualificazioni. Un'atleta, una tennista diciottenne che fa il suo ingresso nel tabellone principale di uno slam sfidando la britannica Katie Bolter, e sarà in campo proprio adesso, è scesa proprio in campo 5 minuti fa contro Katie Bolter a campo 3 di Wimbledon. In contemporanea Jasmine Paolini, prima testa di serie delle azzurre, affronta la 21enne nordamericana Robin Montgomery sul campo 12, e noi diamo il nostro in bocca al lupo, vive il lupo alle tenniste e ai tennisti italiani e italiane a Wimbledon. E adesso lasciamo spazio alla musica con Kings of Convenience.

La voce della cantante canadese Feist con i Kings of Convenience, che ricordo in concerto a Monforte d'Alba il 26 di luglio, 50esima edizione di questo festival Monfort Jazz. Daria invece adesso, siamo pronti per lanciare questa cantautrice ligure, già ospite qualche giorno fa qui a Café Bleu. Daria sarà in concerto venerdì 3 luglio al Camping San Martino di Finale Ligure insieme a Raphael, un ripassino con la sua Purple Plane. Cosa sto

Purple Plane con Daria, 12, 11 minuti e 48 secondi, 7 su RBE Radio, RBE TV, in streaming rbe.it. Parliamo molto di musica, anche la musica da ascoltare dal vivo, perché no, anche gratis, è possibile, si può fare ad esempio a Lagnasco, ai Castelli Tapparelli d'Azeglio, per la prima giornata del Dacor Fest 2026, 3 luglio, in concerto, Regno, Aurora Borealo e i Selton, eccoli qua per voi.

0: WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.
1: E adesso relax, amici e amiche di RBE. Siamo pronti per lanciare le sei canzoni del momento del groove del ghetto di Kafka Blue. Partiamo con Arwind and Fire, via!

0: Call Me Closer, stringiamoci forte anche con 40 gradi, sì, si può fare con Elton John e Britney Spears, con lo quale termina il momento del ghetto, del groove di Kaffeble. Permettetemi un saluto prima di lasciare la linea al GR nazionale di Popolare Network, un saluto al regista che ieri ci ha lasciato, ha terminato il suo anno di lavoro, Giosuè Pontè, che ringrazio ancora per la sua disponibilità, la sua passione, anche a nome della redazione. Questa è la Kaffeble, vi lascio gli altri programmi del palinsesto di RBS. Sono Claudio Petronella, vi auguro tanti bei motivi per sorridere. Ciao!
1: RBE, vicina a te.
2: Popolare Network.
3: Emergenza caldo nel Mantovano, un bracciante è morto sotto al sole mentre raccoglieva angurie. Non si sa ancora a che ora sia successo, ma un decreto regionale impedisce il lavoro in quelle più torride. Anche oggi giornata con temperature oltre la media, 25 le città da Bollino Rosso. Arrestati gli esecutori dell'attentato a Sigfrido Ranucci, si tratta di 4 persone, per loro anche l'accusa del metodo mafioso. A ottobre piazzarono una bomba sotto casa del giornalista, adesso si punta a scoprire i mandanti che hanno garantito al comando soldi e supporto logistico. Meloni scopre le carte, punta al Quirinale, basta tabù, si può avere un capo dello Stato di destra. La Presidente del Consiglio svela l'obiettivo in vista del voto, vincere le elezioni per prendersi anche il Colle. Una scommessa per rilanciarsi e un messaggio a Vannacci. Gravemente ferito a Monaco in un attentato un oligarca ucraino è sotto sanzioni da parte di Kiev per affari con la Russia. L'esecutore è ripreso dalle telecamere di sorveglianza. Le 12:31 minuti, buongiorno, benvenuti al giornale radio di Popolare Network. Partiamo allora dall'ondata di calore che anche oggi sta colpendo l'Italia con conseguenze come sentivate sui lavoratori. La notizia è che un bracciante agricolo di 55 anni, Haddad Taher, è morto sotto al sole dopo aver accusato un malore. L'uomo si è sentito male ieri mentre stava raccogliendo angurie nei campi di un'azienda agricola nel Mantovano. Regione Lombardia nei giorni scorsi aveva pubblicato un protocollo che vietava di lavorare nelle ore più calde, dalle 12:30 alle 16:30. Non è ancora chiaro se il bracciante stesse lavorando proprio in quelle ore proibite. La FLAI CGIL di Mantova sta cercando di capirlo. Quest'ultimo episodio, dice però il sindacato, dimostra ancora una volta come gli interventi messi in campo fin qui per tutelare i lavoratori dal caldo siano ancora insufficienti. Ivan Papazzoni è segretario della FLAI CGIL di Mantova.
4: Allora, non abbiamo ancora conferme ufficiali, ma pare che sia morto sì per l'ennesimo colpo di calore che ha colpito dei lavoratori agricoli nel nostro territorio. Abbiamo iniziato purtroppo a metà settimana scorsa con la morte di un imprenditore agricolo trovato morto sul trattore. Venerdì abbiamo avuto un infortunio gravissimo con un ragazzo che oggi è ancora in prognosi riservata, è colpito anche quello da un colpo di calore a Rodigo, sempre in provincia di Mantova. Ieri purtroppo la notizia del decesso del bracciante marocchino di 55 anni a Magnacavallo. Situazione che noi segnaliamo da tempo e che sosteniamo non possa essere affrontata con palliativi tipo il decreto regionale che prevede la sospensione dalle 12:30 alle 16:30, ma un problema che deve essere affrontato territorio per territorio, giornata per giornata.
3: Ecco, se fosse verificato che il lavoratore lavorasse in questo intervallo di tempo, quanto sarebbe grave la cosa?
4: Allora, sarebbe ovviamente gravissima, perché appunto è il minimo che si possa prevedere la sospensione nelle ore proprio più calde, tant'è vero che noi appunto chiediamo una maggiore flessibilità zona per zona e, ripeto, giornata per giornata.
3: Ieri ad Abano Terme, in provincia di Padova, un operaio è morto mentre stava lavorando in un hotel. Non si esclude anche in questo caso che il malore possa essere legato al caldo. A Genova invece sono morti 2 anziani che erano stati ricoverati per disidratazione. Anche oggi sarà una giornata di caldo intenso sull'Italia, con 25 città da bollino rosso. Di fronte alla crisi climatica nelle città servirebbero interventi di mitigazione. I comuni chiedono da tempo le risorse, nel disinteresse però del governo, che non ha ancora presentato predisposto un piano nazionale di adattamento. Caterina Sarfatti di C40, la rete globale di città e sindaci per il clima.
5: C'è un piano adattamento nazionale che è stato varato con enorme ritardo solo all'inizio di quest'anno e sono tantissime azioni anche positive, buone, anche che riguardano i comuni che però sono rimasti senza nessun tipo di investimento. L'Italia ha cercato di chiedere all'Europa di sforare il patto di stabilità e l'Europa, per far fronte alla crisi energetica, l'Europa gli ha risposto sì, va bene, ma lo fai con le rinnovabili. Sarebbe molto comodo sapere quali sono gli investimenti certi. Da una parte per rendere le città più vivibili di fronte a calore estremo e molto più frequente, quindi sicuramente devono mettere in campo iniziative di adattamento, ci vogliono più verde sui tetti, bisogna depavimentare le strade per renderle meno asfaltate, bisogna avere sistemi di allerta precoce per prepararsi alle ondate di calore o agli alluvioni estremi. Chi soffrirà di più queste ondate di calore così violente saranno gli operai nei cantieri, gli anziani soli nelle periferie, quindi sminuire la portata degli eventi che stiamo vivendo e quindi sminuirne degli effetti e le cause è un discorso ormai da elite privilegiata.
3: Sono stati arrestati gli esecutori dell'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci. I carabinieri hanno fermato oggi 4 persone, tutte residenti in Campania. L'accusa per loro è detenzione di esplosivi e danneggiamento con l'aggravante del metodo mafioso. L'attentato venne compiuto il 16 ottobre 2025 a Pomezia, vicino Roma. Un ordigno venne fatto esplodere davanti al cancello di casa del conduttore di Report, distruggendo 2 auto. Uno degli esecutori, intercettato dopo aver piazzato la bomba, disse: facciamo la storia. Le indagini adesso vanno avanti per scoprire l'identità dei mandanti, perché il comando avrebbe agito, si è saputo, su ordine di terze persone in cambio di un compenso di migliaia di euro. I mandanti avrebbero garantito agli esecutori supporto logistico, schede telefoniche e pianificato anche un'eventuale fuga all'estero. Adesso va capito se ci sono altri livelli, ha commentato Ranucci, e ringraziando gli inquirenti. Amaro invece il suo commento a proposito della RAI, da cui ha detto il giornalista: non si aspetta più nulla. La politica. Giorgia Meloni scopre le carte e punta al Quirinale. Si può superare un grande tabù, quello di avere un presidente della Repubblica che non è di centro-sinistra. Così ha detto la presidente del Consiglio ieri sera in TV, dove ha svelato l'obiettivo a lungo termine delle prossime elezioni, che è quello di vincere, sfruttando anche il premio di maggioranza della nuova legge elettorale, per eleggere così il capo dello Stato e prendersi il colle. Una scommessa per rilanciarsi dopo lo strappo con Trump e un messaggio anche a Vannacci, che cresce nei sondaggi e sta causando più di una preoccupazione alla maggioranza. I nomi per il colle sono quelli che circolano da tempo a destra: il presidente del Senato La Russa, il sottosegretario Mantovano, ma anche Meloni stessa potrebbe essere in corsa. Sentiamo il commento del politologo Carlo Galli.
6: Si inserisce nella previsione delle elezioni politiche generali prossime, insomma. È una posta in palio in più, non solo il controllo del legislativo, non solo il controllo quindi dell'esecutivo, ma la Presidenza della Repubblica viene indicato come la posta in palio, e dunque i cittadini, in un qualche modo vicini alla destra, sappiano che c'è un grosso bottino che li attende. Meloni penso che abbia ancora l'età, l'energia, la voglia di governare che la candidano a essere il Presidente del Consiglio dei Ministri, altrimenti con quale nome sulla scheda mai andrebbe la coalizione di destra, posto che la legge elettorale passi? Penso che abbia in mente qualcun altro. Non so se Marcello Pera, non so se Casini, non so se La Russa, anche che per carità è la seconda carica dello Stato, per cui una qualche statura istituzionale la deve pure avere. Certamente è una persona che ha un passato molto militante, diciamo così. Ecco.
3: Le trattative tra Stati Uniti e Iran restano nell'incertezza. Il centro dell'attenzione è a Doha, la capitale del Qatar, dove sono arrivati gli inviati di Trump, Witkoff e Kushner. Non è ancora chiaro però se ci sarà anche una delegazione iraniana, circostanza affermata ieri dalla Casa Bianca ma smentita da Teheran. Di sicuro questa mattina gli inviati americani hanno incontrato il premier del Qatar. Questa incertezza riflette lo stato delle trattative, di fatto uno stallo in cui l'Iran sta mostrando di voler mantenere il controllo dello stretto di Hormuz. Trump potrebbe decidere decidere di tornare alla guerra aperta, ma molti analisti ritengono che non lo farà prima delle elezioni di medio termine a novembre. In questo round di trattative, inoltre, l'Iran potrebbe vedersi scongelare la metà dei beni bloccati dalle sanzioni di questi mesi. Una grande vittoria, ha detto il presidente iraniano Pezeshkian. La sentenza della Corte Suprema attesa per oggi negli Stati Uniti potrebbe essere una svolta. È atteso infatti il verdetto sullo ius soli, il principio per cui chi nasce negli Stati Uniti è cittadino americano. È un principio base della democrazia statunitense, sancito dal 14° emendamento della Costituzione. L'abolizione del diritto di cittadinanza per nascita è stato uno dei cavalli di battaglia della campagna di Trump e uno dei primi provvedimenti firmati è stato proprio la sua abolizione. Ieri la Corte Suprema, in una serie di decisioni, ha aumentato i poteri del presidente, dando il via libera ai licenziamenti di dipendenti delle agenzie federali, tranne che per la banca centrale, la Fed. Da New York, Roberto Festa.
7: Sono due le sentenze di particolare importanza tra quelle emesse ieri dalla Corte Suprema degli Stati Uniti. In una, la Corte dà al presidente la possibilità di licenziare i commissari delle agenzie indipendenti di regolamentazione. Finora i commissari potevano essere licenziati solo per inefficienza, negligenza o cattiva condotta. D'ora in poi sarà invece possibile farlo anche se il presidente non è d'accordo con le loro valutazioni. È una decisione che allarga di molto i poteri presidenziali. Decine di agenzie, quella per la protezione dei consumatori, per l'ambiente, la sicurezza nucleare, i diritti dei lavoratori, perdono appunto la loro indipendenza e vengono assoggettate al controllo del governo. In una sentenza separata i giudici fanno comunque un'eccezione e tutelano l'autonomia della Federal Reserve, considerato il suo ruolo a garanzia della stabilità finanziaria. Secondo i giudici, Donald Trump non ha il diritto di licenziare, come ha fatto una dei governatori della banca centrale, Lisa Cook. Si tratta di una sentenza che, per come scritta, lascia comunque ampie possibilità di movimento a Trump, che infatti ha già reiterato la sua volontà di allontanare Cook. Si va in generale comunque verso una pericolosa dipendenza degli organi di controllo dalla politica. L'altra sentenza riguarda il voto per posta. L'amministrazione Trump contesta il fatto che il Mississippi ritenga validi i voti per posta spediti entro il giorno delle elezioni, ma arrivati fino a 5 giorni dopo il giorno elettorale. I giudici, 5-4, gli hanno dato torto. Almeno per ora dunque il voto per posta è salvo in Mississippi e in molti altri stati, e viene respinto il tentativo di Trump di prendere il controllo anche delle elezioni. È attesa tra poche ore il mattino, quindi negli Stati Uniti, la sentenza della Corte sul diritto di cittadinanza. Trump e la destra puntano a cancellare lo ius soli, la cittadinanza per nascita, sinora garantita dal 14° emendamento. Sarebbe per la destra radicale la vittoria più importante, quella che sancisce la definitiva trasformazione dei fondamenti giuridici e ideologici dell'esperimento americano.
3: Si chiama Vadim Ermolaev, l'oligarca ucraino rimasto gravemente ferito nell'esplosione di ieri davanti a un palazzo del Principato di Monaco e sotto sanzioni dal governo di Kiev per aver voluto proseguire dopo l'invasione russa le sue attività di commercio di alcolici nella Crimea occupata da Mosca. Il presunto responsabile dell'esplosione, ripreso dalle telecamere di sorveglianza mentre depositava l'ordigno poi esploso, ferendo gravemente 3 persone, sarebbe fuggito in Francia.
8: Una bomba a Monte Carlo non era mai successo ed è già un sacrilegio in quello che si presenta da decenni come un'oasi di pace e sicurezza per milionari non necessariamente illibati del mondo intero. Non è un attentato ma un attacco mirato, secondo l'eufemismo di circostanza, tutto monegasco, utilizzato dalle autorità del Principato. Il preso di mira in questione sarebbe un oligarca ucraino dal 2019 con nazionalità cipriota, Vadim Ermolev, colpito dall'esplosione insieme a moglie e figlio. I 3 sono ricoverati in urgenza assoluta all'ospedale di Nizza, ma solo la moglie in prognosi riservata. Le immagini delle telecamere di sorveglianza, onnipresenti nei 2 chilometri quadrati del microstato, mostrano un uomo con un berretto largo a coprirgli il viso che ieri sera, poco prima delle 21, deposita un grosso zaino di fronte all'edificio di residenza delle vittime prima di scappare di corsa verso il villaggio francese limitrofo ad appena qualche centinaio di metri. Alcuni secondi dopo, all'uscita dell'immobile dei 3 membri della famiglia Guglielmo Levo l'esplosione. Attacco mirato dunque, secondo le parole del procuratore di Monaco in conferenza stampa qualche minuto fa, senza per ora nessuna indicazione su movente e mandanti. L'oligarca in questione è sotto sanzione da parte dell'Ucraina per collaborazione con il nemico, avendo continuato i suoi affari, principalmente alcolici e immobiliare, in Crimea dopo l'invasione russa e basato la sua società a Mosca. Secondo la formula di rito, tutte le piste restano aperte e il metodo dimostrativo, aleatorio, in parte artigianale, che può far pensare ad un regolamento di conti mafioso, potrebbe rivelarsi una fuorviante montatura. Da Parigi, Francesco Giorgini per Popolare Network.
3: Tra luci e ombre, tra opere realizzate e lavori non ancora conclusi, si chiude l'era del PNRR. Oggi, 30 giugno, è il termine per completare gli obiettivi con i fondi europei. Andrea Di Stefano, direttore di The Washington News.
9: Alle soglie dell'ultima tranche dei fondi PNRR emergono i rischi delle tante troppe rimodulazioni volute dal governo. I progetti formalmente terminati sono oltre 50.000 per 3,7 miliardi di euro. Il PNRR si misura su meno 4 livelli, il denaro trasferito da Bruxelles circa 166 miliardi, le risorse impegnate tramite gare e contratti 152 miliardi, la spesa effettiva pagata a imprese e fornitori poco più di 113 miliardi e le opere concluse. Tra i comparti più delicati figurano le nuove scuole, le infrastrutture ferroviarie regionali, la sanità territoriali. Restano aperti dunque moltissimi cantieri e il rischio di una rimodulazione o addirittura di un taglio dei fondi con una restituzione esiste e l'Ufficio parlamentare di bilancio lo stima tra 9 e 11 miliardi di euro che potrebbero impattare appunto sui bilanci dei prossimi due anni. Nel frattempo ci si domanda se questi interventi avranno un effetto positivo. Finora il PIL è stato incrementato dell'1,8%, al 2030 potrebbe rimanere un effetto fisiologico dell'1,1%.
3: Prosegue la saga dei possibili candidati sindaco a Milano. Nel centro-sinistra oggi si aggiunge anche Lorenzo Pacini, 30 anni, esponente dell'ala sinistra del PD, che da mesi chiedeva le primarie di coalizioni. Roberto Maggioni.
10: L'ultimo a dichiararsi è dunque il giovane assessore del Municipio 1, Lorenzo Pacini. Nato e cresciuto politicamente nel PD, Pacini usa parole che nel PD non sono molto di casa: socialismo, lotta di classe, redistribuzione, rivoluzione. Sui social è diventato una piccola star grazie a una comunicazione fatta di video con messaggi diretti e posizioni senza sfumature, sia che si parli di tassare i ricchi per redistribuire ai poveri, come del genocidio a Gaza o le piste ciclabili. Con Pacini, possibili candidati alle eventuali primarie del centro-sinistra diventano quasi 8, la saga dei dubitativi e dei condizionali. Lo schema al momento è questo: Pacini e il civico Tommaso Goisis chiedono apertamente le primarie e hanno già avanzato la propria candidatura. Meno espliciti, l'attuale vice sindaca Anna Scavuzzo, che a dicembre aveva detto che le piacerebbe fare la sindaca di Milano, e l'assessore al bilancio Emmanuel Conte, che nei giorni scorsi ha detto che alle primarie ci sarà se il progetto sarà condiviso. Tra i sostenitori storici delle primarie c'è il capogruppo del PD in Regione Lombardia, Pierfrancesco Maiorino, che sembra attendere una decisione ufficiale della coalizione prima di candidarsi anche lui. Tra i nomi che circolano, senza conferme del diretto interessato, c'è anche l'assessore alla cultura Tommaso Sacchi. Da mesi circola anche il nome del giornalista Mario Calabresi, guardato con interesse da alcune personalità del mondo arancione, che sostenne Giuliano Pisapia, e da Azione di Carlo Calenda. Infine, a sinistra, qualcuno fa il nome della ricercatrice femminista Carlotta Cossutta.
3: Ed è tutto, il giornale radio torna alle 15.30, a tutti una buona giornata.
11: Sole e aria aperta, le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray, setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio, per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta, l'estate dell'erbolario.
2: Popolare Network.
12: Voci protestanti, alla scoperta delle chiese protestanti ed evangeliche, e non solo. Eventi, riflessioni, progetti, presenza sui territori. in diretta tutti i giorni nel primo pomeriggio di RBE dalle 14 alle 16.
13: RBE, vicina a te.
14: I was sewing, hustling, working for the mighty.

0: version.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

0: E ora pubblicità. Musica dal vivo, arte, cultura.
1: Dal 7 giugno al 13 settembre va in scena Jazz Visions 2026.
0: Vivi l'esperienza del jazz in luoghi inconsueti e suggestivi con il festival che mette in dialogo concerti, escursioni e mostre fotografiche.
1: Sabato 4 luglio alle 21 presso le officine Giletta di Revello, Eric Seva e l'Alfio Riglio Quartet presentano E Dieu Créa la Femme, il concerto che celebra compositrici che hanno lasciato il segno nella musica popolare, classica e jazz.
0: Per tutte le informazioni visita il sito www.jazzvisions.it.
2: Aggiornamento con l'informazione dal nord-ovest, in studio Matteo Chiarenza. Continuano il dibattito e la mobilitazione contro la nuova classificazione dei comuni montani contenuta nella legge varata dal ministro per gli affari regionali e le autonomie, Roberto Calderoli. 8 amministrazioni comunali, di cui 2 piemontesi, Scholze in provincia di Torino e Saluzzo in provincia di Cuneo, hanno presentato un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sollevando dubbi di costituzionalità, mentre un altro centinaio si sono rivolti al TAR del Lazio. In gioco ci sono gli incentivi per la casa, agevolazioni fiscali, strumenti per rafforzare i servizi e soprattutto i fondi per la montagna, assegnati ogni anno attraverso le regioni. La prima bozza elaborata dal ministro Calderoli prevedeva un taglio drastico da 4.000 ad appena 2.800 comuni in tutta Italia, seguito da un correttivo sancito dall'accordo raggiunto con gli enti locali in conferenza unificata. Continua e si intensifica l'epidemia di peste suina tra Piemonte e Liguria. Nella provincia di Cuneo sono stati riscontrati 5 nuovi casi di positività, 4 ad Arguello e 1 a Cerreto Langhe. Entrambi i comuni non erano mai stati toccati prima dall'infezione. Il totale di casi registrati in Piemonte sale quindi a 823. All'inizio del 2026 la diffusione del virus sembrava in forte calo, ma in primavera ha ripreso a espandersi e circa un mese fa si è registrato il primo caso in provincia di Cuneo e attualmente la cifra è già una decina solo in questa provincia. Nel frattempo il mandato del commissario straordinario Giovanni Filippini, scaduto lo scorso 15 maggio, è stato rinnovato ma senza il potere di emettere ordinanze dal momento che è ancora pendente l'ok finanziario della Corte dei Conti. Per evitare discontinuità nell'abbattimento di cinghiali infetti è dovuta intervenire la Regione Piemonte, che pochi giorni fa ha varato un'ordinanza che proroga di 60 giorni le misure di sorveglianza e contenimento del contagio. La quarta commissione del Consiglio regionale del Piemonte ha approvato all'unanimità il parere preventivo sulla proposta di regolamento sulle misure a sostegno delle vittime di truffe affettive commesse con strumenti digitali. Il provvedimento, come ha spiegato l'assessore Maurizio Marrone, dà il via alla convenzione operativa tra il welfare regionale e il servizio dipendenze ASL TO3 al fine di creare un percorso di supporto per chi è rimasto vittima di queste forme di manipolazione psicologica ed economica. Nel corso della stessa seduta l'assessore è tornato anche sul tema del riconoscimento e sostegno dei caregiver familiari, sul quale è in corso il confronto parlamentare per arrivare a una disciplina nazionale, e ha evidenziato la necessità di scongiurare criteri troppo restrittivi nell'accesso ai benefici. Le alte temperature degli ultimi giorni stanno complicando le operazioni di pulizia del tratto torinese del Po dalle piante acquatiche, che sarebbe dovuta terminare già la scorsa settimana. In gran parte del tratto urbano, lungo 7,5 km, il fiume continua infatti a essere punteggiato da enormi distese di vegetazione. L'assessore ai fiumi del Comune di Torino, Francesco Tresso, ha annunciato ieri in commissione che saranno necessarie altre 2 o 3 settimane per completare il lavoro. Nelle prime 2 settimane gli operai hanno rimosso 85 tonnellate di vegetazione acquatica. L'intervento ha un costo di circa 3.000 euro al giorno e la proroga delle operazioni farà inevitabilmente crescere il conto finale. Tra i fattori che stanno rallentando la bonifica c'è la drastica riduzione della portata del fiume, che favorisce l'affiorare della vegetazione in superficie. In previsione del prossimo anno è stato annunciato un nuovo protocollo, la cui principale novità sarà l'avvio dei monitoraggi già tra gennaio e febbraio, in modo da individuare tempestivamente l'eventuale presenza delle specie acquatiche e programmare, se necessario, un intervento preventivo di bonifica. Con l'apertura sabato 4 luglio del centro visita del Parco del Monviso al Pian del Re di Crissolo, apre al pubblico la rinnovata mostra fotografica C'era vita tra queste mura, segni dell'abbandono nelle valli cuneesi, che espone gli scatti del fotografo Nanni Villani a testimonianza di ciò che resta di case e borgate abitate fino alla soglia degli anni 2000 e ora quasi o completamente abbandonate. Rispetto alle precedenti esposizioni, la mostra si arricchisce di ulteriori fotografie e viene allestita in contemporanea in due sedi. Oltre al centro visita del Parco del Monviso, altre immagini saranno visibili in Valle Grana, l'Ecomuseo Terra del Castelmagno, in frazione San Pietro di Monterosso Grana. La mostra è realizzata con l'intervento del Parco del Monviso e dell'Ecomuseo Terra del Castelmagno, associazione La Sevitù, che hanno ampliato con fondi propri il progetto iniziale realizzato con il contributo del Comune di Cuneo e del Club Alpino Italiano, sezione di Cuneo. Chiudiamo con il meteo. In Piemonte, annuvolamenti in estensione ai fondovalle, più irregolari fino alle pianure dal tardo pomeriggio, rovesci e temporali nel pomeriggio sulle zone montane, dai settori in quota ai fondovalle e localmente anche intensi. Nel corso del pomeriggio qualche temporale fin sulle pianure tra Cuneese, Torinese, Biellese e Nord Piemonte, ancora localmente intensi e con grandinate. In Liguria, nelle aree interne, fenomeni di instabilità pomeridiana in estensione dalla Val d'Aveto e Trebbia all'entroterra genovese entro le 18. Esaurimento serale dei fenomeni con cieli velati sull'intero territorio regionale. Il notiziario finisce qui. A tutte le persone in ascolto, un buon proseguimento con la programmazione di RBE.
3: RBE. Cultura, informazione, relax.

0: L'ascolto che ci unisce. Breve meditazione da lunedì al sabato alle 7:20 e alle 19:15.
1: Martedì 30 giugno, la meditazione di oggi è curata dal pastore William Jourdan della Chiesa Valdese di Genova. Il brano che ascolteremo in chiusura è l'inno 322, Siamo figli di un solo riscatto. I versetti proposti per oggi sul lezionario Un giorno una parola, edizione Claudiana, sono tratti dal libro del profeta Geremia, capitolo 3, versetto 14. «Tornate, o figli traviati, dice il Signore, poiché io sono il vostro Signore, vi prenderò e vi ricondurrò a Sion». E ancora dalla lettera agli Efesini, capitolo 5, versetti 1 e 2. «Siate dunque imitatori di Dio, come figli amati, e camminate nell'amore come anche Cristo ci ha amati e ha dato se stesso per noi in offerta e sacrificio a Dio».
2: Parlavo recentemente con una persona che mi confidava alcune preoccupazioni legate ai suoi figli ormai adulti. Nulla di drammatico, concludeva, ma sono pur sempre pensieri. Nessuno ci ha insegnato veramente ad essere genitori, eppure nel momento in cui lo diventiamo non smettiamo più di esserlo. Sinceramente mi è sembrata una considerazione semplice e profonda, perché veritiera. Quando si diventa genitori non si cessa più di esserlo, indipendentemente dall'età dei propri bambini. Cambia ovviamente la responsabilità, cambia il rapporto, ma rimane pur sempre un atteggiamento protettivo, un sentirsi responsabili per qualcuno in un modo diverso da come lo si è per gli altri. Certo, possono esservi eccezioni, ma in senso generale ho l'impressione che sia questo ad accomunare molti genitori. I testi biblici di oggi non ci parlano della prospettiva dei genitori, bensì della condizione dei figli. Perché se è vero che quando si diventa genitori non si cessa più di esserlo, è altrettanto vero che noi siamo figli e non cessiamo mai, fino al nostro ultimo respiro, di esserlo. Certo, c'è un momento nella vita in cui prendiamo commiato dalle persone che ci hanno messo al mondo, cresciuto, educato, dato consigli o anche ripreso. C'è un momento in cui i nostri genitori nella carne non ci sono più. Non siamo più i loro bambini. Eppure, proprio la Scrittura, quando parla di Dio, sottolinea il suo carattere genitoriale. Non ci sono solamente i genitori che ci hanno messo al mondo, c'è anche colui che ci ha donato la vita e che non ci getta nel mondo perché semplicemente impariamo a nuotare senza alcun aiuto. Il Dio, che si considera come un genitore, soccorre quanti si sentono orfani. In un certo senso la Scrittura ci dice a più riprese che affidarsi a questo Dio è come scoprire che non siamo orfani. Appunto, siamo figlie e figli. Non è in discussione questa nostra condizione. Certo, talvolta, come i versetti biblici di oggi ci ricordano, siamo figli amati, creature che, se non sono capaci di imitare l'amore del Padre,

almeno tentano di rispondere a questo amore, tentano di non disprezzarlo, di non sfigurarlo nella vita di questo mondo. In altri casi siamo figli traviati, cioè lontani dalla volontà del genitore, dimentichi di quanto di buono ha cercato di donarci e di mostrarci, troppo concentrati sui nostri capricci, che sono poi un segno di egoismo. Ma nell'uno e nell'altro caso, ad essere essenziale non è l'aggettivo che ci descrive, bensì il sostantivo. Nello sguardo di Dio siamo e rimaniamo figli, figlie. Lo sguardo di Dio non ci priva del suo amore. Siamo noi piuttosto a dimenticarlo. Lo sguardo di Dio non ci allontana, al contrario ci accoglie. Siamo figlie e figli e non cessiamo mai di esserlo, nonostante i nostri errori. Dio preferisce tenerci stretti a sé. Amen.

0: Benvenuti a Campeon versione mondiale. In questa edizione vi introdurremo all'evento sportivo più seguito del mondo, raccontandovi partite epiche che hanno segnato e hanno fatto la storia dei mondiali di calcio e di quei calciatori che hanno contribuito con le loro gesta ad entrare nell'immaginario collettivo. Vogliamo raccontare storie di calcio come se fossimo in un film, anzi, come se fossero un film. Questo è un podcast su quelle partite e sui film che ci insegnano a sostenerne lo sguardo e a mantenerne vivo il ricordo. Questa è RBE, questo è Campeon edizione mondiale. Benvenuti.
1: Campeon, sabato alle 21 e in replica domenica alle 17 su RBE.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Bentrovati e buon pomeriggio a tutti voi che siete all'ascolto. Sulla A21 Torino-Piacenza segnaliamo rallentamenti per un incidente tra gli svincoli Alessandria Est e Alessandria Ovest in direzione Torino. Traffico regolare sulle restanti strade e autostrade della regione. Ci spostiamo quindi sul versante francese del traforo del Monte Bianco per segnalare code per traffico intenso in direzione del territorio italiano. Con questo è tutto, a più tardi con le notizie di viabilità. A tutti voi buona giornata e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Benvenuti a B-Side Summer, la playlist di RBE che evita le solite hit e vi propone nuova musica per affrontare l'estate. Qui troverete di tutto: fusion jazz, afrobeat, indie, cumbia e perché no anche vecchie canzoni di successo. Insomma, tutto quello che serve per evitare i tormentoni estivi. Il tutto selezionato da me, Nicolo Setsu. Buon ascolto.

Love you like a brother.

0: like a brother. You gotta swing that. Treat you like a friend. You gotta swing that. Respect you like a lover. RBA TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBA, vicina a te. E ora pubblicità. Prosegue la rassegna 20 anni di Insieme a Concerto presso l'Abbazia Santa Maria di Cavour.
1: Giovedì 2 luglio la piccola orchestra Sand Creek offrirà un tributo a Fabrizio De André, ripercorrendo la vita dell'artista, del poeta e dell'uomo.
0: Inizio dei concerti promossi dal gruppo Donne Insieme con l'associazione Familiarmente e il patrocinio del comune di Cavour, ore 21.
1: Per dettagli e prenotazioni info@abbaziasantamaria.it, telefono 340 887 80 58.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96,6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.
1: Voci protestanti, eventi, riflessioni, progetti e presenza sui territori. Alla scoperta delle chiese protestanti ed evangeliche e non solo. Buon pomeriggio, bentornati, bentornate all'appuntamento con Voci Protestanti che oggi è in co-conduzione con Sara Turn di Riforma. Buongiorno Sara.
2: Ciao Daniela, buon pomeriggio a tutti.
1: Allora, intanto noi iniziamo la puntata con alcune segnalazioni di cosa, quali sono un po' gli argomenti, quali sono i temi di cui parleremo quest'oggi. Inizieremo raccontandovi un po' di attualità. Oggi su Riforma è uscita una intervista che è stata ripresa dal sito della Commissione delle Chiese per i Migranti in Europa e si parla di migranti, di migrazioni, di cose più importanti da proteggere, se i confini o le persone, ed è già questo ci fa molto riflettere, ne parleremo appunto tra poco. E poi con noi avremo un ospite.
2: Sì, torna a trovarci Emanuele Campagna del Centro Evangelico di Sondrio, che ormai gli ascoltatori di RBE e i lettori di Riforma conoscono molto bene, perché è l'anima, il cuore pulsante del centro. Non solo lui, se no si offende se diciamo così, ci tiene a dire che c'è un bel team dietro questo centro di cultura, un bel team anche giovane, e ci parla appunto delle novità del Centro di Cultura di Sondrio, perché ci sono dei nuovi progetti, delle iniziative in divenire, e quindi siamo molto contenti di averlo con noi.
1: Assolutamente. E se ci state magari ascoltando dalle zone di Sondrio o della Valtellina, beh, potete scriverci 328 875 7845, oppure via mail diretta @rbe.it. Questi sono i contatti per comunicare con la redazione di RBE, di Radio Bequit. Iniziamo con la musica, i Visage con Fade to Grey.

0: Voci protestanti. Diamo voce a chi si mette in gioco. Abbiamo parlato molto in queste settimane di flussi migratori, di diritto d'asilo. Il 20 giugno è stata la giornata mondiale delle persone migranti, tante iniziative che hanno portato a riflettere anche su questa tematica, e aggiungiamo un ulteriore tassello, ecco, a queste riflessioni più ampie grazie ad un'intervista che viene riportata oggi sul sito riforma.it, il quotidiano online delle chiese battiste metodiste valdesi in Italia, ed è un'intervista tratta dal sito della Commissione Chiese per i Migranti in Europa, che se volete andare a riprendere nella versione integrale trovate all'indirizzo ccme.eu, quindi questo è l'acronimo appunto che ricorda la Commissione Chiese per i Migranti in Europa. Il segretario generale della Commissione, cioè Thorsten Moritz, è stato intervistato per appunto cercare di continuare a riflettere sul tema delle migrazioni, dell'asilo e su come le chiese in tutta Europa possano anche mantenere una sorta di obiettivo comune da perseguire, giusto Sara?
1: Sì, in un momento in cui sembra che la tendenza sia invece quella di costruire delle frontiere più solide, più impermeabili e quindi meno giuste rispetto alle persone che hanno bisogno di accoglienza, l'impegno delle chiese internazionale e di rete è ancora più importante. E questi incontri, quello anche citato appunto all'interno di questo articolo di cui abbiamo parlato nei giorni scorsi, corsi di formazione, incontri tra rappresentanti di chiese e di paesi diversi, chi partecipa sottolinea sempre l'importanza di confrontarsi, di confrontare esperienze diverse che possono insegnare cose nuove da fare, dare delle vie d'uscita e delle soluzioni a problemi che sono comuni a tantissimi paesi. Non è una, noi siamo l'Italia forse in prima linea perché siamo la prima frontiera, però poi è un problema che va concepito in ottica europea, quindi non giocando a scarica barile e neanche appunto cercando di delegare solo a qualcuno questa responsabilità.
0: Tra le varie domande che vengono poste appunto al segretario generale Moritz ce n'è una che dice: cosa possono fare le chiese in tutta Europa e nel resto del mondo per rimanere appunto una voce di coscienza salda su questa tematica? E lui risponde: credo che sostenere il concetto di uguaglianza e dignità tra gli esseri umani creati ad immagine di Dio sia il punto di partenza fondamentale. Su questo molti non cristiani possono anche essere d'accordo. Oltre a ciò, le chiese possiedono un'enorme capacità e competenza nel lavorare con e per le persone in cerca di protezione. E poi cita alcuni dati degli anni passati e aggiunge: significa che le chiese sanno cosa può funzionare nella pratica. Questa conoscenza dovrebbe incoraggiarci a promuovere dei sistemi preparati che non considerino ogni sfollamento come una crisi senza precedenti, cioè le famose emergenze, che ormai sono talmente continue che non sono più neanche un'emergenza, che l'Europa non è in grado di gestire. Quindi ecco, viene sottolineato appunto dal segretario Thorsten Moritz della Commissione Chiese per i Migranti in Europa il fatto che le chiese da sempre lavorano appunto a contatto con le persone e hanno un bagaglio di strumenti che possono essere utilizzati per magari cercare di progettare e di immaginare dei percorsi, dei cammini che possano essere utili a tutta l'Europa. Uno tra tanti, noi citiamo il percorso dei corridoi umanitari che le chiese evangeliche, la Tavola Valdese, la Comunità di Sant'Egidio e tanti altri enti correlati portano avanti ormai da 10 anni, ed è un esempio di buona pratica che sovente è stato citato anche all'estero proprio e replicato anche in alcuni casi, come nella vicina Francia. Quindi proteggere le persone più che i confini è il titolo dell'articolo che vi segnaliamo su riforma.it, con il link appunto, se volete, al sito ufficiale della Commissione Chiese per i Migranti in Europa, ovvero www.ccme.eu.

0: la bacheca annunci di RBE.
1: Vendi cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
0: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.
2: Trentaquattresima edizione per la rassegna di canto di ispirazione popolare che il Coro Valpellice organizza con il patrocinio del Comune di Torre Pellice. Ospiti della serata saranno il Coro Ai Preat di Busto Arsizio e il Coro Il Rifugio, Città di Seregno. La rassegna, a ingresso libero, sarà aperta dal Coro Valpellice che presenterà alcuni nuovi brani del suo repertorio. Appuntamento per sabato 4 luglio alle ore 21 presso il Tempio Valdese di Torre Pellice, in via Bequit 4. Intervenite numerosi.
3: La Casa per Anziani Miramonti di Villar Pellice cerca un operatore o operatrice sociosanitario. Le persone interessate a questa offerta di lavoro possono rivolgersi all'ufficio della struttura per presentare il proprio curriculum da lunedì a venerdì dalle 9 alle 12. Per informazioni si può telefonare allo 0121 93 09 00 o scrivere un'email a miramontivillar@virgilio.it.
4: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.
5: Trovi i podcast, le interviste e gli approfondimenti di Voci Protestanti sul sito www.rbe.it.
6: E torniamo in onda con Voci Protestanti, oggi puntata a doppia voce con me, che sono Sara Turno di Riforma, insieme a Daniela Grill. E come vi anticipavamo prima della pausa musicale, diamo uno sguardo a questa nostra agenda sempre molto ricca in quest'ultimo periodo, bisogna dire con prevalenza assoluta delle Valli Valdesi, che le altre località sì, sono andate un po' in vacanza come giusto che sia, invece nelle valli fioriscono rassegne estive, cinema, teatro, convegni, musica, eccetera.
7: È vero, forse si approfitta anche del fatto che molte persone poi, insomma, un periodo dell'estate lo trascorrono anche nelle Valli Valdesi, e quindi tanti eventi che si organizzano appunto nel Pinerolese Valli, un po' meno nelle grandi città dove appunto forse si va un po' più in vacanze, si esce dalla cittadina. Allora, intanto parte una Scuola per la Democrazia.
6: Sì, ritorna la quinta edizione della Scuola per la Democrazia, organizzata dalla Fondazione Centro Culturale Valdese di Torre Pellice insieme a vari altri partner che non stiamo a ripetere in questo momento. 5 giorni, da mercoledì 1 luglio a domenica 5 luglio, con ricchi di appuntamenti, sia una parte riservata agli iscritti, quindi diciamo agli studenti in democrazia, ci piace chiamarli così, sia una parte, soprattutto le conferenze di tardo pomeriggio e le serate, aperte a tutti, quindi si può partecipare liberamente nell'aula sinodale di via Bequit 2, cominciando appunto da domani, mercoledì 1 luglio, con la prolusione della professoressa Anna Caffarena, che è ordinaria di relazioni internazionali all'Università di Torino, e il tema, guarda caso,

0: Proprio il tema di cui parlavamo prima della musica, l'Europa tra speranza e realtà, dove andiamo, dove va l'Europa, e quindi l'invito appunto è a partecipare a questa prolusione e poi seguire il programma se volete sul sito della Fondazione Valdese o sui suoi social per appunto avere informazioni in più sulle altre giornate.
1: Esattamente come potete andare anche sul sito museovaldese.org per andare a scoprire quelle che sono le future passeggiate storiche a cura dei musei e luoghi storici del Sistema Museale Valdese, che ne organizza davvero tante. Quest'anno fino ad ottobre ci saranno degli appuntamenti. Il prossimo è per questo venerdì 3 di luglio, due passi nella storia, Bobbio Pellice nel 1700, e sarà proprio a Bobbio Pellice. Cioè, tutte le passeggiate sono gratuite, è consigliata però la prenotazione, scrivete a il.barba@fondazionevaldese.org. E poi la prossima sarà invece sabato 11 luglio, quindi già vi anticipiamo il prossimo appuntamento per la prossima settimana. Ci fermiamo ancora alla musica, Jack White con Dollar Bill.

0: Voci protestanti. Diamo voce a chi si mette in gioco. Rientriamo in diretta, voci protestanti, sono le 14:25 minuti, io colgo anche l'occasione per salutare, oltre a chi ci ascolta con la diretta pomeridiana di questo martedì 30 giugno e con oggi salutiamo il mese di giugno, ma anche a chi ci ascolta con la replica il mattino successivo, tra le 6 e le 7 del mattino, voci protestanti, questa prima ora viene appunto replicata, quindi buongiorno a chi ci ascolta in questa fascia oraria decisamente più mattiniera. Come annunciato prima, Sara, abbiamo il nostro ospite.
1: Sì, siamo molto contenti di avere qua in carne e ossa, perché di solito ci colleghiamo in video, invece questa volta approfittiamo della tua presenza qua in valle. Emanuele Campagna del Centro Evangelico di Cultura di Sondrio e anche studente nella Facoltà Valdese di Teologia, quindi
0: di Roma,
1: sei in doppia veste, dai, per parlare un po' delle novità. Noi prima anticipavamo appunto che ci sono state delle novità al Centro di Cultura, dei nuovi progetti in partenza per l'autunno, quindi c'è tanta roba da dire. Da dove partiamo?
0: Dalle basi, direi, dalle e basi. Per basi intendo proprio il terreno. Emanuele, abbiamo parlato sovente di questo progetto di rifacimento del pavimento che adesso c'è, quindi
2: esatto,
0: raccontacelo
2: sì.
0: Un po'.
2: Beh, intanto grazie di questa ospitalità, grazie Sara, grazie Daniela, e sono anch'io molto contento di essere qui con voi in carne ed ossa. E comunque ecco, sì, per quanto riguarda il pavimento eravamo partiti da quel bando suggerito, diciamo, ai più giovani, l'avevamo chiamato Under 23, tutti giù per terra a disegnare, e poi di fatto un disegno è arrivato che ci ha convinti, un disegno astratto, sinuoso, vorrei poterlo mostrare, ma insomma ho solo una foto piccina, quindi ancora non venite il 3 ottobre quando ci sarà l'inaugurazione,
0: poi anticipiamo già qualcosa.
2: Ma ecco, sì, l'idea era molto bella, cioè questa idea astratta che appunto lascia spazio all'immaginazione dell'ospite, dei membri di chiesa che vengono a dare significato, però questo movimento curvilineo ricorda un po' quello dei terrazzamenti dei vigneti che circondano la cornice orografica di Sondrio e della Valtellina, e quindi sembra quasi un piccolo monte che si adagia su un piano, e poi questi colori, c'è due tonalità di verde che abbiamo pensato indichi empatia, non solo speranza, poi c'è questo grigio che fa pensare alla montagna, un rosso che fa pensare ai tetti, ma anche in qualche modo la vinaccia, quindi ancora il lavoro dell'uomo che però cerca di fare un buon lavoro, l'azzurro dell'acqua, del bel cielo, che appunto ancora di più coltiva questa voglia di astrarre, ma anche di saper stare in più dimensioni. E poi anche abbiamo pitturato, perché poi quando ci prendi gusto con i colori, per quello che ci è stato permesso, perché non siamo, come dire, no? Si vince un bando, però poi ci deve anche essere l'apprezzamento di chi lo realizza, no? Allora, tra le sorelle e i fratelli abbiamo guardato questa dimensione del nuovo pavimento, inizialmente non convinceva molto, poi invece io ho un po' insistito, per fortuna adesso piace, e però si voleva pitturare anche le pareti di azzurro. Su questo io ho detto qua faccio un passo indietro, perché poi chiedo
0: poi,
2: troppo.
0: Poi forse troppo.
2: Ho fatto un celestino chiaro, un po' come la nuvola che si addensa e che sta per piovere, segno della benedizione che sta per arrivare, insomma, cioè si è voluto dare questi significati, però è evidente che poi ognuno trae.
0: Il nome di questa artista?
2: L'artista è Francesca Incerti.
0: Diamo merito a chi ha disegnato questo.
2: Ancora una giovanissima ventenne, è iscritta al Politecnico di Milano in architettura, che ringrazio tantissimo. Lei poi non voleva il dono, quindi insisto per darglielo, ma verrà il 3 ottobre, non potrà fare a meno di riceverlo.
0: Allora, questo pavimento accoglierà, speriamo, ma ce lo auguriamo, ma ne siamo certi in realtà, tante scarpe, tanti passi. L'idea è quella proprio di riaprire gli spazi del centro evangelico, che in realtà non si sono anche mai fermati, perché hanno continuato a proporre delle iniziative, però poi dalla prossima stagione ci sarà una riapertura.
2: Sì, certo, certo. È vero questa cosa che dici, volevo soltanto dire che al di là delle attività online siamo veramente grati a chi ci ha ospitato per i culti in casa di sorelle e fratelli, per addirittura anche l'Ampi ci ha ospitato per un culto.
0: Associazione Nazionale Partigiani.
2: Esattamente. poi per alcuni eventi ci ha ospitato la parrocchia in più di una struttura. La parrocchia cattolica di Sondrio, ringrazio quindi Don Cristian, Don Sosio, che non è il cognome, Mirko, Don Mirko Sosio, e poi insomma questa quindi è una cosa molto bella, perché noi abbiamo potuto fare quello che abbiamo fatto grazie appunto all'ospitalità degli altri. Nessuno ha voluto nulla in cambio, devo dire. Si sta creando questa bella atmosfera di reciprocità. E invece dal 3 ottobre proprio ripartiamo nel nostro centro con una giornata dedicata. La mattina avremo uno spazio di passeggiata in quelli che sono un po' ancora le memorie protestanti a Sondrio, spiegate da due storici, in tedesco Gian Andrea Bernard, in italiano Federico Zuliani. E poi invece il pomeriggio ci soffermeremo a domandarci dov'è il luogo della croce oggi, attraverso un artista Lorenzo Puglisi. Lorenzo non è credente, ci tiene a dirlo, e quindi io mi faccio l'autore di quello che sono le sue intenzioni, ma disegna volentieri queste opere d'arte in cui riproduce spesso la croce. In dialogo col teologo Vittorio Secco ci daranno un'interpretazione di questi quadri che porteranno in sala. Concomitantemente ci sarà la prolusione della Facoltà Valdese di Teologia, quindi noi abbiamo uno spazio adesso chiuso da una tenda e insonorizzato. Chi vorrà seguirà quindi la prolusione, non lo impediamo. Purtroppo si sono sovrapposti due eventi, non è stato possibile fare altrimenti. E poi finalmente la sera, dopo diciamo il taglio del nastro, perché insomma il centro evangelico è aperto dal 74, però alle 7 circa del pomeriggio ci verranno a trovare alcune autorità. Ci sarà peraltro il coordinatore del Festival Biblico Cattolico che copre 13 diocesi, ringrazio quindi anche Monsignore che ci viene a trovare, ma insomma sarà una bella festa, oltre che il Presidente della Provincia, il Sindaco e altre autorità. E poi faremo questa piccola processione verso il Teatro Torelli, dove terremo un concerto gospel in dialogo ancora questa volta. Ci teniamo a questo aspetto del dialogo, ma un po' anche per educarci al dialogo, no? Quindi non ci sediamo e stiamo lì a sentire, ma avremo una monaca, Suor Veronica Maria del Monastero di Citerna, Monastero Benedettino, e il teologo Nicola Mariani, che dialogheranno insieme al coro, al maestro del coro, su questi pezzi musicali della musica battista che ci suscita. Peraltro è interessante che questo gospel non ha evangelici, no? Quindi un aneddoto un po' per sorridere mi fa la direttrice Monica Emanuele: ma sai, questi sono battisti, non so se li conosci. Cioè, io sono evangelico, quindi sì, li conosco.
0: Cioè, uno dei pochi che ha risposto sì, li conosco. Invece sì, ci conosciamo, sì, molto, sì, bene, sì. Insomma, battisti, metodisti e valdesi.
2: Certamente, certamente. Anzi, è un piacere che insomma sia sdoganato questo messaggio presso amici, certo, e cattolici.
1: Ma veramente un programma molto molto bello, molto interessante, quindi appuntatevi già in agenda al 3 ottobre, non so che giorno della settimana sia,
2: è
1: un sabato, quindi anche facile nel weekend.
0: Fate la gita in Valtellina,
1: merita sicuramente, la Valtellina è bellissima e si mangia anche benissimo. Ma voi appunto avete questo ventaglio di iniziative culturali e artistiche, ricordiamo che non è da ora, cioè il centro evangelico ha già una certa tradizione di concorsi artistici anche per coinvolgere i più piccoli. Mm-hmm. Avete già fatto diverse edizioni di concorsi, diciamo, artistici nel senso proprio di produzione di opere, ma anche di scrittura, anche di disegno, coinvolgendo i bambini. Chissà se avete già anche delle idee per il futuro, altre... iniziative, progetti?
2: Mi hanno per il momento messo in stand-by, perché io volevo fare un bando per quanto riguarda la vetrina, e mi sarebbe piaciuto, però...
0: Cioè le vetrate che affacciano
2: sì,
0: sulla
2: perché
0: strada.
2: Perché le abbiamo fatte nuove dello stesso tipo, il palazzo diciamo ha questi due negozi, no? Che danno sulla strada, uno è il nostro, che è un appartamento però appunto che può essere trasformabile in negozio, e l'altro invece da articoli sportivi per montagna, e l'abbiamo fatta dello stesso tipo, in maniera che anche così l'aspetto estetico sia il più possibile armonico. Allora mi sarebbe piaciuto far qualcosa, ma non credo che me lo vorranno fare per il momento, però se ci riusciamo questa potrebbe essere una piccola intuizione. C'è da dire che bisogna anche trovare formule nuove, nel senso che la partecipazione della Valtellina a questo progetto, per quanto pubblicizzato, incoraggiato poi i tanti giovani coinvolti, non è stata quella che mi sarei aspettato, però basta uno che disegna bene, cioè, quindi non sono deluso, sono soltanto, come dire, ho realizzato che non bisogna andare dietro alle folle, semmai ne abbiamo avute, però insomma sicuramente non è il momento storico. Chi era molto contrariato tra amici più giovani, cioè 19enni, 16enni, dicono: no, ma questa cosa che vuoi fare è assurda, ma che stai dicendo? Adesso sono felicissimi, mi hanno fatto i complimenti, quindi devo dire, ecco, questa è una piccola vittoria, però effettivamente la partecipazione non è facile, per cui bisogna accompagnare anche i ragazzi ad avere un orizzonte che va oltre quello che vedono.
0: Assolutamente, assolutamente.
1: Tu prima parlavi di questa rete di collaborazioni che avete, anche da ricordare e da sottolineare e da lodare ancora una
2: Grazie.
1: Volta, perché questa rete di azioni comuni che avete appunto con l'AMPI, con i gruppi delle donne, con gruppi anche di azione politica, lì a Sondrio non c'è una chiesa valdese formalmente costituita, c'è il centro di cultura, e voi, come dicevi tu prima giustamente, anche quando la sede diciamo fisica era temporaneamente chiusa, siete riusciti comunque a mantenervi vivi, attivi, grazie proprio a questa a questo lavoro insieme che fate, quindi anche
0: che non è stato
1: folle,
0: improvvisato assolutamente.
1: Esatto.
2: No.
0: Frutto anche di un cammino, di un percorso che avete avviato da anni.
2: Sì, no, beh, cioè, siamo state noi all'inizio, diciamo già a luglio ed agosto, ne abbiamo più o meno tutto quanto l'anno organizzato. E adesso peraltro mi è stato chiesto di organizzare anno solare per anno solare, quindi già stiamo lavorando su tutto il 27, ma avevamo organizzato delle volte che ci avrebbero accolto degli amici e delle amiche, no? Loro hanno detto di sì, e poi si sono dimenticati. Magari due settimane prima dico: oh, scusa, ci dobbiamo andare in vacanza, ti lascio le chiavi. Faccio: no, aspetta, facciamo un giro. E subito sono arrivate altre disponibilità. Quindi devo dire, da una parte può succedere anche l'imprevisto, però effettivamente se si semina si raccoglie bene, questo è vero, e però onor del vero il centro evangelico semina dal 74, quindi prima che io fossi lì, quindi io continuo su una tradizione, e poi è bello perché ultimamente amici dell'AMPI che collaborano anche con le donne in nero, che comunque le donne per la pace, mi hanno chiesto di fare un sermone, dice: non abbiamo mai ascoltato un sermone, ti invitiamo qui all'AMPI, però ti diciamo, vorremmo che predicassi qualcosa sulle donne. Mi hanno mai chiesto di predicare già l'argomento.
0: Altre richieste?
2: Ne riparliamo. Faccio: va bene, intanto vediamo un attimo, organizziamoci.
1: C'è l'imbarazzo della scelta, diciamo.
2: Sì, infatti.
0: Allora, io rimando al sito sondroevangelica.it, che sarà anche presto aggiornato con le prossime novità.
2: Esatto.
0: Intanto Emanuele già ci ha accennato di questo appuntamento, di questo incontro in prospettiva di riapertura, anche inaugurazione di nuovi locali ristrutturati del CEC Sondrio il 3 di ottobre. Potrete ammirare appunto non solo il pavimento, ma anche approfittare delle numerose attività che sono previste per questa giornata, e poi dei tanti appuntamenti che proseguiranno nei mesi successivi, quelli invernali, e poi per la prossima primavera. Quindi sondroevangelica.it, sito di riferimento, e ovviamente poi i vari canali social. Grazie Emanuele Campagna per essere stato con noi, un saluto a tutti gli amici di Sondrio, della Valtellina, che magari ci stanno ascoltando, chi lo sa, e buon lavoro.
2: Grazie mille.
0: Voci protestanti, diamo voce a chi si mette in gioco.

0: Vuoi segnalarci un'iniziativa? Scrivi a diretta@rbe.it. E ringraziamo ancora Emanuele Campagna, Centro Evangelico di Sondrio, è stato con noi, ci ha ricordato insomma un po' quello che è stato fatto, quello che è previsto per il prossimo futuro, ma soprattutto con lui ci siamo soffermate molto, Sara ed io, Sara Turn della redazione di Riforma, che con me oggi conduce Voci Protestanti, su questa rete che il centro di Sondrio ha attivato e che in effetti è una rete che, come ci diceva Emanuele, quando c'è bisogno è presente, è attiva, e quindi insomma bella, una bella sensazione anche proprio di comunità allargata. Allora riprendiamo invece il tema iniziative e appuntamenti, anzi vi ricordiamo, se volete, di aggiungere altri eventi a quelli che noi già abbiamo raccolto scrivendo al 328 8757 845, oppure via mail diretta@rbe.it. oggi, tra l'altro, è martedì e anche su Riforma è uscita l'agenda degli appuntamenti, giusto Sara?
1: È uscita stamattina, sì,
0: quindi potete ritrovare, come sovente ricordiamo, gli stessi appuntamenti che vi diciamo in Voci Protestanti su riforma.it, sul sito dell'agenzia stampa NEV, Notizie Evangeliche, sul mensile L'Eco delle Valli Valdesi, sul sito vallivaldesi.chiesavaldese.org. ovviamente ogni luogo con riferimento ai propri territori, ma in realtà questa agenda appunto condivisa. Allora, per quanto riguarda gli appuntamenti, io vi ricordo che questo venerdì 3 di luglio inizia una bellissima rassegna musicale che proseguirà poi fino ad agosto inoltrato, e si chiama Musica al Serre, perché luogo prescelto per questi concerti è il Tempio del Serre di Angrogna, recentemente riaperto al pubblico dopo lavori di ristrutturazione. E questo percorso musicale, che inizia appunto il venerdì 3 e che proseguirà, serve anche per raccogliere ancora ulteriori fondi per continuare le opere di manutenzione. La rassegna Musica al Serre alle 21 nel Tempio del Serre di Angrogna prevederà il concerto venerdì 3 luglio di Enrico Groppo al violino, le letture ad alta voce di Giancarla De Ferrari e la proiezione di immagini di Davide De Michelis.
1: Sicuramente un appuntamento che merita, che vi consigliamo caldamente. Un altro appuntamento che io vi consiglio caldamente, non so se già è stato accennato, ma lo riaccenniamo perché ci tengo. Sabato 4 a Torre Pellice, allora incastrato all'interno della Scuola per la Democrazia, che ricordiamo, ve ne parlavamo prima, si concluderà poi domenica, ci sarà l'inaugurazione di una mostra di fumetti e illustrazioni realizzate da Umberto Stagnaro, che è un personaggio che sicuramente molti di voi conosceranno perché è stato l'autore per molti decenni dell'aspetto grafico delle copertine dell'editrice Claudiana, ma è stato anche appunto un fumettista. Non immaginatevi fumetti quelli tipo Topolino, ma fumetti di taglio storico pubblicati anche dalla Claudiana, tra l'altro, con uno stile veramente molto particolare che ha reso, diciamo, visibili certe parti della storia valdese che avevamo finora sentito solo raccontare a voce. E quindi ci sarà questa mostra che racconterà un po' anche l'evoluzione tecnica, l'evoluzione di grafica di opere di Umberto Stagnaro, che ha poi fatto prima e dopo moltissime altre opere artistiche di altro genere. E quindi alle 16 alla sede della Fondazione Centro Culturale Valdese a Torre Pellice, quindi a pochi passi da dove si tiene la Scuola per la Democrazia, ci sarà appunto questa inaugurazione di questa mostra, che sarà visitabile fino al 29 novembre, quindi avete tutto il tempo di andarla a vedere, però fatelo nei giorni di apertura del museo, quindi dal giovedì alla domenica pomeriggio. Approfittatene perché sicuramente merita. Lo cito anche perché, tra le altre cose, non l'ho detto, Umberto Stagnaro è stato anche molto attivo come collaboratore dell'Amico dei Fanciulli, quindi non potevo non citarlo.
0: È vero. Tra l'altro, la Fondazione Valdese, il Museo Valdese in questo caso, ricordatevi che fa parte del circuito abbonamento musei. Se siete possessori della card, approfittatene ulteriormente, visto che appunto l'ingresso è gratuito. L'appuntamento sabato 4 luglio. Voci Protestanti, per scriverci in diretta 328 8757 845.
2: E ora pubblicità. Musica dal vivo, arte, cultura.
3: Dal 7 giugno al 13 settembre va in scena Jazz Visions 2026.
2: Vivi l'esperienza del jazz in luoghi inconsueti e suggestivi con il festival che mette in dialogo concerti, escursioni e mostre fotografiche.
3: Sabato 4 luglio alle 21 presso le officine Giletta di Revello, Eric Seva e l'Alfio Origlio Quartet presentano E Dio crea la fama, il concerto che celebra compositrici che hanno lasciato il segno nella musica popolare, classica e jazz.
2: Per tutte le informazioni visita il sito www.jazzvisions.it.
4: Se ci ascolti in FM siamo sull'87.8 in Valpellice. RBE, vicina a te.

0: ed era Connie Francis con questo brano di qualche decennio fa e questa bella voce in canto libero, così come anche a Foggia Cantare in Libertà è il titolo di un progetto di cui abbiamo già parlato e anzi Sara l'aveva visto proprio da vicino, era andata proprio anche a Foggia qualche tempo fa, te ne avevano parlato, avevi raccolto un po' di interviste pubblicate poi anche su riforma.it, un progetto in cui la musica entra nel carcere.
1: Sì, ho parlato recentemente di appunto riduzioni dei fondi destinati all'attività all'interno delle carceri, che sono attività diciamo di formazione lavorativa ma anche di formazione e condivisione artistica, come quella canora, come quella teatrale, come quella letteraria di cui parliamo molto spesso, grazie appunto a progetti che vengono realizzati. Il taglio di questo tipo di attività, dicono gli addetti ai lavori, è una mazzata sui piedi, perché riducono moltissimo il rischio di recidiva, quindi offrire opportunità di formazione non solo strettamente professionale ma proprio artistica alle persone detenute può dare loro un futuro, aprire loro un futuro che difficilmente avrebbero, quindi ben vengano appunto progetti come questo della piccola chiesa valdese di Foggia, che già da 3 edizioni appunto cura questo progetto sostenuto dall'8x1000 della chiesa valdese, sostenuto anche in collaborazione col Centro Servizi per il Volontariato e con l'Ufficio per l'Esecuzione Penale Esterna appunto del carcere di Foggia, quindi 3 edizioni di questo progetto che ha come focus appunto il canto, quindi la formazione canora e l'esecuzione canora di questo gruppo di persone detenute, che ha avuto il supporto, la guida di Valerio Zelli, che è la storica voce del gruppo Oro, fin dall'inizio di questa avventura canora, possiamo dire, che ha le radici addirittura nel 2020, avevano cominciato a parlarne, elaborare, insomma, già parecchi anni fa, poi sappiamo come è andata, il Covid ha
0: purtroppo
1: rallentato.
0: Sì, molti progetti sono stati interrotti dal Covid.
1: Esatto, però dal 23 appunto a oggi 3 edizioni di questo progetto che si è concluso poi ufficialmente proprio pochi giorni fa, diciamo il 23 giugno, nel campo sportivo della casa circondariale, appunto con un momento di restituzione di questa esperienza che speriamo possa continuare e speriamo possa essere anche replicata in tanti altri luoghi di detenzione, sia minorile che è, come in questo caso per adulti, per maggiorenni, perché è veramente una boccata d'ossigeno in un contesto estremamente difficile.
0: Trovate la notizia pubblicata sul sito nev.it, l'agenzia stampa delle Federazioni Chiese Evangeliche in Italia, il titolo è proprio questo: Cantare in Libertà, Foggia, la musica entra in carcere, l'articolo che ricorda appunto la chiusura di questo progetto. In realtà poi ci sono tanti rimandi ad articoli precedenti, tra cui anche quelli raccolti da Sara qualche anno fa, che spiegano altri dettagli delle fasi iniziali di questo progetto. Tra le varie interviste che avevi raccolto ce n'era anche una con Erika Zlilagi, spero di averlo letto correttamente, che da sempre segue questa rassegna, ha accompagnato il progetto fin dai suoi esordi e ha proprio dichiarato, insomma, che ha visto una crescita delle persone che hanno partecipato a questo progetto, dice, ha scritto, c'è il comunicato stampa che riporta le sue parole, seguo alcuni di loro già da 3 anni, ho visto una grande crescita, sono veramente emozionata, anche perché appunto probabilmente l'emozione di vedere quanto poi le persone si appassionano al progetto e lo sentono proprio sicuramente ti aggiunge quel quid in più alla bellezza già di un progetto che fa in modo che queste persone trovino anche non solo un modo per passare il tempo, ma anche una passione in cui convogliare le proprie energie e la propria mente.
1: Sicuramente, e il problema tante volte è proprio la continuità, cioè magari un progetto molto bello che però finisce dopo poco tempo rischia di non avere gli stessi risultati invece di una pratica, di un'attività che viene protratta come in questo caso e che proprio fa crescere le persone. Ci vuole tempo, lo dicono tutti, però appunto quello che fa di una comunità educante, come dice anche in chiusura dell'articolo il pastore Malich Meda, che attualmente serve la chiesa di Foggia. In realtà il progetto era cominciato quando c'era un altro pastore, quindi anche questa bella continuità portata avanti dalla chiesa. Cambiano i pastori, ma i progetti restano, e appunto la continuità della presenza di questa comunità educante, che non è puramente limitatamente religiosa, ma è proprio una comunità alla fine umana,
0: una collettività,
1: che,
0: sì,
1: una collettività, esatto, che sta a fianco di queste persone e le accompagna in un percorso veramente di crescita.
0: Quindi sono dei progetti che fanno del bene ai beneficiari del progetto, ma sicuramente fanno del bene appunto anche alla comunità che li vede crescere, li vede proseguire, e di cui poi gode anche dei frutti, perché ad esempio si sono esibiti in un concerto, hanno prodotto dei CD gli anni passati, quindi c'è stata anche una restituzione appunto al pubblico, alla società. Intanto, cara Sara, si sono fatte le 14:57 minuti, quindi la prima ora di Voci Protestanti deve chiudersi. Io ti ringrazio per essere stata con noi, ci rivedremo di nuovo tra qualche settimana. Come sapete ormai il ritorno di Sara Turne di Riforma è piuttosto costante in Voci Protestanti. Continuate a seguirci, se potete continuare con la diretta pomeridiana. Invece saluto chi ha potuto seguirci fino a questo punto, in modo particolare chi ascolta la replica del mattino successivo, e a Sara e a tutta la redazione di Riforma auguro un buon lavoro. Alla prossima.
1: Grazie altrettanto e buon pomeriggio a tutti. Alla prossima.

0: Voci protestanti, eventi, riflessioni, progetti e presenza sui territori. Alla scoperta delle chiese protestanti ed evangeliche e non solo.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Voci protestanti Talk. Eventi, riflessioni, progetti, presenza sui territori.
1: Buongiorno Darianna.
0: Buongiorno Daniela. Guarda questo studio che si rianima nuovamente, cambiano le persone e il programma più o meno rimane sempre lo stesso.
1: Assolutamente, sempre voci protestanti sono queste.
0: ma talkeggiamo.
1: Ma talkeggiamo nella seconda parte insieme a Darianna Tedesco. Andiamo a chiacchierare sovente tra di noi, ma altrettanto sovente con ospiti, e oggi è uno di questi casi che organizzano cose in giro per il mondo.
0: Gente che fa cose, organizza cose molto interessanti. Oggi in particolare c'è un focus che è quello dei libri.
1: È vero, si potrebbe andare a ritrovare questo focus. Quasi in modo involontario l'abbiamo ricreato.
0: Assolutamente, perché ovviamente questo è un periodo, lo sappiamo, di festival, è un periodo di rassegne e ci capita molto spesso ultimamente di parlare di rassegne culturali che alla base hanno o cinema o teatro o musica o libri. Vabbè, stava a San Dirlo, le ho dette tutte, praticamente mancava la danza e le ho dette tutte le arti, ma in particolare c'è veramente un pullulare di rassegne, festival che hanno proprio al centro il libro, quello cartaceo, e l'incontro con autori, con produttori, con tutto il mondo dell'editoria. Usciamo un po' fuori dal salone del libro.
1: Assolutamente. In realtà, guarda, usciamo anche un po' dai grandi centri.
0: Sì, è vero.
1: Esatto. Andiamo un po' a scoprire dei festival meravigliosi che si svolgono in luoghi marginali, in territori montani o pseudomontani, diciamo pedemontani, anzi non pseudomontani, pedemontani, come ad esempio una torre di libri a Torre Pellice, o Pralibro a Prali, o ancora una maratona di letture di Pinocchio, questa volta sì che sarà a Torino e che sarà, diciamo, a questa puntata dedicata ai libri. Intanto, se c'è qualche libro che voi volete consigliare per, come lettura per l'estate, fatecelo sapere 328 875 7845, oppure diretta @rbe.it. segnalateci degli spunti di lettura, magari dei libri da mettere sotto l'ombrellone o al bordo della piscina o del lago dove sarete.
0: Esatto.
1: E noi li condivideremo
0: nella borsa a mano da mettere dentro la stiva, no, dentro,
1: o anche
0: la
1: nel
0: stiva
1: viaggio in treno,
0: Ryanair.
1: Che so io,
0: sì,
1: no? I viaggi,
0: esatto,
1: estivi lunghi.
0: Esattamente.
1: Bel libro.
0: Soprattutto libri leggeri mi piacerebbe, quelli che sono fatti di un centinaio di pagine. Mi piacerebbe scoprire dei libri brevi da leggere proprio in qualche giorno di vacanza.
1: Quindi a voi il compito di esaudire la richiesta di Darianna Tedesco. 328 875 7845. Dateci il nome, il titolo di un libro leggero per l'estate.

0: Donna, con queste sonorità così blues, così ambient, noi ritorniamo in onda in Voci Protestanti Talk. Mia cara Darianna, ti è arrivato già un titolo.
1: Ah sì.
0: Matteo Bussola, il rosmarino non patisce l'inverno, suggerimento per le letture estive di Darianna Tedesco. Questa è la mission di oggi di Voci Protestanti Talk. Scriveteci. Grazie. 328 8757 845.
1: Arriveranno comunque dei consigli anche da noi, ve lo diciamo. Ci è uno scambio continuo. E uno dei libri, dei romanzi, dei grandi classici che si potrebbero rileggere quest'estate, magari da leggere in famiglia con i nostri giovani familiari, potrebbe essere Pinocchio.
0: Perché no? Magari lo leggi da un altro punto di vista. Perché esatto. Devo dire, a me Pinocchio non è proprio che mai mi sia stato così simpatico.
1: Però magari letto da adulti ci si può riconoscere,
0: ah, sì,
1: magari
0: certo.
1: Anche determinate metafore rispetto a quel passaggio critico che c'è tra l'età infantile, l'età adulta. Parla anche un po' di quello, quindi è anche un libro educativo, ovviamente basato su un tipo di educazione un po' all'antica, mettiamola così, però tanto si può ancora discutere partendo da Pinocchio. E questa è l'idea di fondo di questa maratona di lettura di Pinocchio. 36 lettori danno voce al capolavoro di Collodi, ed avviene quest'anno perché arriva ad un
0: bicentenario della nascita. Sì, è nato,
1: incredibile.
0: Collodi è nato nel 1826, quindi quest'anno,
1: wow,
0: 2026, cadono appunto i 200 anni della sua nascita.
1: Bicentenario, tanto.
0: Incredibile.
1: Sì. Molto interessante pensare che qualcosa che sia nato circa 160 anni fa sia ancora tanto letto, tanto amato, e da cui si traga ispirazione per tante ancora opere teatrali, opere cinematografiche.
0: Tra l'altro Pinocchio, insomma, è un come dire, un sempreverde, perché
1: sì,
0: anche le metafore che utilizza, il messaggio, anzi i mess-

0: ricorda, sarà a Torino, quindi diciamo che avrà Torino si trasformerà insomma in una sorta di grande palcoscenico dedicato appunto a Pinocchio, grazie a questa lettura condivisa. Sono 36 capitoli delle avventure di Pinocchio, di questo libro di Collodi, e saranno appunto, come dicevamo, 36 lettori che leggeranno uno ogni capitolo.
1: Esatto, quindi è un ottimo modo, anche senza essere presenti a ciascuna lettura, però per poter partecipare tutte insieme all'ascolto, al riascolto, magari in tanti casi anche soltanto di uno, due, tre capitoli sparsi di questo che è un classico della letteratura italiana, che è sicuramente da riscoprire, e per celebrare anche tutti insieme appunto il bicentenario di Collodi. Tra le altre cose ci sarà poi degli incontri, in questo caso delle letture, che saranno anche in alcuni luoghi di Torino, perché avverranno in vari luoghi, sì, anche da scoprire talvolta, perché per esempio ci sarà una lettura al Circolo dei Lettori, che è un posto meraviglioso, che però per quanto sia molto attivo e vivo poche persone hanno effettivamente visitato, oppure anche alla storica Libreria Internazionale Luxembourg, che si è spostata ma non ha perso assolutamente charme, anzi se vogliamo ne ha acquisito ancora di più, è veramente molto bella, è una delle librerie forse secondo me più belle in assoluto che abbiamo a Torino, quindi è anche un'ottima opportunità per scoprire questi luoghi meravigliosi.
0: E poi si chiuderà, ciliegina sulla torta di questo appuntamento, di questa di questo tour de force dedicato a Pinocchio, il 2 di luglio alle 20:30 al Cinema Romano, con la proiezione del film d'animazione Pinocchio del torinese Enzo Dalò, uscito nel 2012, e quindi una declinazione in versione cinematografica, una delle tante declinazioni in versione cinematografica delle avventure di Pinocchio.
1: E quindi io voglio anche sapere se avete letto Pinocchio, avete intenzione di leggerlo, e che voto dareste a Pinocchio, perché Daniela è un po' titubante, tu dici un po' così, non ti convince.
0: Non mi ha acchiappato, devo dire, che mi spiace, ma insomma,
1: date motivi
0: sta,
1: acchiappanti a Daniela Griller rispetto a Pinocchio e partecipate appunto a questa maratona di lettura di Pinocchio.

0: È tempo di 5 per 1000.
1: Ecco 5 buoni motivi per donarlo a RBE Radio e TV.
2: 1. È vicina ai territori.
3: Racconta i luoghi dove viviamo e le loro storie.
4: 2. È comunitaria.
5: Nasce da un processo collettivo che crea relazione.
6: 3. È gratuita.
7: Promuove un accesso libero all'informazione e a tutti i programmi.
8: 4. È plurale.
9: Promuove la pace, il dialogo tra le persone e l'idea che la diversità sia ricchezza.
10: 5. È culturale.
11: In un tempo in cui abbiamo bisogno di cultura, noi lavoriamo per attivarla.
0: 5 per 1000 a RBE. Fai spazio alla tua radio. Sulla tua dichiarazione dei redditi scrivi 94509050012. 94509050012. È tempo di 5 per 1000. Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.
12: Voci protestanti. Diamo voce a chi si mette in gioco. E questa volta la voce la diamo agli artisti e alle artiste che vorranno partecipare alla seconda edizione dell'appuntamento Pinerolo Art Festival, che torna domenica 5 luglio.
13: Esatto, e più che voce forse gli mettiamo un pennello in mano, una matita, un pennarello, uno scalpello, qualsiasi cosa vogliano, perché prima effettivamente non abbiamo nominato come forma d'arte anche l'arte pittorica, l'arte scultorea, che invece sarà protagonista proprio del Pinerolo Art Festival, che si terrà incredibilmente a Pinerolo il 5 luglio, quindi questa domenica, e sarà proprio tutta una giornata dedicata all'arte, sia quella già prodotta in precedenza, quindi con delle esposizioni, ma sia anche proprio alla creazione lì estemporanea, seduta stante, di opere d'arte.
12: Credo che questo sia in effetti l'aspetto più curioso di questo appuntamento, che appunto propone attraverso l'iscrizione ad un form che abbiamo verificato è ancora aperto.
13: Sì, perché è ancora aperto.
12: Potevano anche essere già chiuse le iscrizioni, invece no, potete ancora iscrivervi, quindi sul sito italianostra.org trovate il form che dovete compilare se volete partecipare a questo evento che si chiama Artisti per un giorno. È uno spazio creativo che evidentemente l'anno scorso ha ricevuto parecchi apprezzamenti, perché questa è la seconda edizione appunto del Festival di Pinerolo, dell'arte di Pinerolo, e possono partecipare artisti e artiste di ogni età, sperimentando le forme d'arte che più piacciono e che più coinvolgono.
13: Esatto, quindi ci sarà la possibilità di partecipare a questa forma di laboratorio, ma assolutamente proprio libera e sperimentale, oppure anche per quelli un pochettino già più scafati, per gli artisti che già lo fanno nella propria vita anche soltanto come hobby, ci sarà la possibilità di partecipare a un concorso di pittura estemporanea, cioè proprio avete la possibilità di mettervi in gioco, partecipare, creare la propria opera d'arte lì durante proprio l'orario dalle 10 alle 18 di festa, e poter anche concorrere alla vittoria di premi in denaro, in soldi, torneremmo a dire alla Pinocchio, in soldi, monete sonanti,
12: esatto, non sappiamo se sono dobloni d'oro o no, ma in ogni caso certo fa piacere insomma avere anche la possibilità di una ricompensa economica qualora vinceste il primo premio di questo concorso di pittura estemporanea. Mentre se volete partecipare all'appuntamento Artisti per un giorno dovete portarvi i vostri materiali, quindi questo è importante da sottolineare, attrezzatevi in modo da essere preparati, ecco, perché non viene fornito il materiale ma ognuno se lo porta. Quindi è un appuntamento interessante che unisce artisti ma anche cittadini e visitatori e visitatrici, perché poi ecco l'ultimo evento, diciamo, abbiamo citato Artisti per un giorno, abbiamo citato il concorso di pittura estemporanea con appunto la premiazione, ma ci sarà anche un'esposizione d'arte.
13: Esatto, la città, di fatto i portici si animeranno e troverete in ogni angolo delle creazioni artistiche, che possono essere pittoriche, possono essere scultore, gli artisti possono possono aver utilizzato veramente tantissimi tipi di supporti di dimensioni differenti, quindi sarà anche molto interessante capire come si esprimono gli artisti magari proprio del nostro territorio. E allo stesso modulo potete partecipare proprio con l'esposizione delle opere. Ora non c'è un giorno di chiusura di questo forum, quindi magari c'è ancora spazio per poter esporre delle opere se le avete.
12: C'è una mail però che possiamo darvi che è questa: artecultura@ariadieventi con 20 scritto in numero.it. E tutto questo quando si svolgerà? Abbiamo detto domenica 5 luglio 2026, Pinerolo Art Festival, dalle 10 del mattino alle 19 di sera, la premiazione sarà alle 18 nel centro storico di Pinerolo. Intanto, mia cara Darianna, si sono fatte le 15:28 minuti.
13: Oh, come fugge il tempo quando si crea dell'arte. E quindi cediamo la linea al GR di Popolare Network e poi torneremo a parlare nuovamente dei libri.

0: Vuoi segnalarci un'iniziativa? Scrivi a diretta@rbe.it.
1: WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.
2: Popolare Network.
3: Buon pomeriggio alle 15.30, le notizie di Popolare Network. Lunedì 6 luglio saranno convocati i responsabili nazionali per le emergenze, l'ambiente e il cambiamento climatico di tutti gli stati membri dell'Organizzazione Mondiale della Sanità nella regione europea per una riunione di verifica d'emergenza. L'ho annunciato in una nota il direttore regionale dell'OMS per l'Europa. Le estati future saranno più difficili, ha avvertito. L'OMS attribuisce alla correlazione al caldo torrido 5 morti avvenute nelle ultime 24 ore in Italia. Oggi e domani le città in bollino rosso saranno 25 sulle 27 monitorate. In molte regioni si aggiunge il problema dei violenti temporali, anche quelli tenuti sotto monitoraggio.
4: E si chiamava Tahar El Haddad, il bracciante, morto a Borgo Carbonara nel Mantovano mentre raccoglieva angurie per l'azienda Fondo Gonzaga. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo si sarebbe improvvisamente accasciato a terra durante il turno di lavoro davanti ai colleghi. Inutile ogni tentativo di rianimarlo. Sarà da determinare se il caldo torrido abbia avuto un ruolo e se l'uomo si trovasse a lavoro in violazione delle ordinanze regionali.
3: Gaza è un disastro, l'ha detto il cardinale Pier Battista Pizzaballa a proposito della sua visita nella striscia della settimana scorsa. Le città, racconta il cardinale, sono rase al suolo, livellate, azzerate, Rafa non esiste più. Un aspetto che le immagini non rendono sono gli odori. Una delle piaghe più presenti in questo momento sono i topi che mordono soprattutto i bambini, e Gaza è piena di bimbi. Oggi, dopo mesi di inattività, dovrebbe riunirsi a Cipro il Board of Gaza, l'organismo messo in piedi da Trump che sulla carta dovrebbe gestire il dopoguerra nella striscia.
4: Trattative tra Stati Uniti e Iran restano nell'incertezza. Al centro dell'attenzione a Doha, capitale del Qatar, dove sono arrivati gli inviati di Trump, Witkoff e Kushner. Non è ancora chiaro se ci sarà una vera e propria delegazione iraniana, circostanza affermata ieri dalla Casa Bianca e poi smentita da Teheran. Di sicuro stamattina gli inviati americani hanno incontrato il premier del Qatar. Questa incertezza riflette lo stato delle trattative, di fatto uno stallo in cui l'Iran sta mostrando di volere mantenere il controllo dello stretto di Hormuz.
3: In Sudafrica le forze di sicurezza stanno presidiando le principali città del paese. Oggi sono previste diverse manifestazioni contro cittadini stranieri. Le organizzazioni anti-immigrati hanno anche dato un ultimatum ai migranti senza permesso di soggiorno, intimandogli di lasciare il paese entro oggi, 30 giugno. Molti lo hanno fatto.
4: Leggera frenata per l'inflazione, che però resta elevata. Secondo le stime preliminari dell'Istat, nel mese di giugno 2026 l'indice nazionale dei prezzi al consumo è salito del 3% su base annua, da 3,2% del mese precedente. Il dato è indice di un bilanciamento tra la crescita dei beni energetici e un leggero calo del carrello della spesa. Molto critiche le associazioni dei consumatori, che sottolineano la stangata sulle famiglie arrivata con l'impennata dei prezzi in questi 4 mesi, che arrivava su valori già molto elevati.
3: È stato espulso dalla polizia Carmelo Cinturrino, l'assistente capo di polizia del commissariato Mecenate, accusato dell'omicidio di Abderrahim Mansuri a Milano. Il provvedimento del capo della polizia Vittorio Pisani del 20 maggio scorso gli è stato notificato in carcere a San Vittore, dove si trova Cinturrino, il 22 maggio. 15.34 è tutto, ci risentiamo alle 17.30 con le notizie di Popolare Network a più tardi.
5: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
2: Popolare Network.
6: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.
7: Voci protestanti, talk. Eventi, riflessioni, progetti, presenza sui territori.

0: Voci protestanti. Diamo voce a chi si mette in gioco. Cara Darianna, rieccoci nuovamente in diretta in Voci Protestanti dopo il GR di Popolare Network.
1: E rieccoci a parlare di libri, in particolar modo lo facciamo nuovamente torniamo a parlare di Pralibro, che è questa rassegna libraria che giunge alla sua, se non erro, 12ª edizione, ma per sicurezza lo andiamo.
2: Secondo me di più.
1: Di più?
2: Secondo me
1: 13,
2: di più.
1: 14, quanti anni sono? Lo chiediamo direttamente.
2: 20.
1: A loro.
2: 20 o più, addirittura abbiamo Sara Platone, Libreria Claudiana.
1: Io non era ancora nata. Non so.
2: E Rocco Pinto, Libreria Il Ponte sulla Dora, che sono con noi. Ciao Sara, ciao Rocco, bentornati.
3: Ciao.
2: Ciao.
3: Io sono nato da poco.
2: Tu eri nato da poco. Quanti siamo? 21? 22?
3: Il 23esimo anno.
2: 23, pensa.
1: Niente, io ho fatto la metà.
3: 24,
1: che guarda, indecente. Vabbè, io non parlo più, mi ritiro nel mio angolino. No, in realtà lasciamo parlare di Pralibro a chi l'organizza, se ne occupa, e soprattutto perché è veramente un evento molto bello, molto amato e molto atteso da tantissime persone del territorio, e che si tiene in luoghi, come dicevamo prima, non centrali, quindi non stiamo parlando di Torino, non stiamo parlando neanche di Pinerolo, andiamo proprio oltre.
2: Assolutamente, andiamo in Alta Val Germanasca, appunto a Prali. Oh, questo fine settimana Sara e Rocco, tre persone mi hanno chiesto: ma hai già iniziato Pralibro? E io ho detto: no,
1: quando inizia?
2: Calma, siamo ancora a giugno, è vero che le temperature ci proiettano in là, però no, inizia a fine, metà luglio inoltrato, giusto?
4: Fine luglio, nel senso il 25 luglio inauguriamo, e da oggi il sito internet, ci tengo a dirlo, che è aggiornato, trovate tutti gli appuntamenti online, e tra poco arriverà anche la brochure cartacea che cercheremo di distribuire come sempre nei punti, insomma, nevralgici del Piemonte, quindi Torino, i centri culturali, librerie, poi sicuramente Torre Pellice, Pinerolo, tutta la Val Germanasca avrà anche il cartaceo.
2: Una rassegna.
4: Però su internet è
2: certo,
1: è completo. Sì,
2: certo.
1: Sì.
2: Va in continuità con gli anni passati, giusto?
4: Assolutamente sì. Quest'anno in realtà inauguriamo una settimana dopo, perché Prali è stata scelta come località per la finale nazionale di Downhill, e quindi non era possibile sovrapporsi a questo grande evento che richiama sportivi da tutta Italia, proprio perché è un paese piccolo e non c'erano proprio posti per dormire fisicamente. Quindi abbiamo posticipato di una settimana, e siamo molto dispiaciuti perché è l'anno che fa più caldo a Torino. Quindi
2: ecco perché in tanti chiedevano già se era già iniziato Pralibro,
1: per avere una scusa per andare a Prali. Ecco,
4: esatto.
1: È tutto.
4: Quindi anziché
1: chiaro.
4: 5 settimane, Pralibro quest'anno purtroppo durerà 4 settimane, ma comunque sarà un periodo ricco, perché nonostante i giorni siano di meno, noi abbiamo comunque 55 appuntamenti, quindi
2: esatto.
4: Tenete forti.
2: Esatto, il ritmo è serrato, perché da quando partite non si molla un giorno, o forse due giorni al 15 agosto, ecco, intorno
1: sì,
2: a quella data, se no ci sono appuntamenti ogni
1: da
2: giorno.
1: Da uno
2: c'è
1: a tre
2: qualcosa.
1: Appuntamenti al giorno, quindi ce n'è veramente per tutti i gusti e quasi tutti i giorni.
2: Rocco, come ti stai preparando a Pralibro?
3: Mi sto preparando in Barriera di Milano, alla libreria Arlette, aspettando Francesca Giannone, che tra un po' arriva, ma soprattutto ripassando tutto quello che abbiamo fatto in questi anni. Ne parlavamo con Sara. Il nostro sforzo non è stato quello di costruire eventi e buttandoli nel pentolone, ma soprattutto di fare comunità attorno al libro. Abbiamo iniziato tanti anni fa con con queste pranzi e ceni davanti al tempio per capire come poteva essere Pralibro, ricordando la storia dei valdesi, dei colportori, e siamo riusciti a far diventare la Sala Valdese una grande libreria condivisa dalla Libreria Claudiana di Torino, e al tempo era dalla Torre di Abele, quindi è iniziata col gruppo Abele, poi è continuata con il Ponte sulla Torre, ma soprattutto lo sforzo che facciamo è di ragionare sui contenuti e non solo sugli ultimi usciti. È sempre quello che abbiamo provato a fare. Difatti, se scorrete il programma vi viene mal di testa, perché con Sara diciamo sempre: dai, quest'anno massimo
0: un po' meno, un po' 30. Meno.
3: E siamo vicino ai 60, ma perché c'erano delle cose troppo importanti. Cioè, se voi scorrete diverse scrittrici straniere o che vivono in Italia, penso alla Simionelli che ha scritto questo romanzo bellissimo, Ragazza d'aria, penso a Nadesha Uyangoda, che tra l'altro è diventata una delle responsabili di più libri di Roma, e penso anche al fatto che abbiamo sempre cercato di conciliare non solo i libri, ma quindi musica, teatro. Ricordiamo i 50 anni del golpe con Lautaro e Miguel Acosta, che hanno vissuto, Miguel ha vissuto quegli anni, i 50 anni del golpe argentino, ma poi con Sara davvero abbiamo, sembra fatto apposta, abbiamo costruito questo puzzle dove si parla di scuola, si parla di ambiente, esatto. Si parla di memorie.
0: Si parla, Sara, di storia, continua. Esatto, si parla di appuntamenti per bambini, ci sono davvero, come sempre, le tante iniziative che Pralibro propone.
4: Guarda, sicuramente ci sono tutti i temi a noi cari, vabbè, un focus naturalmente sull'attualità, quindi parleremo di Siria, di Iran, parleremo di donne migranti, assolutamente questo ci tenevamo a sottolinearlo, parleremo di Palestina. Poi dedicheremo passeggiate e momenti di osservazione legati all'ambiente, alla natura che si trasforma, bambini, come avete detto, ma anche spiritualità, perché comunque siamo ospiti di una chiesa valdese, nasciamo in un ambiente anche ricco di spiritualità, e quindi ci saranno dei momenti legati sicuramente alla storia valdese, che ci accoglie, che ci ospita, ma anche, per esempio, quest'anno sono gli 800 anni dalla morte di San Francesco, e quindi vedere un po' che cosa aveva in comune con Valdo, e comunque avremo anche Enzo Bianchi che ci farà riflettere, per esempio, sul tema della fraternità, cosa vuol dire in un tempo come quello di oggi essere fraterni. Ma anziché ripercorrere il calendario, che effettivamente è molto ricco, io ci tenevo in questa intervista a restituire appunto un po' quello che diceva Rocco, perché chi non ci conosce è invitato proprio a venirci a trovare con lentezza qualche giorno, perché rispetto al festival, rispetto a questi festival che si sono appunto moltiplicati in Italia, e ce ne sono tantissimi, ma in pochissimi giorni, diciamo, si esauriscono e sono più delle appunto degli show, dei momenti di
1: anche un promozione. Po' dei tour de force, se vogliamo, sì. In cui non ci si riesce a godere le cose con calma.
4: Ecco, a Prali noi parliamo e ci teniamo a utilizzare come termine rassegna letteraria, perché si tratta di un percorso di crescita culturale che noi proponiamo a chi ci segue, e naturalmente i pralini, i villeggianti, chi abita in zona sono i primi beneficiari, ma anche tutti quelli che insomma riescono comunque a seguirci da tanti anni, e si cresce insieme, perché in un in un tempo più lento si costruisce una relazione che è fatta sicuramente di incontri intellettuali con gli autori, con la musica, col cinema, col teatro, ma con una libreria che rimane sempre aperta e che permette alle persone di incontrarsi. Quindi, finito l'incontro, l'autore rimane a Prali perché deve dormire lì, non c'è scampo, e quindi incontra i suoi lettori, incontra, si creano delle domande, dei dibattiti, ed è questo, secondo me, veramente la ricetta vincente, ed è questo quello che si percepisce, ma purtroppo si percepisce solo venendoci a trovare.
1: Rocco, condividi? Lo si fa con piacere, comunque.
3: Sì. Io condivido in pieno, non solo, ma tutti gli anni noi abbiamo aperto con una riflessione attorno ai libri e alla lettura, o partendo da Rodari, o partendo, che ne so, da Chiara Fagiolani, che ha scritto l'anno scorso questo libro bellissimo, Fare comunità attorno ai libri. Quest'anno, attorno al tema delle librerie, il titolo sarà Librerie in movimento, ragioneremo con Nicola La Gioia, con Emanuela Stefanelli, che è la responsabile della libreria Epli, che come sapete è chiusa, per capire da loro anche che cosa sta capitando soprattutto alle librerie indipendenti. Voi avete visto che c'è questa continuo aumentare delle e continua crescita delle librerie di catena o franchising. Vorremmo capire se c'è anche spazio per le librerie indipendenti, quindi inviteremo il 26 di luglio, dopo il culto alle 11:30, a venire a chiacchierare con noi su qual è il ruolo di non solo dei librai, ma di chi fa parte di questo mondo, fa parte della filiera. E come diceva Sara,
2: veramente
3: continuano a aumentare i festival, i lettori diminuiscono, forse qualche riflessione va fatta. Io dico solo che lo diceva già Sara, noi abbiamo una grande libreria, pensate che ogni anno si vendono almeno 3.000 volumi, quindi vuol dire che questa rassegna è seguita, le persone tornano. È come se l'avessimo costruito con loro la rassegna, sono certo. Loro che ci hanno chiesto di parlare di queste tematiche. Non l'abbiamo fatto a tavolino io e Sara, ma ci hanno chiesto proprio di come si faceva a non parlare di Iran, come si fa a non parlare di scuola. Poi è chiaro che sono tornati alcuni nostri amici come Margherita Orgero, che viene da tanti anni, che ha scritto questo libro curioso che fa un po' il verso a Piccole virtù della Ginsburg, che è Piccole viltà.
2: Intanto stiamo facendo vedere anche alcune immagini del sito pralibro.org, dove trovate il programma completo, ma anche trovate delle immagini proprio di questa libreria di cui parlavate tu, Rocco e Sara, che viene allestita nel salone della Chiesa Valdese, ricchissima di proposte editoriali, di proposte artistiche in generale, e che è molto molto apprezzata.
1: Io credo che comunque anche attraverso il programma si riesca a percepire tutto ciò che avete detto, perché c'è una scelta nell'attenzione sia delle pubblicazioni ma anche degli eventi correlati, che segue dei filoni molto chiari, quindi si capisce proprio che non sono degli incontri buttati a caso perché bisognava invitare quella persona, quel personaggio a parlare di quella tematica di attualità, ma c'è proprio una grande cura e si nota anche quanto ci sia anche proprio la comunità dietro a questa rassegna. Quindi il nostro ovviamente è un invito a recarvi il più possibile, quando volete, a qualcuno di questi incontri, ma proprio con questa voglia di incontrarsi. Non sono solo presentazioni, sono realmente incontri di una comunità che si riunisce forse a volte con la scusa di un libro, semplicemente proprio per parlare magari di determinate tematiche con persone che li possono comprendere davvero, che sono proprio sulla stessa linea d'onda.
2: Grazie Sara, grazie Rocco per essere stati con noi, buon Pralibro 2026 e buon lavoro, perché c'è un gran lavoro dietro.
4: grazie.
3: Ci vediamo in quota, ciao.
0: Ci vediamo, ciao.
1: Al fresco, ciao.
4: A presto.

0: Voci protestanti, per scriverci in diretta 328 8757 845.
1: Torneremo sicuramente a parlare di Pralibro per darvi anche indicazioni su incontri, eventi assolutamente da non perdere, ma non vogliamo dimenticare in questa puntata dedicata ai libri di una torre di libri che si terrà tra poco, quindi sarà veramente un luglio pieno, strapieno di appuntamenti
2: di libri.
1: che bello, però ce ne vogliono ancora di più.
2: Esatto.
1: Io tutti i giorni voglio festival, rassegne librarie, e anche perché ci sarà anche un'iniziativa proposta proprio da RBE.
2: Esatto, ne parliamo meglio domani perché adesso non ne abbiamo più il tempo, ma voi segnatevi questo appuntamento, una torre di libri per davvero a Torre Pellice, ad una torre di libri. Noi chiudiamo qui,
1: sono le 15:57 minuti, cediamo la linea al notiziario locale, io tornerò tra pochissimo con il filo d'Arianna per un approfondimento delle notizie del territorio.
2: Io torno domani, ciao!
1: Ciao! Voci protestanti, talk, eventi, riflessioni, progetti, presenza sui territori.

0: E ora pubblicità. Prosegue la rassegna 20 anni di Insieme a Concerto presso l'Abbazia Santa Maria di Cavour.
1: Giovedì 2 luglio la piccola orchestra Sand Creek offrirà un tributo a Fabrizio De André, ripercorrendo la vita dell'artista, del poeta e dell'uomo.
0: Inizio dei concerti promossi dal gruppo Donne Insieme con l'associazione Famiglia Armente e il patrocinio del comune di Cavour, ore 21.
1: Per dettagli e prenotazioni info@abbaziasantamaria.it, telefono 340 887 7 80 58.

0: Aggiornamento con l'informazione dal nord-ovest, in studio Matteo Chiarenza. Nella tarda mattinata di oggi a Chivasso, nei pressi del liceo Newton, un uomo di 48 anni è stato aggredito con 5 colpi di pistola alle gambe. Soccorso dai sanitari del 118, è stato trasportato in codice rosso all'ospedale San Giovanni Bosco di Torino, dove si trova ricoverato, ma non sarebbe in pericolo di vita. Le indagini sono affidate ai carabinieri, che stanno cercando di ricostruire l'accaduto e accertare la responsabilità degli autori della grave aggressione. Tra le ipotesi al vaglio, un regolamento di conti nell'ambito della malavita organizzata, anche in considerazione del passato della vittima, arrestata nel 2017 con le accuse di associazione mafiosa, concorso a vario titolo nei delitti di tentato omicidio, lesioni aggravate e estorsioni aggravate anche da metodo mafioso, detenzione e porto abusivo di armi. I tecnici del soccorso alpino piemontese hanno condotto in salvo un uomo rimasto ferito in fondo a un vallone sopra Bardonecchia. Probabilmente si tratta di un migrante che tentava il passaggio della frontiera italo-francese, che ha chiamato i soccorsi intorno alle 21:45 di ieri sera. All'operazione di salvataggio hanno partecipato il soccorso alpino della Guardia di Finanza e il servizio regionale di elisoccorso di Azienda Zero Piemonte e i carabinieri. La posizione del ferito in un vallone profondo a bordo di un torrente ha richiesto l'intervento dell'elisoccorso in modalità notturna, che però a causa del vento non è riuscito ad avvicinarsi. Con le prime luci dell'alba i soccorritori della Guardia di Finanza hanno raggiunto l'infortunato, lo hanno stabilizzato e hanno atteso l'arrivo dell'elicottero. Intorno alle 7:30 il velivolo ha ricoperato l'infortunato con il verricello. L'uomo è stato ricoverato in ospedale con un trauma a una gamba e un principio di ipotermia. Continuano il dibattito e la mobilitazione contro la nuova classificazione dei comuni montani contenuta nella legge varata dal ministro per gli affari regionali e le autonomie Roberto Calderoli. 8 amministrazioni comunali, di cui 2 piemontesi, Scholze in provincia di Torino e Saluzzo in provincia di Cuneo, hanno presentato un ricorso straordinario al presidente della Repubblica Sergio Mattarella, sollevando dubbi di costituzionalità, mentre un altro centinaio si sono rivolti al TAR del Lazio. In gioco ci sono incentivi per la casa, agevolazioni fiscali, strumenti per rafforzare i servizi e soprattutto i fondi per la montagna assegnati ogni anno attraverso le regioni. La prima bozza elaborata dal ministro Calderoli prevedeva un taglio drastico da 4.000 ad appena 2.800 comuni in tutta Italia, seguito da un correttivo sancito dall'accordo raggiunto con gli enti locali in conferenza unificata. Le alte temperature degli ultimi giorni stanno complicando le operazioni di pulizia del tratto torinese del Po dalle piante acquatiche, che sarebbe dovuta terminare già la scorsa settimana. In gran parte del tratto urbano, lungo 7,5 km, il fiume continua infatti a essere punteggiato da enormi distese di vegetazione. L'assessore ai fiumi del Comune di Torino, Francesco Tresso, ha annunciato ieri in commissione che saranno necessarie altre 2 o 3 settimane per completare il lavoro. Nelle prime 2 settimane gli operai hanno rimosso 85 tonnellate di vegetazione acquatica. L'intervento ha un costo di circa 3.000 euro al giorno e la proroga delle operazioni farà inevitabilmente crescere il conto finale. Tra i fattori che stanno rallentando la bonifica c'è la drastica riduzione della portata del fiume, che favorisce l'affiorare della vegetazione in superficie. In previsione del prossimo anno è stato annunciato un nuovo protocollo, la cui principale novità sarà l'avvio dei monitoraggi già tra gennaio e febbraio, in modo da individuare tempestivamente l'eventuale presenza delle specie acquatiche e programmare, se necessario, un intervento preventivo di bonifica. La Regione Piemonte, attraverso un bando del valore di 3 milioni e 100 mila euro destinato ai musei, finanzierà tutti gli 85 progetti risultati ammissibili, avendo raggiunto il punteggio richiesto dal bando stesso. Gli interventi finanziati consentiranno di ampliare e riqualificare gli spazi museali, rinnovare gli allestimenti, migliorare l'accessibilità e la fruizione per tutte e tutti i cittadini, abbattere le barriere architettoniche e introdurre nuovi strumenti di visita attraverso QR code, contenuti digitali e percorsi in lingua dei segni, oltre a realizzare opere di efficientamento energetico, conservazione del patrimonio e messa in sicurezza delle strutture. L'obiettivo del bando è rafforzare una rete museale sempre più moderna, diffusa e capace di valorizzare tanto i grandi poli culturali quanto i piccoli musei dei territori. E chiudiamo con le previsioni del tempo per domani. In Piemonte al mattino cielo soleggiato con annuvolamenti all'interno delle valli valdostane, del Sesia e dell'Ossola. Nel pomeriggio variabilità in accentuazione con nuvolosità irregolare in estensione dalle valli alpine alle pianure. In serata ampie schiarite dalle valli alpine a nord del Po, sulla Val d'Aosta e nord del Piemonte. Nella prima parte della giornata piovaschi sulle alte valli settentrionali, nel pomeriggio passaggio di rovesci e temporali dal nord Piemonte al Biellese, Vercellese, Torinese, Cuneese e Astigiano con locali grandinate. In serata ultimi fenomeni sul Cuneese. In Liguria mattina soleggiata con qualche velatura in transito, dalle ore centrali rovesci temporaleschi su Alpi Liguri e tra la Val Bormida e la Valle Scrivia, a partire dalla metà del pomeriggio ulteriore aumento dell'instabilità con diverse celle temporalesche che si muoveranno da nord-ovest verso sud-est e interesseranno gran parte della regione, compresi i settori costieri, ma in maniera più intensa le zone appenniniche e i settori padani. Dalle ore serali netto miglioramento a partire da ovest con ampie schiarite. Il notiziario finisce qui. A tutte le persone in ascolto un buon proseguimento con la programmazione di RBE.
1: Se ci ascolti in DAB siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

Il filo d'Arianna, il mondo dietro l'angolo. Per orientarsi sul territorio, tessere fitte reti sociali e trovare il bandolo della matassa delle notizie attorno a noi. Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 17, con Arianna Tedesco, rigorosamente senza l'apostrofo. Popolo di Radio Bequit, ben ritrovati per questa nuova puntata de Il Filo d'Arianna. Oggi ultima puntata, non del Filo d'Arianna, non vi preoccupate, non so se per fortuna o purtroppo rimarrò a farvi compagnia anche durante tutta l'estate con Il Filo d'Arianna per approfondire le notizie dal nostro territorio. Ultima giornata invece di giugno, sì, effettivamente è così, domani inizia ufficialmente luglio, questa estate sembra già essere durata più o meno 3 mesi, invece ce ne aspettano ancora circa 2 e mezzo davanti a noi. Facciamoci forza, tanto altrimenti non si può fare. Oggi, come al solito, approfondimento di notizie dal nostro territorio, ma vi voglio anche invitare ad inviarci delle vostre segnalazioni al numero a cui potete mandare degli sms, dei whatsapp, dei telegram, dei Viber, al numero 328 8757 845, oppure una email, semplicemente un'email a diretta@rbe.it. Oggi una puntata in cui esploreremo appunto il nostro territorio, i nostri territori, Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria, a partire dalle notizie, anche notizie un po' complesse, un po' complicate. Oggi parleremo anche di caccia, sappiatelo, quindi voglio sapere il vostro parere rispetto alla nuova legge ai buchi anche che ha, che effettivamente potrebbero dare il via a una sorta di caccia indiscriminata, ma ne parleremo tra poco. Oggi ho fatto una selezione musicale ad hoc, sappiatelo, oggi è tutta musica italiana anche di un certo livello, e partiamo con Cesare Cremonini con Vieni a vedere perché.

direttamente dal 2002 questa canzone di Cesare Cremonini, che tra le altre cose, curiosità, è stato proprio il primo singolo uscito come artista singolo. Una volta concluso il progetto con i Luna Pop, questo fu il primo singolo e fu davvero un successo, e si sente ancora questo Cremonini ancora nelle canzoni invece del 2026. Allora, veniamo alla prima notizia di quest'oggi. In realtà parliamo di una bella iniziativa, di un bel evento, soprattutto perché si stupisce sempre quando vede qualcuno volare magari con l'aiuto, perché no, di tessuti leggeri che danno questo senso davvero starsi librando nell'aria quasi senza peso. Parliamo del parapendio, perché cresce l'attesa per l'ultima tappa del Cross Country Piemonte, che avverrà domenica 5 luglio in Valle Po, in questo caso tra Paesana e Martignana Po. Si ritroveranno infatti questi atleti che competeranno proprio con il lancio in parapendio. Quello che è meno conosciuto del parapendio, che se è vero che da una parte è qualcosa che è bello fare proprio per poter provare questa sensazione di librarsi nell'aria, ci sono anche delle teste calde che fanno anche delle evoluzioni in parapendio, che lo utilizzano anche per delle riprese.

Viene anche spesso utilizzato per studiare, per esempio, le migrazioni di alcuni uccelli. Quindi può avere anche tante applicazioni. In questo caso parliamo di una competizione itinerante che è iniziata 70 giorni fa a Rocca Canavese e dopo essersi fermate in varie tappe proprio per sfruttare anche vari punti che vengono utilizzati anche nel corso di tutto l'anno proprio dagli appassionati di parapendio, andrà a terminare con le finali di fatto proprio a Martignana. E oltretutto è anche un bel appuntamento non solo per tenere il naso all'insù e riuscire a scovare anche magari riconoscendo i colori per esempio delle vele alcuni di questi atleti, ma anche per partecipare a tutto quello che si crea sotto alla partenza, all'arrivo, alla base in valle, ovvero sia una comunità che si ritrova all'insegna o appunto di voler veder volare i propri amici o i propri beniamini o appassionati semplicemente che si fermano incuriositi da quello che sta succedendo e magari approfittarne per poter smangiucchiare qua e là delle cose, perché sono sempre degli stuzzichini, delle cosine a chilometro zero da mangiare, quindi anche in questo caso saranno coinvolte tante piccole aziende nel territorio. Oltretutto verrà anche organizzata una passeggiata della Tuma in occasione anche di questa edizione del Cross Country Piemonte in Valle Po, e sarà possibile anche partecipare a degli eventi musicali, soprattutto infatti si terrà un radio show, ci sarà tanta musica, giochi, intrattenimento con il pubblico, anche perché talvolta tra un lancio e l'altro bisogna comunque attendere qualche minuto, che ci siano le condizioni anche corrette dell'aria, che tutto sia in sicurezza, e quindi passa del tempo. Come occupare tempo? Ascoltando buona musica, giocando, partecipare, mangiando qualche stuzzichino, e poi si può ogni tanto anche guardare. Quella dovrebbe essere la missione principale, Adriano. Tu pensi solo al cibo? Sì, lo so, effettivamente è una mia debolezza. Ecco, ci tengono a precisare gli organizzatori, viste le condizioni meteorologiche di questi giorni, che se dovessero esserci delle condizioni avverse in previsione domenica 5 luglio, il tutto verrà quindi verrà anticipato, ecco, volevo dire preanticipato, ma in realtà nella parola stessa, quindi anticipato sabato 4, appunto in causa di meteo non adeguato al volo. Se non ci fossero neanche le condizioni per il 4, ovviamente verrà spostato ad data da destinarsi, quindi tenete comunque sotto controllo tutte le comunicazioni che verranno date rispetto appunto a questo volo. Lo trovate molto semplicemente appunto online cercando Cross Country Piemonte e troverete appunto tutte le indicazioni specifiche di dove troverete questi appassionati di parapendio. Comunque parliamo appunto, come vi dicevo, tra Paesana e Martignana. Andiamo avanti con la puntata di quest'oggi del Filo d'Arianna, in particolare con la selezione musicale. Io sono molto contenta delle selezioni che ho fatto, che passerò un po' dal capo all'altro della musica italiana, un po' facciamo tanti salti indietro nel tempo, alcune invece saranno canzoni abbastanza relativamente nuove, e andiamo ad ascoltare i Tiro Mancino con Un Tempo Piccolo.

0: Muoversi in Piemonte. Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. Al momento lungo le strade del Piemonte gli spostamenti avvengono in modo regolare. Vi segnaliamo che questa sera per lavori il traforo del Fréjus sarà chiuso dalle 22.30 alle 23.15 di questa sera e dalle 4.30 alle 5.15 di domani mattina. Per il momento è tutto, buon viaggio! Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
1: Se ci ascolti in FM siamo sul 91.5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.
2: Se vuoi segnalarci delle notizie dal territorio oppure delle realtà di Piemonte, Valle d'Aosta o Liguria, scrivici al numero 328 8757 845 o alla email diretta @rbe.it.
3: Torniamo in onda sulle frequenze di RBE e uno dei temi piuttosto caldi su cui si discute in questo periodo è questa proposta di legge che andrebbe a modificare la regolamentazione quella che è al momento solo le norme rispetto alla caccia. Infatti la nuova riforma della caccia, il DDL 1552-1572, è già stata approvata al Senato ed è in discussione alla Camera. E in questo caso parliamo di modifiche piuttosto importanti di quella che è la regolamentazione al momento per quanto riguarda la caccia, e le associazioni ambientaliste e per la protezione degli animali sono particolarmente preoccupati di quello che è il contenuto di questa legge, ma anche dei buchi che in realtà lascia non normati e che quindi possono essere a libera interpretazione gestiti e capiti dalle associazioni invece di dei cacciatori e della caccia. Si teme infatti che l'allargamento sia delle zone in cui sarà possibile cacciare, ma anche l'allargamento, l'inserimento di nuove specie che sono cacciabili e anche l'allargamento del periodo di caccia potrebbe effettivamente essere dannoso per il nostro ecosistema. Tra l'altro è stata anche presentata una possibile mappatura di quello che dovrebbero essere degli allargamenti dei confini e le zone in cui sarà possibile cacciare, con la possibilità anche di ridurre le aree protette regionali, e questo potrebbe anche impattare sui territori di Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria, anzi sicuramente lo farà perché ci sono molti territori boscosi in queste tre regioni, di conseguenza si potrebbe anche allargare in questo senso. Oltretutto è diventato anche famoso e rilevante l'allargamento e l'inclusione all'interno delle zone di caccia anche di determinate specifiche zone anche del litorale italiano, quindi in questo caso la Liguria è particolarmente interessata a questa situazione. E ricordiamo anche che vengono inseriti all'interno dell'elenco delle nuove specie cacciabili anche l'oca selvatica e il piccione di città. Lo so, può sembrare incredibile perché possono sembrare anche numerose, però questo potrebbe comunque dare il via, secondo appunto l'associazione anticaccia, ecco, a delle cacce indiscriminate che potrebbero anche squilibrare moltissimo quelli che sono gli equilibri molto delicati anche degli ecosistemi, non dico per forza delle zone urbane, ma anche in vicinanza delle zone urbane. Oltretutto sono state anche, come vi dicevamo prima, modificate le date dei periodi di caccia, che in questo momento, ed è stato proprio in realtà fatto apposta da chi ha redatto questi calendari, esclude i periodi di nidificazione di alcune specie, soprattutto di uccelli, di volatili. Per quali motivi erano state escluse? Per evitare che potessero essere cacciati e quindi uccisi dei genitori di pulli, per lo più, e che quindi, venendo mancare i genitori, andrebbe andrebbero a far morire anche poi tutti i pulli, tutta la figliolanza. Perciò non soltanto si decreterebbe la morte di uno esemplare, ma anche poi dell'intero nido, oppure appunto la mancata possibilità di poter poi far schiudere le uova e così via. Potrebbe essere quindi un effetto a cascata molto importante per l'ecosistema. Questo è stato anche fatto notare dal Parlamento europeo, che afferma di star seguendo la situazione italiana molto molto attentamente, perché il provvedimento risulta assolutamente controverso, anche perché andrebbe ad impattare su quelle specie animali migratorie, come per esempio appunto anche l'oca selvatica, e quindi potrebbe avere una ripercussione anche su ecosistemi che non fanno parte del territorio italiano. Ne torneremo a parlare sicuramente a brevissimo, nei prossimi giorni, ma vorrei sapere anche il vostro parere, che siate cacciatori oppure che siate contro la caccia, perché è interessante anche intavolare un discorso di quelle che potrebbero essere degli eventuali benefici o meno. Non nascondo che io sono molto scettica rispetto in generale alla caccia, ma in particolare anche all'allargamento, soprattutto al periodo di allargamento, che potrebbe essere davvero davvero controproducente. Scriveteci al numero 328 8757 845, o all'email diretta@rbe.it. Adesso cedo la parola a uno dei massimi artisti della musica italiana. Non vi dico neanche chi è, vi faccio direttamente sentire la canzone.

Una canzone stupenda sotto tantissimi aspetti. Infatti questo brano è stato scritto non da Zucchero ma da Francesco Guccini, non so se lo sapevate, ed è stato prodotto insieme a Don Was, ed è stato anche cantato come primissima canzone, come canzone di apertura per il concerto benefico Italia Loves Emilia a seguito del territorio in Emilia, del terremoto in Emilia, ed è una canzone del 2011, ma sembra stata scritta veramente l'altro ieri, che è stato 2011, effettivamente sono soltanto 15 anni fa. E facciamoci quindi accompagnare da questo soffio caldo in Liguria. Andiamo a Garlenda, perché se siete appassionati di auto e soprattutto di un modello specifico che piace anche a chi non è appassionato di tutte le auto, ammettiamolo, cioè la Fiat 500, beh, sappiate che torna il mega raduno internazionale di 500 proprio in Liguria dal 3 al 5 luglio, quindi questo weekend. 1000 equipaggi sono attesi in arrivo da tutta Europa e si incontreranno a Garlenda in provincia di Savona per partecipare a questo raduno che arriva alla sua 43esima edizione. Chissà se c'è qualcuna di queste auto, di qualche equipaggio che è riuscita a partecipare sin dalla prima edizione. Io immagino di sì, ma voglio sapere poi da voi se vi recherete, se effettivamente è così. Tra l'altro ogni edizione ha anche un tema. Il tema di quest'anno è un mare di passione. Infatti durante questa marcia, perché il bello del raduno non è soltanto l'arrivo delle auto e poi poterle vedere tutte insieme, ma è proprio poter vedere in marcia tutte queste auto una dietro l'altra, che sfilano anche, di solito lo fanno soprattutto nelle strade statali, nelle strade provinciali, quindi passando anche dei piccoli paesi, dei borghi, e in questo caso passeranno attraverso varie località della Riviera di Ponente come Albenga, Lassio, Andora, senza dimenticare anche la parata finale della domenica mattina a San Bartolomeo al Mare. E tra le altre cose questo raduno darà anche l'opportunità di poter anche vedere quelle auto 500 che, seppur ovviamente auto storiche, magari sono un po' al passo con i tempi. Alcune di esse hanno modificato i propri motori per essere meno impattanti a livello ecologico, quindi con non so, bombole a gas, oppure delle modifiche sostanzialmente che le rendono anche interessanti sotto tanti punti di vista, oppure anche per gli appassionati invece della purezza della 500 che le vorranno vedere tirate a lucido in questa occasione. Quindi se avete l'opportunità di recarvi oppure cercavate qualche attività da fare proprio questo weekend, perché no, nel Savonese, segnatevi Garlenda dal 3 al 5 luglio, 1000, e dico 1000, Fiat 500, quindi 1000 per 500 sono 500.000 che arriveranno a Garlenda per questo mitico raduno.

0: RBA TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBA, vicina a te.
1: Se vuoi segnalarci delle notizie dal territorio oppure delle realtà di Piemonte, Valle d'Aosta o Liguria, scrivici al numero 328-8757-845 o alla email diretta @rde.it.
2: Vi abbiamo già parlato pochi mesi fa, poche settimane fa, di questa mostra sugli 80 anni del voto alle donne, che è una mostra di fatto itinerante. Sta toccando varie località di Italia e in particolare del Piemonte, ed è una mostra che è stata anche ospitata dalla città di Torino. Sta facendo un po' il giro soprattutto per la città metropolitana di Torino, quindi Torino e Prima Cintura, spostandosi proprio letteralmente per celebrare insieme gli 80 anni da quando appunto le donne italiane poterono andare alle urne per votare per il referendum istituzionale, quindi il primo voto politico del 2 giugno 1946, ne abbiamo già parlato, tra maggio e giugno, che si sta per concludere appunto, e domenica 5 luglio sarà il municipio di Villa Stellone che ospiterà questa mostra. Prima del 5 luglio, oltretutto, ci sarà proprio una accelerazione di quello che è il trasporto di questa mostra. Infatti toccherà anche la Val di Susa con la tappa di Sant'Antonino di Susa mercoledì 1 luglio alle 18:30 e si fermerà proprio 4 giorni. In realtà si fermerà molto molto poco, quindi se volete avere la possibilità, se abitate a Sant'Antonino o dintorni, sappiate che sarà possibile visitarla da domani fino al 4 di luglio. Poi invece da domenica 5 luglio sarà per poi un paio di giorni a Villa Stellone, per poi proseguire a Bruino, a Salassa, Perosa Argentina, Varisella, quindi veramente girerà per tutto il Piemonte, per tutta la provincia di Torino soprattutto, e perciò non perdete l'opportunità per poter anche voi vedere queste immagini di donne che andarono alle urne appunto 80 anni fa, dei loro visi, dei racconti legati ad esse, perché è bene continuare a celebrare non soltanto il 2 giugno ma tutto l'anno questa tappa storica con la volontà, ecco, che di ricordare che una volta ottenuti i diritti, ecco, non è che questi esistano per sempre, vanno difesi, quindi difendiamo ogni diritto che abbiamo acquisito nel corso del tempo, e non sottovalutiamo mai il potere del voto universale per tutte e per tutti i cittadini e le cittadine italiane, e quindi andiamone fieri anche partecipando a questa mostra. E adesso Storie brevi di Tananai Annalisa.

Tananai e Annalisa con Storie Brevi e sono le 16:55 minuti, giusto per leggervi questa notizia che è stata riportata da ANSA Valle d'Aosta, che sottolinea come anche in Valle d'Aosta stia crescendo la preoccupazione per l'emergenza idrica, quindi si aggiunge al Piemonte questo timore che nel corso delle prossime settimane possa effettivamente svilupparsi una situazione, ma nel giro di 2-3 settimane, come afferma l'assessora all'agricoltura proprio della regione Valle d'Aosta. Infatti, per quanto sia arrivata questa perturbazione che sta anche portando a questi temporali, purtroppo anche talvolta delle grandinate, quello che è certo è che questo gran caldo sta da una parte facendo sciogliere troppo rapidamente i ghiacciai, che quindi si sono andati ad aggiungere alle acque dei nostri fiumi già nei mesi scorsi, e purtroppo stanno assottigliandosi le riserve idriche, un po' perché evaporano di fatto, ma anche perché questo caldo, andando a seccare fortissimamente il terreno, lo rende incapace di assorbire l'acqua, soprattutto da precipitazioni che siano così improvvise. Quindi provate, non so, con una vostra pianta poverina che non prende l'acqua da un po' di tempo, lo so, anche voi avete quella piantina di cui vi dimenticate sempre. Il terreno si secca talmente tanto e letteralmente magari sotto le luci, i raggi solari, si asciuga, si secca e diventa realmente impermeabile, e l'acqua sì, magari va a finire nelle falde, ma tanta altra si disperde, e di fatto nei campi coltivati ben poca di quell'acqua che è scesa con questi temporali riesce ad essere assorbita. Sarebbero molto più utili delle piogge, magari meno intense ma più prolungate, quindi che possano durare qualche ora, ad esempio magari nelle ore notturne, però non si può chiedere troppo. Ma di fatto questa è un po' la situazione, quindi è vero, meno male che ci sono stati questi temporali, ma dovrebbero esserci delle piogge magari più estese a livello temporale e meno intense, e a questo punto dobbiamo effettivamente preoccuparci. Sono le 16:57 minuti, ancora il tempo per sentire un'ultimissima canzone per quest'oggi, Colapesce insieme a Meg, con questa canzone che abbiamo ascoltato molto nei mesi scorsi, ma che mi è rimasta nel cuore profondamente, Satellite.

0: mi piace, mi spiace, scusate, parlare sopra questa meravigliosa satellite di Colapesce insieme a Meg, ma giunge il momento di salutarci. Sono le 17:01 che scattano tra 4 secondi, 3 secondi, 2 secondi, 1 secondo adesso, e quindi cedo la linea a Marta e Samuel di Mi Ritorni in Mente. L'appuntamento per il filo d'Arianna è domani, sempre alla stessa ora, sulle frequenze di RBE Radio e TV. E allora ci salutiamo come facciamo sempre, ovvero sì, a sigla. Abbiate cura di voi, dei vostri cari, statevi buono e ciao.
1: Il filo d'Arianna, il mondo dietro l'angolo.

scrivi alla redazione diretta @rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Mi ritorni in mente, programma di cultura, intrattenimento e curiosità.
1: Dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 19.
0: Con Marta
1: e Samuel
0: su RBE.

0: Apathy is a grave. Don't let the numbness drug you, Red Star.
1: Buonasera, buon pomeriggio, eccoci, mi ritorno in mente, 17.13 su RBN, nuova puntata che inizia proprio adesso.
2: Buonasera, buon pomeriggio, iniziamo proprio adesso, Marta, abbiamo cominciato proprio in questo momento, in questo istante, in questo infinitesimo momento.
1: In questo infinitesimo momento?
2: Sì, perché dura all'infinito questo momento, sai. Sì, come tu, come ogni cosa, tu sai che potremmo avere dei momenti infiniti.
1: Ti prego. No, non me la dire sta cosa, ti prego, perché allora per i momenti belli ok, ma per quelli brutti che tu mi vieni a dire potrebbero durare all'infinito, no, non
2: voglio sapere. C'era una teoria che avevo letto tanto tempo fa di di uno scienziato, un astronomo un po' filosofo, diciamo anche un po' eretico, che diceva, sai come una pellicola di un film che è fatta dai tanti fotogrammi, che praticamente la nostra vita potrebbe essere fatta così, di tanti fotogrammi infiniti che durano tantissimo, ma siamo tutti bloccati. In realtà tu vedi un movimento, ma non c'è il movimento. Tu pensa un po' che roba. Cioè, se vedi una pellicola cinematografica...
1: Ma quindi ci sono tanti te bloccati dentro dei fotogrammi?
2: Ecco, brava, sì.
1: Però tu percepisci
2: un movimento come percepisci lo scorrere di un film, ma in realtà il movimento non c'è, sono tanti fotogrammi di blocchi.
1: Ma e tutte le me dentro questi fotogrammi percepiscono comunque lo scorrere del tempo?
2: E questo è da vedere, non
1: o
2: lo so.
1: Ci sono delle me che, cioè, o le me intrappolate nei fotogrammi percepiscono in modo
2: percepisce lo scorrere del tempo,
1: tutte bene,
2: tutti percepiamo questo movimento secondo questo scienziato, il movimento, ma non c'è effettivamente, perché siamo dei fotogrammi infiniti
1: e noi non sappiamo dentro quale fotogramma siamo. In realtà
2: in questo momento sei in tutti i fotogrammi praticamente.
1: Sono in tutti i fotogrammi,
2: stai scorrendo, ma è la realtà che sei fatta di fotogrammi. Basta,
1: ma
2: adesso
1: sono anche nei fotogrammi futuri?
2: Mamma mia,
1: o
2: che roba!
1: Sono in quelli passati? Sono già anche in quelli futuri?
2: Ma non c'è futuro, presente, passato, è tutto insieme. È tutto statico, hai capito?
1: È tutto statico.
2: Secondo questo scienziato era così, avevo letto questo saggio ma tanto tempo fa, adesso non farmi ricordare cose del passato. Comunque, vabbè, ma abbiamo iniziato
1: è tutta così oggi, è tutta filosofica, tutta che vi farà fondere il cervello.
2: Perché
1: già siamo abbastanza fonduti.
2: Fonduti
1: no, siccome siamo stati in Valle d'Aosta sto ancora pensando alla
2: fonduta,
1: tutte queste cose qui.
2: A 40 gradi abbiamo mangiato la polenta, ragazzi, polenta, salsiccia e polenta concia.
1: Ma che buono.
2: Che buona, oltre le crespelle alla Valdostana. Va bene,
1: direi ci siamo fatti del male ricordando subito il cibo della Valle d'Aosta.
2: A proposito di fondere il cervello, Marta, partiamo proprio con una notizia che dice che il cervello distingue le risate vere da quelle di circostanza. Pensa un po' che roba. Ecco, questa è un po' di circostanza, te la posso dire un po' finta. Non è che ci voglia tutta sta scienza, però c'è questo articolo che ci dice che appunto questa era anche finta. Questa anche, sono tutte finte.
1: Non è vero. Vabbè. Questa era vera.
2: Ma che è vera? Adesso questa è più vera. Ecco. Vabbè.
1: Quindi il nostro cervello riesce a fare questa roba qui.
2: Riesce a fare questa roba qua e andremo un po' a scoprire come.
1: Come
2: riesce a indagare, a capire quando una risata è finta da una vera, ecco.
1: Ah, vedi, è interessante. Mette anche un po' in crisi il mondo della recitazione, no? Perché
2: certo.
1: A volte non tutte le fontine, perché sto pensando
2: ancora alla
1: Val d'Aosta.
2: Sei rimasta in Val d'Aosta.
1: Basta.
2: Poi andiamo a parlare di temperature ancora, perché
1: No, ma
2: c'è da dire che l'altro ieri abbiamo battuto un record e diremo quale, ecco. No, ma sono passati più di 200 anni che non succedeva una cosa del genere.
1: Mamma
2: ragazzi
1: mia.
2: Qui si va verso un clima, non so, da deserto del Sahara.
1: Ma ragazzi, io non ce la faccio più, vi giuro.
2: Vabbè, infatti,
1: cioè veramente io riesco a fare, non so voi, ma io riesco a fare delle cose vagamente decenti proprio nella prima ora del risveglio, tipo dalle 7 alle 8 del mattino. Già alle 8 e mezza
2: anche dalle 6 alle 7.
1: Anche dalle 6 alle 7

0: Ah, beh, poi un altro. Un argomento di cui parlavo un po' nella seconda parte è che, parlando di vacanze, la vostra prossima vacanza, sapete cosa, chi la decide?
1: Sì.
0: Il libro. Un libro.
1: Un libro.
0: Sì, un libro.
1: Un libro.
0: I libri. C'è questo trend che sta prendendo piede un po' ovunque, che tutti vanno in vacanza dove hanno letto un libro. Cioè dove
1: era ambientato il libro.
0: Dove era ambientato il libro, ecco.
1: Un libro che hanno letto.
0: Un libro che hanno letto. Ma un po' come volevi fare tu, che volevi andare in Svezia.
1: Lo so, infatti. Poi però non ho più, mi sono interrotta. Come mio solito, ho mollato, non ho più continuato a leggere quei romanzi.
0: Ecco.
1: E quindi poi mi è scemata la passione per andare a fare il tour.
0: Vabbè, ma comunque c'è questo trend. Andiamo un po' a vedere cosa.
1: Andiamo a vedere
0: come funziona questo trend. Bene,
1: siamo prontissimi per questa scoppiettante puntata. Allora, 3, 2, 1 e via.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax. E ora pubblicità. Musica dal vivo, arte, cultura.
1: Dal 7 giugno al 13 settembre va in scena Jazz Visions 2026.
0: Vivi l'esperienza del jazz in luoghi inconsueti e suggestivi con il festival che mette in dialogo concerti, escursioni e mostre fotografiche.
1: Sabato 4 luglio alle 21 presso le officine Giletta di Revello, Eric Seva e l'Alfio Aurelio Quartet presentano E Dio crea la fama, il concerto che celebra compositrici che hanno lasciato il segno nella musica popolare, classica e jazz.
0: Per tutte le informazioni visita il sito www.jazzvisions.it.

0: E rieccoci, 17:26 su RBE, mi ritorno in mente con voi per parlare di record, la notte dei record, la possiamo chiamare così?
1: La possiamo chiamare la notte dei record perché la temperatura minima di notte a Torino è stata eccezionale ed è capitato appunto domenica notte, il 28 giugno 2026, che ore erano? Le 4 di mattina. Cosa è successo, Marta? Che una temperatura minima c'è stata di 27,2 gradi registrata alle 4 di mattina a Torino
0: in via della Consolata, via era della una Consolata, via particolarmente sì. Calda.
1: Allora, più sotto di quello non si è andato, no? 27,2 gradi e in generale la più alta di sempre da
0: 273 anni, pensa quanto tempo ci è voluto per battere quel record. Quindi record assolutamente infranto, il precedente primato risaliva al 7 luglio del 2015 con 26,8 gradi.
1: Quindi abbiamo avuto la notte più calda in assoluto negli ultimi quasi ultimi 300 anni, diciamo.
0: Pensate
1: che roba. E quindi c'è da preoccuparsi secondo te?
0: No,
1: tutto a posto, no? Tutto normale,
0: tutto normale.
1: Diciamo che ormai bisogna farsi una doccia ogni mezz'ora perché sennò non si respira più, però comunque adesso a parte gli scherzi, comunque e questo ennesimo record infranto un po' di preoccupazione un pochettino ce la dà, perché comunque perché adesso le cose si stanno mettendo che adesso io guardavo, ragazzi, anche i giorni prossimi, ma i giorni continuano così e non è che sì, forse lievissimo domani, lievissimo miglioramento, un pochettino di temperatura, qualche gradino in meno.
0: E no, ma infatti il fatto è quello che uno dice, vabbè,
1: più giovedì che domani,
0: no, perché uno dice vabbè, sono giorni così, però vedo la luce in fondo al tunnel a breve, invece no, continuano a dire sarà ancora così non...
1: Ti posso dire però una cosa strana, che allora a Torino hanno registrato il record di 27,2 gradi come minima, no? Cioè durante la notte alle 4 di mattina, tra l'altro. Ma io ti posso dire che a Frossasco la guardo anche durante la notte perché non dormo.
0: Ah, tu la guardi anche durante la notte?
1: La guardo, certe volte vado a vedere la temperatura.
0: Benissimo.
1: Faccio come gli anzianotti che vanno a vedere le temperature. Ma no, io non, a Frossasco non si scende sotto i 28.
0: Cioè, vuoi dirmi
1: di notte,
0: che...
1: di notte, più sotto di 28 non si va, ecco.
0: Allora scusa, sarà quindi... mica che a Frossasco è stato battuto veramente il record dei record?
1: Infatti bisogna dirlo.
0: Anche Frossasco avrà i suoi record, no? Questo era il record di Torino, ma bisogna vedere Frossasco 273 anni fa che record aveva avuto.
1: Infatti.
0: Capito?
1: Ma magari era ancora più calda, chi lo
0: magari
1: sa.
0: Magari è ancora più calda, esatto.
1: Comunque...
0: ormai la gara, l'agonismo ce lo giochiamo sui gradi, ecco.
1: Comunque ragazzi, fatevi tante docce, bevete, idratatevi, non bevete roba gelata, mi raccomando, come ho visto fare a tanta gente, mamma mia, in questi giorni, gente che si tirava giù, si scolava il ghiaccio intero.
0: No, non fate preoccupare Samuel,
1: no,
0: che lui
1: fate...
0: per queste cose è molto sensibile, per la roba gelata quando fa caldo,
1: fate attenzione,
0: ragazzi. Fate attenzione, mi raccomando, non fatelo preoccupare.

0: Popolare Network.
1: Buon pomeriggio, le 17:31 minuti, le notizie di Popolare Network.
2: Duro colpo per Donald Trump, la Corte Suprema degli Stati Uniti ha bocciato le pesanti limitazioni imposte allo Ius Soli, uno dei primi provvedimenti firmati nello studio Ovale nella sua seconda presidenza. L'ordine esecutivo è stato giudicato in contrasto con il 14° emendamento. I giudici si sono divisi, 5 a favore del mantenimento, 4 a favore dell'abolizione del diritto di cittadinanza per nascita. Di segno opposto per il presidente statunitense, l'altra decisione pubblicata oggi dai giudici supremi, la Corte ha mantenuto il divieto deciso da Donald Trump per le atlete trans di gareggiare nelle squadre femminili di scuole e università. La decisione consente ad una ventina di stati a guida repubblicana di applicare misure che impongono agli studenti di gareggiare in base al sesso di nascita anziché alla propria identità di genere.
1: Le forze di opposizione hanno convenuto di fare opposizione congiunta alla legge elettorale. Siamo pronti a fare ricorso alla Corte Costituzionale contro questo premierato nascosto, l'ha detto il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte poco fa durante un'iniziativa. Poco prima la leader del Partito Democratico Elise Lein aveva attaccato Giorgia Meloni per le sue parole di ieri sul sfatare il tabù di un presidente della Repubblica di centrodestra, pensa solo al potere, alla presidenza della Repubblica, ha detto Schlein.
2: In Francia i parlamentari del Partito dei Verdi presenteranno una mozione di sfiducia contro il governo per denunciare la mancanza di preparazione di fronte all'ondata di caldo che ha colpito il paese. La presidente del gruppo Cyrielle Chatelain ha detto in aula che la mozione sarà di tutta la sinistra. Durante il question time ha avuto un vivace scambio di battute con il primo ministro Sébastien Lecornu e lo ha accusato di inazione di fronte al cambiamento climatico.
1: Si svolgeranno domani in Qatar i negoziati indiretti tra le delegazioni di Iran e Stati Uniti. Secondo l'emittente Al-Arabiya, i colloqui si concentreranno sullo stretto di Hormuz, dove il passaggio delle navi resta ancora molto al di sotto dei livelli preattacco. Fonti citate dalla stessa emittente riferiscono che l'Iran riceverà 3 miliardi di dollari dei suoi beni congelati entro fine settimana. Oggi a Doha sono in corso incontri separati delle delegazioni con il premier del Qatar e mediatori pakistani.
2: Israele oggi è tornato a colpire il Libano. Questa mattina aerei da guerra hanno bombardato la zona meridionale di Nabatie, nonostante l'accordo di cessate il fuoco rinnovato pochi giorni fa. Ci sono stati nuovi attacchi anche a Gaza. Nelle ultime 24 ore nella striscia si sono registrate almeno 8 vittime. A Cipro, intanto, da oggi e fino a domani si riunisce il Board of Peace, il consiglio di pace creato dagli Stati Uniti per discutere della seconda fase del piano di pace a Gaza, che è bloccato da mesi.
1: In Sudafrica sono migliaia le persone scese in piazza in diverse città per le manifestazioni contro gli immigrati, convocate in particolare dal movimento xenofobo March and March, che ha indicato il 30 giugno come data limite entro cui tutti i migranti irregolari dovrebbero lasciare il paese. Il governo sudafricano ha autorizzato i cortei, ma ha dispiegato una massiccia presenza di forze di sicurezza, ha annunciato tolleranza zero per le violenze. Negli ultimi 3 mesi ci sono state diverse iniziative antimigranti in tutto il paese, molte sono terminate con scontri.
2: I ricchi sono diventati ancora più ricchi nel 2025, e quanto emerge dalla 17ª edizione del rapporto della banca svizzera UBS, secondo cui la ricchezza personale globale è cresciuta del 10,8% in dollari, segnando il terzo anno consecutivo di espansione e il ritmo più sostenuto dal 2017. L'aumento della ricchezza ha superato quello del PIL mondiale. A registrare gli incrementi più significativi sono stati i patrimoni superiori ai 5 milioni di dollari. Nel 2025 il numero di milionari è aumentato dell'1,5%, pari a quasi 1 milione di nuovi ingressi, ovvero oltre 2.600 persone al giorno.
1: È stato espulso dalla polizia Carmelo Cinturino, l'assistente capo del commissariato Mecenate, accusato dell'omicidio di Abderrahim Mansouri a Milano. Il provvedimento è stato notificato in carcere a San Vittore, dove si trova. 17:35 è tutto, ci risentiamo alle 18:30 con gli aggiornamenti, alle 19:30 al giornale radio di Popolare Network, a più tardi.
3: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto, ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
4: Sole e aria aperta.
0: Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray, setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio. Per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta. L'estate dell'erbolario.
4: Popolare Network.

0: Denzel Curry con The Last ci accompagna alle 17:42 e tra poco a parlare di una notizia che riguarda il nostro cervello, le risate, il saper scovare le risate vere da quelle false. Tu Samuel sei bravo in questo, quando qualcuno ride per finta, no? Tu riesci subito a capire che in realtà è una risata di circostanza, ma in realtà non è sincera.
1: Vabbè, non è così facile, però in realtà c'è questo studio che ce lo dice, ci dice proprio che in linea generale il cervello umano riesce a distinguere bene una risata di circostanza da una risata spontanea, no? Ecco, appunto, questa è proprio di altro che circostanza, è finta, sei finta.
0: No, una delle due è vera.
1: Una delle due era vera? Ma se sono tutte
0: devi distinguerla.
1: Ma sono
0: uguali. Magari è una questione proprio di sfumature, no?
1: Ma va,
0: piccolo, non è
1: no,
0: che...
1: ma adesso a parte gli scherzi, sì. Marza, non tutte le risate nascono allo stesso modo, no?
0: Certo.
1: Ci sono risate a risata, e alcune sono spontanee e sono molto diverse da quelle di circostanza, soprattutto magari in un ambiente comune insieme ad altre persone, no? E quindi il nostro cervello pare che sia proprio programmato per distinguerle immediatamente, riesce a cogliere la differenza subito.
0: E ci rimane male?
1: No, vabbè, ma adesso uno dice, sai che scoperta, ma non è una scoperta che hanno fatto di recente, proprio perché hanno fatto uno studio e è saltato fuori appunto questa cosa qua, ecco, quindi due sistemi di risata diversi che adesso poi andiamo anche ad analizzare, perché vediamo un po' se proprio voi, anche voi riuscite a riconoscerle queste due risate.
0: Esatto, faremo poi degli... Ma questa era proprio sincera, questa proprio
1: questa,
0: dal cuore, dallo, di pancia proprio.
1: Sincera,
0: sì,
1: quella
0: sì.
1: Seconda che ho fatto
0: qual era? Aspetta, ne hai fatta una solo?
1: No, ma ecco, ma mamma mia, non hai riconosciuto neanche due risate?
0: Ah, me la son persa la prima allora.
1: No, la prima era quella di fintissima che ho fatto, la seconda era un po' più di pancia.
0: Ah, ok, l'ho ripresa adesso, nel mio cervello mi ha dato il file. Quella sì, dai, quella era vera.
1: Vabbè, sì, abbastanza
0: verina,
1: insomma, un po' di circostanza anche quella.
0: Sincerotta, però un po' di circostanza.
1: Ma non sei tanto brava nel riconoscerle.
0: No, per niente. Ma il cervello di tutti o solo di alcuni?
1: Il cervello, ma il cervello in linea generale è il cervello di tutti, quindi andiamo un po'
0: tranne
1: a vedere.
0: Tranne il mio, non ho capito.
1: Tranne quello di Marta che fa eccezione.
0: Infatti, scusa, ma guardate che roba. Comunque, tra poco andiamo a spiegare come avviene questa cosa molto affascinante.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96,6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te. Dunque, andiamo a fare a capire cosa accade nel nostro cervello quando una persona davanti a noi ride, e ride magari spontaneamente oppure con una risata un pochino più controllata, no? Più di circostanza, come si suol dire. Il nostro cervello riesce a distinguerle e ora vediamo perché.
1: Allora, c'è uno studio riportato da Vice, è giusto? Vice, si dice così?
0: Sì.
1: Ecco, che è condotto dai ricercatori del Consiglio Nazionale delle Ricerche Italiano e dall'Università City College di Londra, e allora è andato a scoprire un po' questa cosa importantissima. Allora, abbiamo praticamente due sistemi di risata completamente diversi, e il nostro cervello riesce perfettamente a distinguerli. Allora, andiamo un po' a vedere questi due sistemi di risata diversi che in modo naturale noi distinguiamo, riusciamo a capirlo,
0: sì, esatto,
1: a capire perché sono diversi.
0: Allora, il primo tipo di risata è più emotivo e istintivo, mentre invece il secondo è più sociale e controllato, no? Magari utile quando ci troviamo in compagnia di altre persone, magari non ci viene proprio così tanto da ridere a una battuta, una cosa, però sappiamo che socialmente ridere o sorridere di fronte a quella persona può essere comunque una buona cosa. Allora, la maggior parte delle persone riesce a distinguere questi due tipi di risata senza rendersene conto, perché il cervello stesso produce delle reazioni fisiche differenti. Andiamo a vedere quali sono.
1: Allora, andiamo un po' a vedere queste due risate, così vediamo se vi riconoscete nell'una o nell'altra. Tanto ne fate sia l'una che l'altra,
0: certo.
1: È una cosa cioè viene naturale. La risata spontanea, infatti, coinvolge solo in minima parte la bocca, e uno dice: ma come? Quindi quando faccio una risata che mi viene naturale così, la bocca praticamente viene quasi dimenticata.
0: Sì.
1: La lingua resta più in basso e il tratto vocale si allunga quasi senza movimenti intenzionali. Hai capito?
0: Sì, io abbastanza.
1: Sì, mentre al contrario, la risata artificiale, quella un po' più costruita che facciamo ogni tanto, magari in certe circostanze, utilizza gli stessi meccanismi del parlato, con lingua, labbra e bocca che si muovono in modo coordinato per imitare una risposta naturale. Quindi nella risata artificiale coinvolgiamo di più la lingua, le labbra e la bocca. Quindi
0: quasi come se volessimo parlando, accentuare. Metterci in una posa che sia il più possibile quella giusta, no? Per convincere magari l'interlocutore. Comunque,
1: sta di fatto che il cervello riesce a distinguere benissimo questi due comportamenti, e quindi attenzione, perché venite sgamati se voi cercate di fare una risata spontanea, invece la fate poi artificiale perché la state programmando, sarete beccati da tutti. Sì,
0: quindi
1: sì.
0: Tutte quelle volte che ho finto,
1: sì, ma io
0: quando Samuel mi faceva delle battute,
1: ecco, infatti si vede è fintissima,
0: esatto.
1: Questa risata,
0: cioè tu te ne sei accorto?
1: Ma certo, me ne accorgo, ma
0: mi dispiace,
1: adesso a parte gli scherzi, però ti accorgi non soltanto finta, perché adesso finta è un'esagerazione, però
0: sì,
1: quando è un po' di circostanza,
0: sì,
1: il nostro cervello la distingue benissimo da quelle proprio naturali e spontanee.
0: Beh sì, ma in effetti tu stesso ti accorgi, no? Magari quando parli con una persona che ti fa una risatina un po' così, che insomma magari non hai potresti finirla anche lì, ecco, ma
1: ecco, sì,
0: vabbè,
1: sì.
0: Comunque, però questo fenomeno qui ha anche un impatto profondo sul benessere fisico e relazionale, perché un'altra ricerca, questa volta di Oxford, ha scoperto che la risata spontanea, attraversando l'area della corteccia cerebrale che va a regolare il dolore, può alzarne la soglia del dolore e favorire il rilascio di endorfine, no? E questo meccanismo è molto importante anche nella vita quotidiana, e insomma, e si pensa che siano proprio gli effetti del legame sociale.
1: Questo per la risata spontanea.
0: Sì, esatto, qua stiamo parlando della risata spontanea.
1: Sì, perché rilascia veramente delle sostanze chimiche, veramente, perché deve essere spontanea, proprio naturale, no? Sennò se fate quella un po' impostata, questo non succede.
0: No. Anche se comunque io adesso non ne so molto, però ho partecipato una volta allo yoga della risata. In realtà all'inizio ti porta a ridere senza magari che tu ne senta veramente la spontaneità in quel gesto, in quell'atto, però posso dire che io ho partecipato a un paio di sessioni di yoga della risata, e in effetti i benefici dopo erano
1: Sì,
0: erano tanti, cioè sentivi.
1: Ho fatto una prova anch'io di yoga della risata, che ti portavano a fare una risata anche certe volte anche eccessiva, cioè
0: sì,
1: proprio,
0: sì, esatto, proprio
1: quasi come uno sfogo. E in quel caso, però, appunto, non è una risata spontanea, perché
0: poi, vabbè,
1: è un po' artificiale.
0: Esatto, però esperti di yoga della risata, magari il rilascio di endorfine non sarà alto quanto quello di una risata spontanea, ma magari in minima parte c'è.
1: Può darsi, bisognerebbe sapere da un esperto, noi non sappiamo, quindi
0: non sappiamo. Adesso però, dopo la musica, vi lasciamo alle notizie del notiziario locale con l'appuntamento delle 18.

0: E ora pubblicità. Prosegue la rassegna 20 anni di Insieme a Concerto presso l'Abbazia Santa Maria di Cavour.
1: Giovedì 2 luglio la piccola orchestra Sand Creek offrirà un tributo a Fabrizio De André, ripercorrendo la vita dell'artista, del poeta e dell'uomo.
0: Inizio dei concerti promossi dal gruppo Donne Insieme con l'associazione Familiarmente e il patrocinio del comune di Cavour, ore 21.
1: Per dettagli e prenotazioni info@abbaziasantamaria.it, telefono 340 886 7 80 58.

Buonasera e ben ritrovati per questo aggiornamento delle notizie dal Nord-Ovest. In studio Darianna Tedesco. Questa mattina a Torre Pellice, in via Cianmarà, un uomo di 92 anni, residente in paese, ha perso la vita dopo essere precipitato in un dirupo con la sua carrozzina elettrica. L'anziano, che era solito muoversi autonomamente con il mezzo nella zona collinare, avrebbe perso il controllo uscendo di strada e cadendo nel vuoto per una ventina di metri. Le prime ipotesi parlano di un malore improvviso o di una perdita di controllo del mezzo. I carabinieri di Torre Pellice escludono il coinvolgimento di terzi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Pinerolo con l'elicottero Drago, le squadre SAF, l'118 e il soccorso alpino. Le operazioni di recupero in un'area particolarmente impervia si sono concluse nel pomeriggio. Con l'anziano si trovava un piccolo cane, rimasto illeso e affidato ai familiari della vittima. Nella tarda mattinata di oggi a Chivasso, un uomo di 48 anni è stato colpito da 5 proiettili alle gambe nei pressi del liceo Newton. Trasportato in codice rosso all'ospedale San Giovanni Bosco di Torino, non sarebbe in pericolo di vita. Tra le ipotesi vagliate dai carabinieri, potrebbe trattarsi di un regolamento di conti legato alla criminalità organizzata. L'uomo era infatti stato arrestato nel 2017 con accuse di associazione mafiosa, tentato omicidio, detenzione e porto abusivo di armi. Poche ore dopo il fatto, mentre i giornalisti raccoglievano le informazioni sul posto, il cronista di La Repubblica, Federico Gottardo, è stato aggredito a pugni e schiaffi da un uomo vicino a un familiare della vittima. Anche la collega della stampa, Caterina Stamin, è stata insultata verbalmente. Gottardo ha riportato contusioni, ma è in buona salute fisica. L'associazione Stampa Subalpina e l'Ordine dei giornalisti del Piemonte esprimono piena solidarietà al collega, definendo l'aggressione un attacco intollerabile alla libertà di informazione. Il Consiglio regionale del Piemonte ha approvato a maggioranza il disegno di legge Semplifica Piemonte, un provvedimento che punta a rendere più snello il sistema normativo e amministrativo regionale. Secondo l'assessore Gianluca Bignale, il Piemonte è la prima e l'unica regione italiana ad essersi dotata di una legge organica sulla semplificazione. Tra le principali novità, l'istituzione di un tavolo regionale con funzione consultiva e propositiva, che coinvolgerà enti locali, parti economiche e sociali e terzo settore. Previsti anche un team regionale di supporto agli enti locali, un piano strategico pluriennale e un piano attuativo annuale con obiettivi e risultati misurabili. I consiglieri di maggioranza hanno sottolineato l'obiettivo di rendere la pubblica amministrazione più efficiente, con attenzione particolare ai piccoli comuni. Gli esponenti del Partito Democratico del Consiglio hanno invece scelto di astenersi dal voto. La capogruppo PD Gianna Pentenero, pur apprezzando lo sforzo della Giunta, ha evidenziato l'assenza di una visione trasversale e alcune incoerenze nel testo. Continuano il dibattito e la mobilitazione contro la nuova classificazione dei comuni montani contenuta nella legge varata dal ministro per gli affari regionali e autonomie Roberto Calderoli. 8 amministrazioni comunali, di cui 2 piemontese, Sciolze in provincia di Torino e Saluzzo in provincia di Cuneo, hanno presentato un ricorso straordinario al presidente della Repubblica Sergio Mattarella, sollevando dubbi di costituzionalità, mentre un altro centinaio si sono rivolti al TAR del Lazio. In gioco ci sono incentivi per la casa, agevolazioni fiscali, strumenti per rafforzare i servizi e soprattutto i fondi per la montagna, assegnati ogni anno attraverso le regioni. La prima bozza elaborata dal ministro Calderoli prevedeva un taglio drastico da 4.000 ad appena 2.800 comuni in tutta Italia, seguito da un correttivo sancito dall'accordo raggiunto con gli enti locali in conferenza unificata. La Regione Piemonte, attraverso un bando di valore di 3,1 milioni di euro destinato ai musei, finanzierà tutti gli 85 progetti risultati ammissibili, avendo raggiunto il punteggio richiesto del bando stesso. Gli interventi finanziati consentiranno di ampliare e riqualificare gli spazi museali, rinnovare gli allestimenti, migliorare l'accessibilità e la fruizione per tutti i cittadini, abbattere le barriere architettoniche, introdurre nuovi strumenti di visita attraverso QR code, contenuti digitali e percorsi in lingua dei segni italiana, oltre a realizzare opere di efficientamento energetico, conservazione del patrimonio e messa in sicurezza delle strutture.
L'obiettivo del bando è rafforzare proprio una rete museale sempre più moderna, diffusa e capace di valorizzare tanto i grandi poli culturali quanto i musei dei territori. E giungiamo infine al meteo. Domani in Piemonte al mattino cielo soleggiato con annuvolamenti all'interno delle valli valdostane, del Sesia e dell'Ossola. Nel pomeriggio variabilità in accentuazione con nuvolosità irregolare in estensione. In serata ampie schiarite dalle valli alpine e nord del Po, sulla Valle d'Aosta e nord Piemonte. Piovaschi nella prima parte della giornata sulle alte valli settentrionali. Nel pomeriggio probabili temporali nel Biellese, Vercellese, Torinese, Cuneese e Astigiano con locali grandinate. In serata ultimi fenomeni sul Cuneese. In Liguria mattinata soleggiata con qualche piccola velatura in transito. Dalle ore centrali sviluppo di rovesci temporaleschi sulle Alpi Liguri e tra la Val Mormida e la Valle Scrivia. A partire da metà pomeriggio ulteriore aumento dell'instabilità con diverse celle temporalesche che si muoveranno da nord-ovest verso sud-est e che interesseranno gran parte della regione, compresi quelle costiere. A partire dalle ore serali, netto miglioramento a partire da ovest con ampie schiarite. Questa edizione del notiziario finisce qui. Il prossimo aggiornamento domani alle ore 11. A tutte le persone all'ascolto una buona serata in compagnia di RBE da parte di Darianna Tedesco.

0: ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, cultura, informazione, relax.
1: E rieccoci nella seconda parte di puntata di Mi Ritorno in Mente di oggi, 18:11. Siete con Marta e con Samuel, o perlomeno con le nostre voci, con la nostra immagine. Invece, se andate sul sito www.rbe.it, ci potete anche vedere in versione video, e questo lo potete fare anche sul canale 87 dei vostri televisori.
2: Allora, andiamo un po' a vedere la vostra prossima vacanza: qual è, dov'è, cosa farete. Ci vogliamo fare un po' gli affaracci vostri, no? Anche perché ci interessa saperlo. Noi ci siamo fatti una mini vacanzina domenica, ma proprio mini, praticamente una giornata in Val d'Aosta, no? Pensa che roba. Non ci siamo ispirati a nessun libro, no?
1: No,
2: siamo andati così, però c'è un trend ufficiale in questo momento che ispira molte persone a farsi una vacanza, magari anche di più giorni, andando nei luoghi che ricordano un romanzo, un libro, una storia, sì, un racconto anche, magari di quelli preferiti, no? E quindi uno cerca quei luoghi proprio del romanzo. Pensa un po' che roba.
1: Esatto, proprio così succede. Questa cosa sta succedendo ormai da un po' di tempo, e allora andiamo a scoprire meglio di che cosa si tratta, e poi vi faremo la domandina di questa seconda parte di puntata.
3: Linda, toma tra toda tu vida, toma tra toda tu vida, toma tra toda tu vida, toma tra toda tu vida, toma tra toda tu vida, toma tra toda tu vida, toma tra toda tu vida, toma tra toda tu vida, toma tra toda tu vida, toma tra toda tu vida, toma tra toda tu vida, toma tra toda tu vida, toma tra toda tu vida, toma tra toda tu vida, toma tra toda tu vida, toma tra toda tu vida, toma tra toda tu vida, toma tra toda tu vida, toma tra toda tu vida, toma tra toda tu vida, toma tra toda tu vida, toma tra toda tu vida, toma tra toda tu vida, toma tra toda tu vida, toma tra toda tu vida, toma tra toda tu vida, toma tra toda tu vida, toma tra toda tu vida, toma tra toda tu vida, toma tra toda tu vida, toma tra toda tu vida, toma tra toda tu vida, toma tra toda tu vida, toma tra toda tu vida,

0: Dunque, andiamo a scoprire quale potrebbe essere la vostra prossima meta di vacanza dal libro che state leggendo sul comodino.
1: E pare proprio che sia questo il nuovo trend che sta spopolando un po' in tutto il mondo, perché piace andare nei luoghi che sono stati protagonisti dei romanzi che abbiamo letto, e quindi farsi la vacanza lì, magari, no? In una città, ma soprattutto proprio magari andare nei posti, nelle vie in cui sono stati ambientati certi romanzi, certe storie. Beh, una caratteristica non male, carina. Una cosa che per esempio voleva tanto fare Marta era proprio quella, basandosi sui romanzi svedesi che stava leggendo ultimamente.
0: Sì, della Lackberg, avevo iniziato a leggere tutta la serie delle indagini di, ora non mi ricordo neanche più i nomi, comunque era interessante poter fare il giro magari dei paesi di Göteborg in Svezia, soltanto che poi a un certo punto, come mio solito, quando le cose durano troppo a lungo, poi le interrompo e quindi gli ultimi romanzi non li ho più letti, ormai sono passati diversi anni. Niente, mi è un po' scemata questa cosa, però chi lo sa, magari un altro libro mi regalerà un'altra meta, no? Un altro desiderio di viaggio.
1: Allora, diciamo che tutto ciò unisce la passione per la lettura alla scoperta del mondo e spinge le persone a visitare i luoghi in cui sono ambientati i loro romanzi preferiti, no? Quindi questo porta anche a un certo relax, perché intanto tu vai in un posto che tra virgolette conosci, perché ti è entrata un po' nella testa leggendo il romanzo e conoscendo i personaggi, e ti sembra quasi di entrare poi dentro il libro. Questo fa sì che ci sia una sorta di viaggio reale, ma anche immaginato, di fantasia anche. Quindi tutto sommato è un trend questo che piace molto.

0: dà spazio poi alla ricerca della meta, del viaggio, no? Quindi è interessante questa cosa. Poi un viaggio alla portata di tutti, perché appunto spesso, come ha detto Samuel, le mete non sono neanche così lontane.
1: Ecco, possono essere addirittura vicine, questo è una cosa fondamentale, perché questa tendenza di viaggio, come dicevi tu, è alla portata di tutti, perché magari il vostro romanzo, il vostro racconto racconta quello che è successo alla porta accanto, quindi certo, alla fine ti basta passare il giardino e andare dai vicini.
0: Se poi leggete addirittura gli autori locali, quale miglior cosa per stare a casa e non viaggiare. No, scherzo. Allora, comunque io sono contenta, perché in questo momento ho intenzione di leggere di iniziare un nuovo libro.
1: Sì? Ma quale? Diccelo, dai.
0: Si intitola, non so se qualcuna di voi l'ha letto, Il cuoco giapponese.
1: Ah, sì, sì.
0: Che
1: sì,
0: mi è stato regalato per il mio compleanno. Allora, il fatto che mi sembra sia ambientato a Parigi, o comunque in Francia, però c'è il cuoco giapponese, quindi a questo punto dove si va? Si va a Parigi o si va
1: in Giappone? No, se è ambientato a Parigi
0: speravo in Giappone.
1: Devi cercare quei luoghi che sono stati raccontati proprio nel romanzo, e quindi, perché certe volte, anzi spesso, sono veri, sono reali, hanno ispirato la storia, quindi tu devi andare lì, Marta. No,
0: lì.
1: Non perché il protagonista giapponese va in Giappone, non ha senso così.
0: No?
1: Ma no!
0: Ma magari leggendolo si vede che spinge di più verso il Giappone che verso la Francia, no?
1: Se per caso viene raccontato il paese dove è nato il protagonista e viene raccontata una parte della storia,
0: esatto,
1: lì in Giappone, allora magari vai a Tokyo, vai a Nagasaki e Hiroshima.
0: È tutto da vedere.
1: Vabbè.
0: È grande,
1: vabbè,
0: il Giappone.
1: È grande, appunto. Perché vuoi limitarti?
0: No, assolutamente. Tu stai leggendo qualche libro? Ah, tu in base... Ah, interessante. Questa cosa ve la dico perché Samuel sta leggendo un fumetto.
1: Nick Carter.
0: No, però prima di Nick Carter stavi leggendo quel fumetto ambientato su Marte.
1: Sì, allora pensavo di andare su Marte.
0: Quindi potremmo spedirlo direttamente su Marte.
1: Grazie, Marta. Mi ci mancava questa cosa qui. No, io stavo pensando che sto leggendo il fumetto di Nick Carter, che è ambientato soprattutto a New York. Quindi dovrei andare a New York.
0: Ah, ti voglio vedere. Forse fai prima di andare su Marte, te.
1: Perché devo prendere l'aereo?
0: Esatto.
1: Meglio prendere una navicella spaziale.
0: Ma forse sì.
1: Sei mesi di viaggio, andare, 6 mesi a tornare, vai, è fatta.
0: Vai.
1: Ma sì, dai.

0: Club Sonica, il tempo in me ci accompagna alle 18:25 a fare la domandina di questa seconda parte di puntata che non abbiamo ancora fatto, che però si basa sul turismo letterario. Abbiamo
1: sul
0: visto
1: turismo letterario.
0: Questo trend che sta sempre più spopolando, le persone tendono a scegliere a volte o anche spesso la meta delle loro vacanze in base a dei libri che hanno letto, no? Questi libri erano ambientati in certi luoghi, in certi posti, allora la persona sceglie di andare proprio in quel luogo, in quel posto. È un po' unire il viaggio della fantasia con il viaggio reale.
1: C'è addirittura, secondo alcuni sondaggi, addirittura il 50% ha scelto di andare nei luoghi di cui ha letto nei romanzi, libri e via dicendo, no? Storie, che quindi vuoi andare a vedere questi posti, vederli reali, vuol dire quasi un tentativo di entrare dentro il libro, no?
0: Esatto. È bella questa cosa.
1: Bella. Allora, la domanda è proprio un po' questa. Noi la allarghiamo un po', non la percepiamo soltanto per quanto riguarda i libri, ma anche i film. Poi pensate di organizzare una vacanza prendendo spunto da un romanzo, da un libro che avete letto oppure visto, magari un film.
0: Esatto.
1: E quindi dove vorreste andare? Vorreste visitare la storia, ecco, di questo romanzo, di questo film, no? Quindi andare nei luoghi che sono stati protagonisti di questo, del vostro romanzo preferito.
0: E dove di romanzo, film preferito, appunto, dove vorreste andare?
1: Se per esempio, se vi dico Sandokan, no, mi piace talmente Sandokan che voglio andare a visitare la Malesia.
0: Bello, fantastico.
1: Tigri, voglio vedere le tigri della Malesia, se ci sono ancora, perché ci sono quasi estinte fra un po' le tigri.
0: Ma se tipo, non so, è piaciuto le cronache di Narnia, no?
1: Ah, vabbè, allarghiamo anche i posti di fantasia.
0: Anche
1: sì.
0: Di fantasia,
1: sì,
0: esatto.
1: Sì, ecco, bello questa cosa.
0: No, stavo dicendo Harry Potter, Hogwarts, ma in realtà è lì, è possibile andare.
1: È possibile andare,
0: quindi siamo a posto. Altri libri dove, altri esempi, vabbè, basta. Che è abbastanza chiaro, no? Il messaggio. Ma il messaggio che vogliamo leggere è il vostro, al 328 87 57 845.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.
1: Popolare Network.
2: Sera alle 18.30 le notizie di Popolare Network. Stati Uniti, la Corte Suprema boccia Trump e ripristina lo Ius Soli negli Stati Uniti. La limitazione della cittadinanza per nascita era stato uno dei primi ordini esecutivi della sua seconda presidenza. Ma sulla partecipazione delle atlete trans alle competizioni sportive femminili, 9 giudici danno ragione al presidente, che la vede come una grande vittoria. Iran, Stati Uniti domani, qua in Qatar, colloqui indiretti tra le delegazioni, Teheran e Oman insistono sul pedaggio, rivela New York Times, in settimana i primi 3 miliardi di fondi sbloccati all'Iran. Un bracciante è morto mentre lavorava sotto il sole nel Mantovano, anche domani 25 città su 27 col bollino rosso per il caldo, ma allerta anche per i temporali. L'Organizzazione Mondiale della Sanità convoca una riunione con gli stati europei, le estati saranno sempre più difficili, Europa impreparata. Le opposizioni fanno un muro sulla legge elettorale, pronti al ricorso in Corte Costituzionale, dice Conte. Schlein attacca Meloni per le parole sulla presidenza della Repubblica, vogliono prendersi tutto il potere. In Sudafrica migliaia di persone hanno partecipato a manifestazioni anti-immigrati organizzate da movimenti xenofobi. I partiti populisti di destra cercano di cavalcare l'odio per gli stranieri, ma i veri problemi del paese sono le profonde diseguaglianze sociali e l'altissima disoccupazione giovanile. Ci sentiamo tra meno di un'ora alle 19.30 col giornale radio di Popolare Network. A più tardi.
1: Popolare Network.

0: RBE. Cultura, informazione, relax.
1: Muoversi in Piemonte. Bentrovati e buon pomeriggio agli ascoltatori. Per un incidente sulla A26 Genova-Gravellona-Toce si segnalano code tra Masone e la diramazione Predosa-Bettole in entrambe le direzioni di marcia, mentre per traffico intenso sulla tangenziale di Torino si rallenta tra Corso Lamano e Corso Francia in direzione Aosta e tra Caselle e Bruere in direzione Piacenza. Questo appuntamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio! Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Vibes, Video Backit Studio. Produzioni video, audio, podcast e multimedia storytelling per la tua realtà, il tuo progetto, la tua storia. Contattaci al 320 4579 349 o su vibesvideo.it. Never stop the vibes.
3: E rieccoci, ci ha colto un po' impreparati, è la fine dell'appuntamento dell'informazione delle 18.30 di oggi con Popolare e Muoversi in Piemonte, ma siamo qui pronti a leggere i vostri messaggini.
4: Allora, sono arrivati parecchi messaggini, vedo che vi sbizzarrite di luoghi dove andare, viaggiare, tratti magari da film, cartoni animati, romanzi, racconti, libri di ogni tipo, c'è tanta carne al fuoco. Andiamo un po' a vedere. Intanto Roberto, che ci scrive subito, dice: vorrei visitare l'isola che non c'è, quella di Peter Pan.
3: Wow.
4: Quella è bella. Quella piacerebbe a tutti, sai?
3: Sì.
4: Con Capitan Uncino, il coccodrillo,
3: sì.
4: Ecco. E poi in alternativa Troia di Omero, ecco.
3: Ma sai che quella anch'io?
4: Anche quello, leggendaria,
3: anch'io, sì.
4: Ma magari non sarebbe male andarci proprio, vederla anche proprio com'era, ecco, sì. Bella, questo ci interessa molto. Poi
3: invece Paolo ci dice: io andrei sul lago di Como per ripercorrere le vicende dei promessi sposi.
4: Addirittura.
3: Oppure mi piacerebbe entrare dentro la Divina Commedia, ma le prime due canti che un po' mi spaventano, soggiornerei più a lungo nella terza.
4: Sei già
3: preparato, insomma, per il paradiso, Paolo.
4: Bene, nella terza.
3: Bravo,
4: sì, lo scegliamo tutti quanti. Fare una vacanza nel paradiso di Dante non sarebbe male.
3: Ma allora io ti dico, chiaramente la mia curiosità va più nell'inferno.
4: Eccola lì, sempre diavoletta sei.
3: Poi due giorni in paradiso, va bene.
4: Vabbè,
3: dai.
4: Ma farci un viaggetto come ha fatto Dante con Virgilio, accompagnato da Virgilio,
3: sì,
4: che guarda soltanto,
3: certo,
4: e non partecipa direttamente.
3: No, ma scusa, non è che quando vado all'acquario di Genova entro e mi mettono nella vasca con gli squali, cioè guardo da fuori. No,
4: vabbè,
3: va bene esperienziale,
4: sì,
3: ma neanche,
4: ma scusa,
3: così tanto.
4: Ma se ti fai la vacanza devi partecipare agli eventi,
3: se c'è una festa all'inferno, io partecipo.
4: Vabbè, è appunto.
3: Però
4: io vado nella zona dei golosi.
3: Ma secondo me, infatti, è quella
4: dei golosi. Senti, poi allora, sì, vediamo un po' altri. Mamma mia, attenzione, perché qui devo andare a cercare tutti i messaggini che sono arrivati.
3: Vedi che ci aspetta, perché dice: vedi chi è che la pensa come me? Aspetta, vai un attimo su WhatsApp.
4: Eccolo qua. Vediamo un po' qua.
3: Ecco, allora Ermanno dice, proprio commentando in diretta il nostro dialogo, dice: dal purgatorio in su due balle. In effetti.
4: Non piace il paradiso?
3: Ma
4: Una noia. Tutta sta luce.
3: Io smettevo di studiare quando arrivava il paradiso, non ce la facevo proprio.
4: No, ma quello smettevi di studiare perché era difficile, perché poi alle superiori
3: era difficile
4: il paradiso.
3: Era noioso,
4: perché
3: Dante, era poco interessante.
4: Dante, quando
3: sapevi che non ci saresti arrivato mai, comunque.
4: È andato dall'inferno al purgatorio al paradiso a salire di difficoltà, no? Come un videogioco,
3: sì,
4: che le cose diventano sempre più complicate e complesse.
3: Esatto.
4: Vabbè, senti, allora, dal purgatorio in su due balle.
3: È
4: stato un po' un flop. Ma Ermanno ci dice anche che lui sceglierebbe Paperopoli. Che dite? Paperopoli.
3: Dico di sì, assolutamente sì.
4: Assolutamente, bella Paperopoli, ci piace. Andiamo un po' a vedere, Marta, leggi tu. Fabio cosa dice?
3: Allora, Fabio ha tante idee. Allora, guardo i cartoni animati di Doraemon, quindi Tokyo, wow. Però preferirei un tratto della strada di viaggio a Occidente. So che lo fanno in molti. PS, tutto è bene quel che finisce bene, e l'ultimo chiude la porta.
4: Ah sì, qui siamo a Nick Carter, l'ultimo chiude la porta, eh?
3: Ah,
4: sì, sì.
3: Fabio, ve la intendete sempre.
4: È tutto bene quel che finisce bene, sì sì, è il giapponesino lì che è sempre di Nick Carter. Adesso non mi ricordo bene i nomi di tutti e tre, cioè uno è Nick Carter chiaramente, che è l'investigatore, e poi c'è quello grosso, l'omone grosso,
3: sì,
4: che dice sempre l'ultimo chiude la porta, e poi il saggio, dice il saggio. Va bene, grazie per questi ricordi Fabio, perché sono sempre belli da ricordare.
3: Quindi Fabio, ti auguriamo di comprare presto un biglietto per Tokyo.
4: Ah beh, certo, sì, fare un viaggetto a Tokyo a questo punto, che magari incontri Doraemon direttamente, scambiare due parole, non sarebbe male. Poi andiamo un po' a vedere, leggiamo ancora perché sono arrivati altri messaggini. C'è Mario che dice: Robinson Crusoe è il mio romanzo preferito, ma non ho voglia di andare su un'isola abbandonata e solitaria.
3: Ma hai ragione,
4: vabbè, ma che cavolo.
3: Chi è che l'ha scritto?
4: Mario,
3: hai ragione, indignato proprio.
4: Ma sì, ma allora...
3: Una stella.
4: Vabbè, ma se Mario, se questo è il tuo romanzo preferito, però devi farti la vacanza lì, e mi dispiace, ognuno si sceglie.
3: Vabbè, che c'entra, scusa.
4: Poi invece Anna, che va invece sui film, lei si farebbe una vacanza ispirata niente meno che a Fonzie, cioè a Happy Days, perché lei dice: a me piacerebbe visitare Milwaukee di Fonzie e soprattutto il bar dei ragazzi di Happy Days, ecco.
3: Già sei informata per il cibo e tutto sul
4: per
3: bar,
4: mangiare,
3: per mangiare,
4: fare una, fare una settimana nel bar, che non mi ricordo neanche come si chiamava. Anna, il bar di Fonzi, avrà avuto un nome, qualcuno se lo ricorda? Allora io mi ricordo la cittadina, anch'io doveva essere Milwaukee. Sì, anch'io mi ricordo,
3: sì,
4: però il bar locale dove si ritrovavano a mangiucchiare, a bere qualcosa tutti insieme, dove Fonzi aveva il suo ufficio. E era l'ufficio di Fonzi, ve lo ricordate? Il cesso, il bagno. Ecco, questo chiamava sempre tutti nel suo: vieni nel mio ufficio. E poi era il bagno del bar.
3: Vabbè, c'è tutto nel bagno.
4: Poi c'è ancora, sì, Luisa, te lo posso leggere nel messaggio di Luisa, che dice: il giro del mondo in 80 giorni, così mi vedo tutto in un colpo solo. Bene.
3: Ma sai che anch'io volevo fare io, allora Luisa, avessi dovuto io scrivere un messaggio, avrei scritto il tuo. Mi approprio del messaggio di Luisa, perché in effetti 80 giorni ti giri tutto il mondo. Certo, si potessero aumentare i giorni, non sarebbe neanche male.
4: Sì. Siccome poi ti dico il mio, mi piacerebbe fare un viaggio un po' particolare, tutto sommato. E quasi quest'anno un po' lo sfioro, un pochettino, anche se ti ho messo un po' nell'indirizzo.
3: Un po' sì. C'è anche ancora Giorgia che dice: ho letto talmente tanti libri ambientati negli Stati Uniti che andrei lì, però non ci dice titoli, non ci dice storie e niente.
4: Vabbè, c'è sempre Ermanno che dice, ancora, vedi, ti sta parlando Marta, proprio con te, guarda.
3: Mi sta convincendo. Comunque la costa svedese della Lackberg, Camilla Lackberg, è bellissima.
4: Ecco,
3: bisognerebbe
4: andarci.
3: Lackberg scrive thriller gialli di metà tre. Sì, ma però devo continuare. Devo riprendere in mano i libri. Devo tornare alla lettura della Lackberg.
4: Vabbè, ci faremo un viaggetto. Adesso, se poi imparo a volare.
3: Imparo a volare.
4: Rimetto un paio d'ali e poi facciamo
3: io
4: un viaggetto.
3: Aspetto, che tu impari.
4: Facciamo
3: a
4: un
3: volare.
4: Viaggetto. Tanto vediamo come va quest'anno il viaggio in Spagna. Allora, senti Marta, allora,
3: sì.
4: Poi dopo io svelerò qual è il mio romanzo doc, ma che già un po' lo sapete perché ve l'ho detto spesso, e quindi dove vorrei andare a visitare il luogo. E tu l'hai detto.
3: Io avevo questo desiderio qui
4: della
3: adesso,
4: della,
3: perché poi comunque dai libri dipende tanto anche quanto vengono descritti i luoghi, no?
4: Certo,
3: cioè dipende quanto il luogo è anche protagonista all'interno del libro, perché magari io leggo tanti libri ma il luogo poi è un po' così da sfondo, viene così citato, ma non è parte veramente viva, integrante del romanzo, anche se tu sai che le azioni si svolgono lì, quindi non ti ci affezioni. Quindi invece con la Lackberg mi era scattato proprio quest'amore anche per il luogo.
4: Beh,
3: poi
4: più descritto,
3: anche il cibo,
4: certo.
3: E tutto, e vabbè.
4: Lì ti viene voglia proprio di entrare dentro il libro, di vivere la vita che è stata vissuta dai protagonisti. Questo è bello, cioè fare il viaggio vacanza letterario è questo
3: è questo
4: entrare,
3: sì,
4: proprio in contatto.
3: È questo.
4: E io voglio fare una cosa del genere poi in futuro.
3: Lo so, ma a parte che io adesso non ricordo neanche il nome del romanzo, però avevo letto un romanzo ultimamente.
4: Uno? Un romanzo hai letto? Brava.
3: No, non ricordo neanche il titolo, però, in realtà. Ma era un romanzo che era ambientato in un paesino della Toscana.
4: Ah.
3: E in un cascinale toscano, non so neanche il nome.
4: Siena.
3: Però veniva. No, non era quello, forse non so se. Vabbè, non lo ricordo il nome. Però era descritto talmente tanto bene che proprio me lo sono visto, raffigurato tutto, tanto che io quel luogo ci andrei proprio a vivere.
4: Vabbè, ma non ci dici che romanzo è, come facciamo a sapere?
3: E non mi ricordo il titolo.
4: Vabbè.
3: Lo sto confondendo. Vabbè.
4: Vabbè,
3: continuate a scriverci voi sul turismo letterario 328 87 57 845.

0: Marta, Marta, io ti devo dire dove vorrei andare veramente se avessi l'occasione, perché l'ho sempre raccontato che è uno dei romanzi miei preferiti, il Don Chisciotte, quindi La Mancia, assolutamente andare. Poi ci sono due luoghi in particolare che mi piacerebbe andare a visitare, no? Vedere, sì, proprio per fare il turismo letterario, ed è Consuegra, vicino a Toledo, che praticamente è una collina dove si ergono i famosi 12 mulini a vento e il castello, dove praticamente pare che si sia ispirato Don Chisciotte, cioè Don Cervante, per fare il Don Chisciotte, e poi la battaglia contro i mulini a vento, no? La famosissima battaglia di Don Chisciotte contro i mulini a vento. Poi però c'è anche, sì, El Toboso, sempre vicino Toledo, sì, che è praticamente la zona dove c'era Dulcinea, la famosissima amata di Don Chisciotte, Dulcinea del Toboso.
1: Quindi tu ti faresti tutta quella zona lì, praticamente?
0: Sì, Toledo, insomma, è bello.
1: Toledo.
0: Sì, quella zona lì mi piacerebbe, dai, sì.
1: Perché, grazie appunto a Don Chisciotte.
0: Sì, grazie a Don Chisciotte, perché lì è proprio entrare nel suo mondo, nel mondo della fantasia, anche se poi c'è qualcuno che dice che sia vissuto veramente, quindi, sai, o più che vissuto veramente lui, che qualcuno che Cervantes si sia ispirato anche a qualche cavaliere, qualcuno un po' pazzerello come lui. Le leggende si sprecano,
1: certo. No, io credo che forse il luogo più toccante dove sono stata, che arrivava da un libro, è stata visitare la casa di Anna Frank. Ho avuto appunto la possibilità di farlo, e in effetti, avendo letto prima il suo diario, entrarci dentro veramente era un po' come vederla muoversi, vivere lì, quindi è stata veramente un'emozione molto molto forte.
0: Quella è un'emozione fortissima, perché è un fatto reale, cioè tutto vero, tutti accadimenti che raccontano una storia profondissima e forte, e quindi ci credo, Marta, che tu hai provato delle emozioni forti.
1: Quello è stato veramente un momento molto toccante. E
0: Basta, Marta,
1: io non ho più messaggini.
0: Direi
1: che abbiamo viaggiato abbastanza, abbiamo spaziato con la fantasia, abbiamo prenotato vacanze. Spero che qualcuno abbia prenotato il biglietto proprio adesso al volo, magari era indeciso sul luogo in cui andare quest'estate.
0: Vabbè, ma ispiratevi ai vostri romanzi.
1: Ho detto, ma sai che c'è, mi ispiro all'ultimo romanzo che ho letto.
0: Ma guardate, questo trend che sta prendendo piede un po' ovunque in tutto il mondo è bello, è spettacolare, perché unisce letteratura e viaggio, e soprattutto ci fa entrare certe volte nella fantasia, nell'immaginario, e quindi viaggiamo, entriamo dentro viaggi che sono stati fatti da cavalieri, da personaggi immaginari, e potrebbe essere un modo anche certe volte spiritoso per fare una scoperta, no? Una vacanza alternativa.
1: Esatto, comunque tu, Sam, c'hai sempre Marte che ti aspetta.
0: Marte, tra l'altro,
1: Ermanno dice, mi sembra che l'ultimo orario NASA da circa 3 anni
0: Ermanno dice che l'ultimo orario NASA da circa 3 anni per Marte. Minuto più, minuto meno, ma in realtà
1: 3 anni, minuto più, minuto meno.
0: No, Ermanno, 3 anni per andare su Marte sono troppi, no? Adesso con la tecnologia che c'è oggi, Ermanno, ti posso assicurare che si va dai 6 ai 9 mesi, dai, ma massimo 9 mesi ci si arriva.
1: Ti sei informato anche?
0: Sì.
1: Quindi 9 mesi, anche 9 mesi, vabbè, su minuto più, minuto meno, non stiamo a sindacare.
0: Certo.
1: Ci fosse un ritardo di una mezz'ora,
0: non è un problema. Però con la tecnologia attuale, con l'allineamento giusto tra Terra e Marte, insomma, si può impiegare anche soltanto 6 mesi, dai, ecco.
1: Comunque, tra
0: andata e ritorno, vuoi che almeno se arrivi fino là, se ti fai un viaggione del genere, vuoi non stare almeno 2 settimane?
1: Almeno. Guarda, stai anche 2 o 3 mesi, voglio dire.
0: Grazie, Marta.
1: Ma per te, hai fatto 9 mesi di viaggio,
0: pensavo mi dicessi restaci.
1: No, restaci anche sarebbe poco carino.
0: Poco carino.
1: Perché una percentuale di possibilità di restare.
0: Di restarci proprio secco.
1: Andando su Marte
0: secco
1: un po' c'è altina, però vabbè. Bene, abbiamo scherzato oggi, ce la siamo un po' raccontata. Allora, l'appuntamento è a domani dalle 17 alle 19 su RB, con Mi ritorni in mente.
0: Un saluto e un abbraccione, a domani come sempre, ciao.
1: Whatever you do, don't ever tell no lover if you don't need

se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te. Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

0: L'ascolto che ci unisce. Breve meditazione dal lunedì al sabato alle 7:20 e alle 19:15.
1: Martedì 30 giugno, la meditazione di oggi è curata dal pastore William Jourdan della Chiesa Valdese di Genova. Il brano che ascolteremo in chiusura è l'inno 322, Siamo figli di un solo riscatto. I versetti proposti per oggi sul lezionario Un giorno una parola, edizione Claudiana, sono tratti dal libro del profeta Geremia, capitolo 3, versetto 14. «Tornate, o figli traviati, dice il Signore, poiché io sono il vostro Signore, vi prenderò e vi ricondurrò a Sion». E ancora dalla lettera agli Efesini, capitolo 5, versetti 1 e 2. «Siate dunque imitatori di Dio, come figli amati, e camminate nell'amore come anche Cristo ci ha amati e ha dato se stesso per noi in offerta e sacrificio a Dio».
2: Parlavo recentemente con una persona che mi confidava alcune preoccupazioni legate ai suoi figli ormai adulti. Nulla di drammatico, concludeva, ma sono pur sempre pensieri. Nessuno ci ha insegnato veramente ad essere genitori, eppure nel momento in cui lo diventiamo non smettiamo più di esserlo. Sinceramente mi è sembrata una considerazione semplice e profonda, perché veritiera. Quando si diventa genitori non si cessa più di esserlo, indipendentemente dall'età dei propri bambini. Cambia ovviamente la responsabilità, cambia il rapporto, ma rimane pur sempre un atteggiamento protettivo, un sentirsi responsabili per qualcuno in un modo diverso da come lo si è per gli altri. Certo, possono esservi eccezioni, ma in senso generale ho l'impressione che sia questo ad accomunare molti genitori. I testi biblici di oggi non ci parlano della prospettiva dei genitori, bensì della condizione dei figli. Perché se è vero che quando si diventa genitori non si cessa più di esserlo, è altrettanto vero che noi siamo figli e non cessiamo mai, fino al nostro ultimo respiro, di esserlo. Certo, c'è un momento nella vita in cui prendiamo commiato dalle persone che ci hanno messo al mondo, cresciuto, educato, dato consigli o anche ripreso. C'è un momento in cui i nostri genitori

siamo figlie e figli. Non è in discussione questa nostra condizione. Certo, talvolta, come i versetti biblici di oggi ci ricordano, siamo figli amati, creature che, se non sono capaci di imitare l'amore del Padre, almeno tentano di rispondere a questo amore. Tentano di non disprezzarlo, di non sfigurarlo nella vita di questo mondo. In altri casi siamo figli traviati, cioè lontani dalla volontà del genitore. Dimentichi di quanto di buono ha cercato di donarci e di mostrarci, troppo concentrati sui nostri capricci, che sono poi un segno di egoismo. Ma nell'uno e nell'altro caso, ad essere essenziale non è l'aggettivo che ci descrive, bensì il sostantivo. Nello sguardo di Dio siamo e rimaniamo figli, figlie. Lo sguardo di Dio non ci priva del suo amore. Siamo noi piuttosto a dimenticarlo. Lo sguardo di Dio non ci allontana, al contrario ci accoglie. Siamo figlie e figli e non cessiamo mai di esserlo, nonostante i nostri errori. Dio preferisce tenerci stretti a sé. Amen.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, vicina a te.

Muoversi in Piemonte. Buona serata a tutti voi. Il traffico scorre in modo regolare su strade e autostrade del Piemonte. Vi ricordiamo quindi che dalle 19.30 di questa sera alle 6 di domani mattina sarà attivo il divieto di circolazione per i mezzi per trasporto merci con massa superiore a 7,5 tonnellate lungo il proseguimento in territorio francese della statale 24 del Monginevro tra il colle del Monginevro e Brianson. Per questo appuntamento è tutto. Buon viaggio! Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: Popolare Network.
1: Stati Uniti, la Corte Suprema blocca Trump e ripristina lo ius soli. La limitazione della cittadinanza per nascita era stato uno dei primi ordini esecutivi della sua seconda presidenza. Iran, Stati Uniti, domani in Qatar i colloqui indiretti tra le delegazioni. Teheran e l'Oman insistono sul pedaggio. In settimana sbloccati i primi 3 miliardi di fondi. A Cipro si riunisce il Board of Peace per rilanciare il piano Trump su Gaza, in stallo da mesi. Il cardinale Pizzaballa denuncia la grave crisi umanitaria. Un bracciante morto mentre lavorava sotto il sole nel Mantovano, anche domani 25 città su 27 col bollino rosso per il caldo, ma allerta anche per i temporali. L'OMS convoca una riunione con gli stati europei, stati sempre più difficili, Europa non attrezzata. Le opposizioni fanno un muro sulla legge elettorale, pronti al ricorso in Corte Costituzionale, dice Conte. Schlein attacca Meloni per le parole sulla presidenza della Repubblica, vogliono prendersi tutto il potere. Buonasera, Popolare Network, il giornale radio delle 19.30. La Corte Suprema degli Stati Uniti ha bocciato le limitazioni allo ius soli decise da Donald Trump. Quello dell'abolizione della cittadinanza per nascita era stato uno dei suoi cavalli di battaglia in campagna elettorale e poi il primo ordine esecutivo firmato nello studio Ovale all'inizio del secondo mandato. La Corte si è divisa, ma alla fine ha deciso di ripristinare uno dei capisaldi della legislazione statunitense. Michele Migone.
2: La decisione è passata a maggioranza. 3 giudici conservatori, tra cui 2 nominati da Donald Trump, che sono affiancati a quelli progressisti. La cittadinanza, ieri come oggi, è avere il diritto di avere i diritti, quello di partecipare liberamente alla nostra comunità politica, ha scritto il presidente della Corte, John Roberts, sottolineando che il 14° emendamento della Costituzione estende questa promessa a ogni persona nata in questa terra. Oggi, ha scritto Roberts, manteniamo questa promessa. Per Donald Trump una sconfitta politica forse attesa, con una mossa senza precedenti nella storia degli Stati Uniti, il presidente si presentò alla prima udienza in cui la Corte ascoltava gli argomenti delle parti, un modo per fare pressione, ma già allora si rese conto che i giudici erano contrari a seguirlo su questo terreno. Nel progetto 2025, il manifesto programmatico della destra reazionaria, di fatto l'agenda politica di questi primi 2 anni di Trump alla Casa Bianca, la cancellazione dello ius soli era una delle priorità per ridisegnare i contorni della società statunitense. Non è passata, ma la politica sull'immigrazione comunque sia verrà portata avanti a suon di arresti e deportazioni, con migliaia di famiglie costrette alla separazione forzata, separazioni che riguardano migliaia di bambini con la cittadinanza statunitense, nati negli USA da immigrati senza documenti. La decisione odierna ha salvato il principio dello ius soli, ma è arrivato dopo una serie di altre sentenze della Corte Suprema che invece hanno dato ragione alla politica restrittiva sull'immigrazione di Trump, votate dalla maggioranza dei 6 giudici conservatori. Ormai gli Stati Uniti sono governati dal Presidente e da questi magistrati della Corte che, a seconda del caso, accendono il segnale rosso, quello verde, sulle azioni di Trump. Il Congresso sembra non esistere più.
1: Infatti oggi la Corte Suprema statunitense ha emesso altre 2 sentenze di segno opposto sulla partecipazione delle atlete trans alle competizioni sportive femminili e sui limiti di spesa per i partiti durante le campagne elettorali. Su questi 2 punti 9 giudici hanno avallato le decisioni dell'amministrazione. Sentiamo Marina Catucci.
3: La Corte ha dato ragione agli stati, perché da ora in poi saranno gli stati che potranno o meno vietare alle atlete transgender di competere nelle squadre femminili. Sentenza 6-3 con soltanto i 3 liberal, giudici liberal. I 6 invece conservatori hanno detto che questo ha messo fine alla guerra culturale. Anche qua non ci dovrebbe essere nessuna guerra culturale, perché un atleta transgender è una donna. Per di più potranno essere anche non medici a fare proprio delle perquisizioni genitali sulle atlete per decidere se sono donne o meno. Quindi qua si apre un capitolo gigantesco ed è una cosa molto delicata, della questa sì che sentiremo parlare molto nei prossimi mesi, forse anni. Quindi adesso poi ce n'è un'altra poi di sentenza che è arrivata oggi, quella sul finanziamento elettorale, e anche qua la Corte ha dato ragione, diciamo, a Trump, perché ha cancellato i limiti di spesa coordinata tra i partiti e i singoli candidati, come si legge. Questa è praticamente, si apre la porta ai soldi, quindi flussi di soldi infiniti. Tutti i super PAC avranno ancora più potere sulla politica americana, e tenendo presente cosa è successo con Elon Musk nel 2024 fa un po' rabbrividire.
1: E ancora lo stretto di Hormuz, il nodo centrale dei colloqui indiretti tra Stati Uniti e Iran, che dovrebbero, dopo la giornata preparatoria di oggi, iniziare domani a Doha in Qatar. I Rai Oman, rivelano fonti citate dai media statunitensi, insistono per l'imposizione di un pedaggio. Al momento transitano quotidianamente dallo stretto circa un terzo delle navi che lo percorrevano prima dell'attacco statunitense e della chiusura da parte di Teheran. Intanto, entro la fine della settimana dovrebbero arrivare sui conti iraniani i primi 3 miliardi di dollari di fondi sbloccati in base al memorandum. E a Cipro da oggi fino a domani si riunisce il Board of Peace, il Consiglio di Pace creato dagli Stati Uniti, per discutere della seconda fase del piano di pace a Gaza promosso da Trump all'inizio dell'anno ma di fatto bloccato da mesi. Nonostante il cessato il fuoco, sulla striscia gli attacchi israeliani continuano. Nelle ultime 24 ore si sono registrate almeno 8 vittime. Oggi il cardinale Pierbattista Pizzaballa, appena rientrato da Gaza, è tornato a denunciare la grave crisi umanitaria in corso nella striscia. La striscia è rasa al suolo e i topi attaccano i bambini, ha raccontato il cardinale. Si chiamava Tahar El Haddad, il bracciante morto a Bagno Carbonara nel Mantovano mentre raccoglieva angurie per un'azienda. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo si è improvvisamente accasciato a terra durante il turno di lavoro davanti ai colleghi. Inutile qualsiasi tentativo di rianimarlo, sarà da determinare se il caldo torrido abbia avuto un ruolo e se il fatto sia avvenuto in violazione delle ordinanze regionali che vietano il lavoro a determinate condizioni. Ivan Papazzoni, segretario FRAI CGL di Mantova.
0: Allora, non abbiamo ancora conferme ufficiali, ma pare che sia morto sì per l'ennesimo colpo di calore che ha colpito dei lavoratori agricoli nel nostro territorio. Abbiamo iniziato purtroppo a metà settimana scorsa con la morte di un imprenditore agricolo trovato morto sul trattore. Venerdì abbiamo avuto un infortunio gravissimo con un ragazzo che oggi è ancora in prognosi riservata, è colpito anche quello da un colpo di calore a Rodigo, sempre in provincia di Mantova. Ieri purtroppo la notizia del decesso del bracciante marocchino di 55 anni a Magnacavallo. Situazione che noi segnaliamo da tempo e che sosteniamo non possa essere affrontata con palliativi tipo il decreto regionale che prevede la sospensione dalle 12.30 alle 16.30, ma un problema che deve essere affrontato territorio per territorio, giornata per giornata.
4: Ecco, se fosse verificato che il lavoratore lavorasse in questo intervallo di tempo, quanto sarebbe grave la cosa?
0: Allora, sarebbe ovviamente gravissima, perché appunto è il minimo che si possa prevedere la sospensione nelle ore proprio più calde, tant'è vero che noi appunto chiediamo una maggiore flessibilità zona per zona e, ripeto, giornata per giornata.
1: E un operaio di 60 anni, dipendente di un'azienda di imballaggi di Susegana in provincia di Treviso, è stato trovato a terra privo di sensi all'esterno della fabbrica ed è morto nonostante i soccorsi immediati. Stava rincasando dopo aver concluso il turno negli ambienti di produzione. Secondo la UIL è un'altra morte legata a un colpo di caldo causato dalle condizioni nell'ambiente di lavoro. L'OMS ha attribuito alla correlazione tra quel caldo torrido 5 morti avvenute nelle ultime 24 ore in Italia. Non ci risulta, ha risposto il governo. Oggi e domani le città in bollino rosso saranno 25 sulle 27 monitorate. In molte regioni si aggiunge il problema dei violenti temporali, anche quelli tenuti sotto monitoraggio. E l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha convocato per lunedì i responsabili nazionali per l'emergenza, l'ambiente e il cambiamento climatico di tutti gli Stati europei per una riunione di verifica d'emergenza. L'estate future saranno più difficili, ha detto il direttore europeo dell'OMS, che ieri ha sottolineato come l'Europa si surriscaldi a velocità doppia e non sia adeguatamente attrezzata.
5: Oltre 1.300 morti dal 21 giugno collegate all'ondata di calore in Europa stanno costringendo le autorità politiche a dover prendere atto di una situazione che non è solo eccezionale, ma che con quasi assoluta certezza diventerà la nuova normalità. Ecco perché l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha deciso di convocare i responsabili nazionali per l'ambiente e il cambiamento climatico di tutti gli Stati europei per una riunione di emergenza il 6 luglio, in cui si dovrà capire come prepararsi ad affrontare estati ancora più difficili, visto che l'Europa è il continente che si sta riscaldando più rapidamente sulla Terra. Sono proprio i governi i soggetti che dovranno assumersi la responsabilità, e questa volta non c'è Unione Europea a cui scaricare colpe, perché salute ed emergenze sono competenze nazionali, mentre Bruxelles può offrire coordinamento con monitoraggio climatico, come sistema satellitare Copernicus, preparazione dei sistemi sanitari e gestione delle emergenze, anche attraverso un centro ad hoc e un meccanismo di protezione civile da attivare per rispondere a fenomeni estremi collegati, come incendi e alluvioni. Ciò che si teme è però la tendenza della maggioranza dei Paesi membri e della Commissione a fare passi indietro sugli obiettivi più ambiziosi dell'Unione, cioè quelli climatici, che potrebbero quantomeno tamponare l'emergenza in futuro. I comparti industriali tradizionali e quello automobilistico stanno cercando di frenare la transizione in nome del mantenimento della competitività e i governi più conservatori come Italia e Germania sembrano essere i loro sponsor più forti per annacquare la riduzione delle emissioni di gas serra, nonostante questo significhi temperature ancora più insostenibili. Da Bruxelles, Federico Baccini per Popolare Network.
1: La legge elettorale, maggioranza ancora incagliata e opposizioni sempre sul piede di guerra, pronti al ricorso in Corte Costituzionale, dice Conte, mentre Schlein attacca Meloni per le sue parole sulla Presidenza della Repubblica. Da Roma, Anna Bredice.
6: La legge elettorale da Grimaldello per un simil premierato è diventata una specie di tormento e un problema per la maggioranza, perché c'è un tema su cui le divisioni sono nette, sulle divisioni gioca Vannacci per poter aumentare i suoi sondaggi e consensi. Il tema sono le preferenze, tutto il lavoro fatto finora in commissione, nelle riunioni non è servito a nulla. Questa sera si vedranno i partiti di maggioranza. Meloni non può fare marcia indietro, ha sempre fatto una campagna per le preferenze e non può perdere la faccia, proprio ora che su questo punto Vannacci la sta sfidando. Gli altri, soprattutto la Lega, non ne vogliono sapere. Se, come ha promesso, Salvini vuole rimanere leader per altri 3 anni, deve scegliere lui i candidati e quindi vuole le liste bloccate. Stasera cercheranno una soluzione, ma non è nemmeno detto, e intanto qualcuno fa trapelare l'eventualità che ci possa essere pure un rinvio del voto alla Camera, magari entro agosto, ma sicuramente non anche al Senato. Dopo l'estate forse le cose saranno più chiare per capire se quei sondaggi che fanno galoppare Vannacci al suono di remigrazione sono veri oppure no, perché comunque la paura per Meloni è che con Vannacci è possibile la vittoria e quindi anche l'obiettivo del Quirinale senza si può perdere. L'opposizione ora ha capito che il governo è in una situazione di difficoltà, per questo ha messo in piedi una campagna mediatica sui problemi del paese, lo ha fatto il PD, salute e salari per primi, per poi dire che Meloni non pensa a questo ma solo alla legge elettorale. Conte invece boccia l'intera legge e annuncia il futuro ricorso alla Consulta. Meloni sposta il tema cercando altri obiettivi e indica il Quirinale per la destra, un modo per compattare i suoi e fare nuove promesse, questa volta per il potere più alto. Linea allo studio.
1: Proprio su questo anche le associazioni di consumatori contestano il governo perché non farebbe nulla sul caro vita dopo il dato di oggi sull'inflazione, che è una leggera frenata ma resta elevata. Secondo le stime preliminari dell'Istat, nel mese di giugno 2026 l'indice dei prezzi al consumo è salito del 3% su base annua e del 3,2% su base precedente, bilanciamento tra la crescita di beni energetici e un leggero calo del carrello della spesa. Chiudiamo col Sudafrica. In tutto il paese migliaia di persone sono scese in piazza in diverse città per protestare contro gli immigrati. Le manifestazioni sono state convocate dal movimento xenofobo March and March. Secondo la polizia e i principali media del paese, i cortei sono stati in gran parte pacifici con qualche incidente isolato. A Johannesburg la situazione è più critica, con atti di vandalismo contro attività gestite da stranieri e tentativi di aggressione a migranti fermati dalla polizia. Cosa c'è dietro queste manifestazioni? Sentiamo Sara Milanese.
7: L'Ubuntu è sospeso fino a nuovo avviso. Così aveva annunciato Jacinta Ngobese Zuma, ex giornalista che guida il movimento xenofobo March and March. Per giustificare la sua crociata contro gli immigrati è andata a scomodare quello che è uno dei cardini della cultura sudafricana, l'Ubuntu, termine bantu che significa io sono perché noi siamo. Oggi i seguaci di March and March si riconoscono meglio nello slogan prima i sudafricani. L'obiettivo dichiarato del movimento è infatti l'espulsione di tutti i migranti irregolari, accusati di rubare il lavoro ai sudafricani. March and March ha ordinato loro di lasciare il paese entro il 30 giugno. Per questo oggi migliaia di persone sono scese per le strade di Pretoria, di Durban, di Johannesburg per chiedere che se ne vadano. Per questo nelle ultime settimane, dopo i ripetuti episodi di violenza che si sono registrati da aprile contro stranieri, quasi 25.000 immigrati hanno lasciato il Sudafrica. L'ultimatum agli immigrati di March and March non ha alcuna base legale e il presidente Cyril Ramaphosa lo ha ribadito. Le autorità hanno però permesso le manifestazioni xenofobe di oggi e nelle ultime settimane sono aumentati gli arresti e i rimpatri. A novembre si vota per le amministrative e tutti i partiti politici cercano di intercettare il sentimento anti-immigrazione. Lo fanno apertamente i partiti di destra, Lo fa, nonostante lo neghi, anche il partito al potere, l'ANC fondato da Nelson Mandela, che guida il paese ininterrottamente dal 1994. Sullo sfondo restano i reali problemi del Sudafrica: un'altissima disoccupazione giovanile e profonde disuguaglianze sociali. L'humus perfetto per far crescere il risentimento razzista contro gli stranieri.
1: Sara Milanese, Diana Santini in redazione, Massimo Alberti in studio per questa edizione del GR di Popolare Network, che termina qui. Sono le 19.45, la prossima edizione alle 22.30. Buona serata e buon ascolto.
8: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray, setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio, per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta, l'estate dell'erbolario.
9: Popolare Network.
10: RBE, vicina a te.

Benvenuti a B-Side Summer, la playlist di RBE che evita le solite hit e vi propone nuova musica per affrontare l'estate. Qui troverete di tutto: fusion jazz, afrobeat, indie, cumbia e perché no anche vecchie canzoni di successo. Insomma, tutto quello che serve per evitare i tormentoni estivi. Il tutto selezionato da me, Nicolo Setsu. Buon ascolto.

Gotta sweat that.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, cultura, informazione, relax.
1: Flashback, la playlist musicale che vi riporta indietro nel tempo. Poco più di 5 anni fa, nel 2020, le canzoni prime in classifica

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96,6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.
1: Muoversi in Piemonte. Buona serata a tutti voi. Il traffico scorre in modo regolare su strade e autostrade del Piemonte. Vi ricordiamo quindi che dalle 19.30 di questa sera alle 6 di domani mattina sarà attivo il divieto di circolazione per i mezzi per trasporto merci con massa superiore a 7,5 tonnellate lungo il proseguimento in territorio francese della statale 24 del Monginevro tra il colle del Monginevro e Brianson. Per questo appuntamento è tutto. Buon viaggio! Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.
3: Stop.

0: Benvenuti a Campeon versione mondiale. In questa edizione vi introdurremo all'evento sportivo più seguito del mondo, raccontandovi partite epiche che hanno segnato e hanno fatto la storia dei mondiali di calcio e di quei calciatori che hanno contribuito con le loro gesta ad entrare nell'immaginario collettivo. Vogliamo raccontare storie di calcio come se fossimo in un film, anzi, come se fossero un film. Questo è un podcast su quelle partite e sui film che ci insegnano a sostenerne lo sguardo e a mantenerne vivo il ricordo. Questa è RBN, questo è Campeon edizione mondiale. Benvenuti.
1: Campeon, sabato alle 21 e in replica domenica alle 17 su RBN.
2: Se ci ascolti in FM, siamo sul 91.5 in provincia di Imperia. RBN, vicina a te.

0: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria.
1: RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

0: la bacheca annunci di RBE.
1: Vendi, cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
0: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.
2: Trentaquattresima edizione per la rassegna di canto di ispirazione popolare che il Coro Valpellice organizza con il patrocinio del Comune di Torre Pellice. Ospiti della serata saranno il Coro Ai Preat di Busto Arsizio e il Coro Il Rifugio, Città di Seregno. La rassegna, a ingresso libero, sarà aperta dal Coro Valpellice che presenterà alcuni nuovi brani del suo repertorio. Appuntamento per sabato 4 luglio alle ore 21 presso il Tempio Valdese di Torre Pellice, in via Bequit 4. Intervenite numerosi.
3: La Casa per Anziani Miramonti di Villar Pellice cerca un operatore o operatrice sociosanitario. Le persone interessate a questa offerta di lavoro possono rivolgersi all'ufficio della struttura per presentare il proprio curriculum da lunedì a venerdì dalle 9 alle 12. Per informazioni si può telefonare allo 0121 93 09 00 o scrivere un'email a miramontivillar@virgilio.it. WhatsApp in diretta 328 8757 845. RBE, vicina a te.

0: È tempo di 5 per 1000.
1: Ecco 5 buoni motivi per donarlo a RBE Radio e TV.
2: 1. È vicina ai territori.
3: Racconta i luoghi dove viviamo e le loro storie.
4: 2. È comunitaria.
5: Nasce da un processo collettivo che crea relazione.
6: 3. È gratuita.
7: Promuove un accesso libero all'informazione e a tutti i programmi.
8: 4. È plurale.
9: Promuove la pace, il dialogo tra le persone e l'idea che la diversità sia ricchezza.
10: 5. È culturale.
11: In un tempo in cui abbiamo bisogno di cultura, noi lavoriamo per attivarla.
0: 5 per 1000 a RBE. Fai spazio alla tua radio. Sulla tua dichiarazione dei redditi scrivi 94509050012. 94509050012. È tempo di 5 per 1000.

0: Negli Stati Uniti la Corte Suprema boccia Trump e ripristina lo Ius Soli. La limitazione della cittadinanza è stata uno dei primi ordini esecutivi del suo secondo mandato. Diverso l'esito sulla partecipazione delle atlete trans alle competizioni sportive femminili. Qui i giudici danno ragione a Trump e lui parla di grande vittoria. Oggi e domani riunito il Board of Peace, ma nella striscia di Gaza continuano gli attacchi israeliani nonostante il cessate il fuoco. Sono almeno 8 le vittime nelle ultime 24 ore. Depositata in Parlamento una legge sulla remigrazione, 150.000 firme per espellere gli immigrati irregolari, cancellare le politiche di integrazione e offrire dei soldi agli immigrati regolari in cambio del loro ritorno nel paese d'origine. Queste e altre notizie nel giornale di Popolare Network delle 22.30 con Matteo Lefons. Buonasera ascoltatrici e ascoltatori. La Corte Suprema statunitense ha bocciato le limitazioni allo Ius Soli decise da Donald Trump. Quello dell'abolizione della cittadinanza per nascita era stato uno dei suoi cavalli di battaglia in campagna elettorale e poi il primo ordine esecutivo firmato nello studio ovale all'inizio del secondo mandato. La Corte si è divisa, ma alla fine ha deciso di ripristinare uno dei capisaldi della legislazione statunitense. Michele Migone.
1: La decisione è passata a maggioranza. 3 giudici conservatori, tra cui 2 nominati da Donald Trump, che sono affiancati a quelli progressisti. La cittadinanza, ieri come oggi, è avere il diritto di avere i diritti, quello di partecipare liberamente alla nostra comunità politica, ha scritto il presidente della Corte, John Roberts, sottolineando che il 14° emendamento della Costituzione estende questa promessa a ogni persona nata in questa terra. Oggi, ha scritto Roberts, manteniamo questa promessa. Per Donald Trump una sconfitta politica forse attesa, con una mossa senza precedenti nella storia degli Stati Uniti, il presidente si presentò alla prima udienza in cui la Corte ascoltava gli argomenti delle parti, un modo per fare pressione, ma già allora si rese conto che i giudici erano contrari a seguirlo su questo terreno. Nel progetto 2025, il manifesto programmatico della destra reazionaria, di fatto l'agenda politica di questi primi 2 anni di Trump alla Casa Bianca, la cancellazione dello Ius Soli era una delle priorità per ridisegnare i contorni della società statunitense. Non è passata, ma la politica sull'immigrazione comunque sia verrà portata avanti a suon di arresti e deportazioni, con migliaia di famiglie costrette alla separazione forzata, separazioni che riguardano migliaia di bambini con la cittadinanza statunitense, nati negli USA da immigrati senza documenti. La decisione odierna ha salvato il principio dello Ius Soli, ma è arrivata dopo una serie di altre sentenze della Corte Suprema che invece hanno dato ragione alla politica restrittiva sull'immigrazione di Trump, votate dalla maggioranza dei 6 giudici conservatori. Ormai gli Stati Uniti sono governati dal presidente e da questi magistrati della Corte che, a seconda del caso, accendono il segnale rosso, quello verde, sulle azioni di Trump. Il Congresso sembra non esistere più.
0: E infatti oggi la Corte Suprema statunitense ha emesso altre 2 sentenze di segno opposto sulla partecipazione delle atlete trans alle competizioni sportive femminili e sui limiti di spesa per i partiti durante le campagne elettorali. Su questi due punti 9 giudici hanno avallato le decisioni dell'amministrazione. Sentiamo Marina Catucci.
2: La Corte ha dato ragione agli stati, perché da ora in poi saranno gli stati che potranno o meno vietare alle atlete transgender di competere nelle squadre femminili. Sentenza 6-3 con soltanto i 3 liberal, giudici liberal. I 6 invece conservatori hanno detto che questo ha messo fine alla guerra culturale. Anche qua non ci dovrebbe essere nessuna guerra culturale, perché un atleta transgender è una donna. Per di più potranno essere anche non medici a fare proprio delle perquisizioni genitali sulle atlete per decidere se sono donne o meno. Quindi qua si apre un capitolo gigantesco ed è una cosa molto delicata, della questa sì che sentiremo parlare molto nei prossimi mesi, forse anni. Quindi adesso poi ce n'è un'altra poi di sentenza che è arrivata oggi, quella sul finanziamento elettorale, e anche qua la Corte ha dato ragione, diciamo, a Trump, perché ha cancellato i limiti di spesa coordinata tra i partiti e i singoli candidati, come si legge. Questa è praticamente, si apre la porta ai soldi, quindi flussi di soldi infiniti tutti i super PAC avranno ancora più potere sulla politica americana. E tenendo presente cosa è successo con Elon Musk nel 2024, fa un po' rabbrividire.
0: Siamo favorevoli al dialogo, ma se non dovesse concretizzarsi siamo pronti anche alla guerra, ha affermato Ghalibaf, presidente del Parlamento iraniano. Ed è ancora lo stretto di Hormuz il nodo centrale dei colloqui indiretti tra Stati Uniti e Iran, che dovrebbero iniziare domani a Doha in Qatar. Iran e Oman insistono per l'imposizione di un pedaggio. Al momento transitano quotidianamente dallo stretto circa un terzo delle navi che lo percorrevano prima dell'attacco statunitense e della chiusura da parte di Teheran. Intanto, entro la fine della settimana dovrebbero arrivare sui conti iraniani i primi 3 miliardi di dollari di fondi sbloccati in base al memorandum. A Cipro da oggi e fino a domani si riunisce il Board of Peace, il consiglio di pace creato dagli Stati Uniti per discutere della seconda fase del piano di pace a Gaza, promosso da Donald Trump all'inizio dell'anno ma di fatto bloccato da mesi. Nonostante il cessate il fuoco, sulla striscia gli attacchi israeliani continuano. Nelle ultime 24 ore si sono registrate almeno 8 vittime. Oggi il cardinale Pier Battista Pizzaballa, appena rientrato da Gaza, è tornato a denunciare la grave crisi umanitaria in corso nella striscia. Sentiamo un passaggio della sua testimonianza.
3: Ci sono alcune intere città che non esistono più, proprio livellate nel senso letterale della parola. Rafa è tra queste. Non c'è più Rafa, non esiste, erano centinaia di migliaia di persone. Non ci sono più, ci sono degli edifici qua e là, rari edifici interi, ma quasi tutti o distrutti o danneggiati. Gente vive nelle tende in mezzo letteralmente alla fognatura. Una delle piaghe più presenti in questo momento sono i topi che morsicano, soprattutto i bambini. La gente vive nelle tende, quindi in mezzo, cioè, una situazione igienica anche molto degradata, come potete immaginare.
0: Le opposizioni fanno muro sulla legge elettorale. Pronti al ricorso in Corte Costituzionale, dice Conte. Schlein attacca Meloni per le parole sulla presidenza della Repubblica. Vogliono prendersi tutto il potere. Da Roma, Anna Bredice.
4: La legge elettorale da Grimaldello per un simil premierato è diventata una specie di tormento e un problema per la maggioranza, perché c'è un tema su cui le divisioni sono nette, sulle divisioni gioca Vannacci per poter aumentare i suoi sondaggi e consensi. Il tema sono le preferenze, tutto il lavoro fatto finora in commissione, nelle riunioni non è servito a nulla. Questa sera si vedranno i partiti di maggioranza. Meloni non può fare marcia indietro, ha sempre fatto una campagna per le preferenze e non può perdere la faccia, proprio ora che su questo punto Vannacci la sta sfidando. Gli altri, soprattutto la Lega, non ne vogliono sapere. Se, come ha promesso, Salvini vuole rimanere leader per altri 3 anni, deve scegliere lui i candidati e quindi vuole le liste bloccate. Stasera cercheranno una soluzione, ma non è nemmeno detto. E intanto qualcuno fa trapelare l'eventualità che ci possa essere pure un rinvio del voto alla Camera, magari entro agosto, ma sicuramente non anche al Senato. Dopo l'estate forse le cose saranno più chiare per capire se quei sondaggi che fanno galoppare Vannacci al suono di remigrazione sono veri oppure no, perché comunque la paura per Meloni è che con Vannacci è possibile la vittoria e quindi anche l'obiettivo del Quirinale senza si può perdere. L'opposizione ora ha capito che il governo è in una situazione di difficoltà, per questo ha messo in piedi una campagna mediatica sui problemi del paese, lo ha fatto il PD, salute e salari per primi, per poi dire che Meloni non pensa a questo ma solo alla legge elettorale. Conte invece boccia l'intera legge e annuncia il futuro ricorso alla Consulta. Meloni sposta il tema cercando altri obiettivi e indica il Quirinale per la destra, un modo per compattare i suoi e fare nuove promesse, questa volta per il potere più alto. Linea allo studio.
0: È stata depositata in Parlamento una proposta di legge sulla remigrazione. Il Comitato Remigrazione e Conquista, che coinvolge i più importanti movimenti della destra radicale, Casa Pound, Rete dei Patrioti, Veneto Fronte Skinhead, ha raccolto 150.000 firme. Oggi decretiamo la sconfitta dell'antifascismo, ha dichiarato il leader del comitato Luca Marzella. La proposta parla di cacciata degli immigrati irregolari e di chi delinque, ma punta anche a tagliare tutte le politiche politiche per l'integrazione, destinando quei fondi alla cosiddetta natalità degli italiani. Si parla persino di un patto fra Stato e immigrato regolare, a cui verrebbe offerto del denaro in cambio del ritorno nel paese d'origine e della rinuncia a ogni diritto di cittadinanza. Ce ne parla Guido Caldiron, giornalista del Manifesto.
5: La legge, chiamiamola di casa Pound, forse non si trasformerà mai in una normativa vera e propria. Il punto è che il Parlamento italiano si troverà a discutere di questi temi. La vera questione è politica e sociale, cioè questo paese nel 2026 discute esplicitamente di reemigrazione e non se ne parla nei cenacoli separati e nascosti della destra radicale. La vera questione è che oggi la reemigrazione rischia di diventare uno dei temi, per quanto paradossale sia, perché si tratta di norme inapplicabili, ma altrettanto velenose e in grado di avvelenare i polsi del dibattito pubblico. Ecco, la vera questione è che in Italia di questo si parla alla luce del sole, se ne parla come di un tema reale, addirittura ci si litiga tra chi è più favorevole, più disponibile, più pronto a mettere in campo la presunta reimmigrazione. C'è da credere che in vista delle elezioni sarà un tema ricorrente, perché ci sarà l'estrema destra che dice al cosiddetto centrodestra: voi però non farete abbastanza, sono fatte abbastanza su questo terreno. Qualcuno nel centrodestra che sarà tentato di abbracciare anche temi analoghi. In mezzo ci sta Futuro Nazionale che tira da una parte e dall'altra, come a dire, uno scenario da famiglia Adams per quanto riguarda il dibattito di un paese moderno e democratico.
0: Si chiamava Tahar El Haddad, il bracciante morto a Borgo Carbonara nel Mantovano mentre raccoglieva angurie per l'azienda Fondo Gonzaga. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo si è improvvisamente accasciato a terra durante il tour di lavoro davanti ai colleghi. Inutile qualsiasi tentativo di rianimarlo. Sarà da determinare se il caldo torrido abbia avuto un ruolo e se il fatto sia avvenuto in violazione delle ordinanze regionali. Ivan Papazzoni, segretario FLAI CGIL di Mantova.
6: Allora, non abbiamo ancora conferme ufficiali, ma pare che sia morto sì per l'ennesimo colpo di calore che ha colpito dei lavoratori agricoli nel nostro territorio. Abbiamo iniziato purtroppo a metà settimana scorsa con la morte di un imprenditore agricolo trovato morto sul trattore. Venerdì abbiamo avuto un infortunio gravissimo con un ragazzo che oggi è ancora in prognosi riservata, è colpito anche quello da un colpo di calore a Rodigo, sempre in provincia di Mantova. Ieri purtroppo la notizia del decesso del bracciante marocchino di 55 anni a Magnacavallo. Situazione che noi segnaliamo da tempo e che sosteniamo non possa essere affrontata con palliativi tipo il decreto regionale che prevede la sospensione dalle 12.30 alle 16.30, ma un problema che deve essere affrontato territorio per territorio, giornata per giornata.
7: Ecco, se fosse verificato che il lavoratore lavorasse in questo intervallo di tempo, quanto sarebbe grave la cosa?
6: Ora, sarebbe ovviamente gravissima, perché appunto è il minimo che si possa prevedere la sospensione nelle ore proprio più calde, tant'è vero che noi appunto chiediamo una maggiore flessibilità zona per zona e, ripeto, giornata per giornata.
0: Alessandro Bastoni, difensore dell'Inter e della Nazionale, è stato indagato per prostituzione minorile. Avrebbe avuto un rapporto sessuale a pagamento con una ragazza che all'epoca dei fatti, nel 2020, era minorenne. Al centro dell'indagine c'è la società di eventi Made Milano, che avrebbe organizzato serate all inclusive per clienti famosi. Si indaga su un presunto giro di prostituzione. In tutto il Sudafrica migliaia di persone sono scese in piazza in diverse città per protestare contro gli immigrati. Le manifestazioni sono state convocate dal movimento xenofobo March and March. Secondo la polizia e i principali media del paese, i cortei sono stati in gran parte pacifici, con qualche incidente isolato. A Johannesburg le situazioni più critiche, con atti di vandalismo contro attività gestite da stranieri e tentativi di aggressioni a migranti fermati dalla polizia. Cosa c'è dietro a queste manifestazioni? Sentiamo Sara Milanese.
8: Ubuntu è sospeso dal suo periodo.
9: L'Ubuntu è sospeso fino a nuovo avviso. Così aveva annunciato Jacinta Ngobese Zuma, ex giornalista che guida il movimento xenofobo March and March. Per giustificare la sua crociata contro gli immigrati è andata a scomodare quello che è uno dei cardini della cultura sudafricana, l'Ubuntu, termine bantu che significa io sono perché noi siamo. Oggi i seguaci di March and March si riconoscono meglio nello slogan prima i sudafricani. L'obiettivo dichiarato del movimento è infatti l'espulsione di tutti i migranti irregolari, accusati di rubare il lavoro ai sudafricani. March and March ha ordinato loro di lasciare il paese entro il 30 giugno. Per questo oggi migliaia di persone sono scese per le strade di Pretoria, di Durban, di Johannesburg per chiedere che se ne vadano. Per questo nelle ultime settimane, dopo i ripetuti episodi di violenza che si sono registrati da aprile contro stranieri, quasi 25.000 immigrati hanno lasciato il Sudafrica. L'ultimatum agli immigrati di March and March non ha alcuna base legale e il presidente Cyril Ramaphosa lo ha ribadito. Le autorità hanno però permesso le manifestazioni xenofobe di oggi e nelle ultime settimane sono aumentati gli arresti e i rimpatri. A novembre si vota per le amministrative e tutti i partiti politici cercano di intercettare il sentimento anti-immigrazione. Lo fanno apertamente i partiti di destra, lo fa nonostante lo neghi anche il partito al potere, l'ANC fondato da Nelson Mandela, che guida il paese ininterrottamente dal 1994. Sullo sfondo restano i reali problemi del Sudafrica: un'altissima disoccupazione giovanile e profonde disuguaglianze sociali, l'humus perfetto per far crescere il risentimento razzista contro gli stranieri.

0: Per oggi è tutto, le notizie di Popolare Network tornano domani alle 6:30. Una buona serata da Matteo Lefons.
1: Popolare Network.

0: sono pazzo ma non sarò mai come loro.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: che tu vedessi me.
1: Voci protestanti, alla scoperta delle chiese protestanti ed evangeliche, e non solo. Eventi, riflessioni, progetti, presenza sui territori. In diretta tutti i giorni, nel primo pomeriggio di RBE, dalle 14 alle 16.
2: Vibes, Video Bequit Studio. Produzioni video, audio, podcast e multimedia storytelling per la tua realtà, il tuo progetto, la tua storia. Contattaci al 320-4579-349 o su vibesvideo.it. Never stop the vibes. RBE. Cultura, informazione, relax.

scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Ca se tu c'auro mi riri che chiedo che penso io.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Valbormida. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina a te.

0: Apathy is a grave. Don't let the numbness drug you, Red Star.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 8757 845. RBE, vicina a te.

se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

Oggi è una giornataccia, sì, proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto e di sicuro non c'è neanche

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te.

0: futuro è un treno che deraglia. Scorda Nostradamus e le profezie dei Maya. Il mondo è un cane pazzo che abbaia, seduto su una bomba, sì, vamos alla playa.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, cultura, informazione, relax.